por favor. I need a cup of tonic, please.

forza. Poi salutiamo anche Rockets, Carmelo, Christian Cameron, Bar Bruni, Dazza, Vivo Valencia.

0: discoteca.
1: E stai a chi la discoteca? Ho appena fatto un selfie con una bionda e lei ha fatto un selfie con lo zio. C'era lo zio, c'era.

questo momento, caro Vincenzo.

me, tu e te. Dobbiamo fare ancora degli auguri, questa volta a Siriana. Auguri Siriana, non li dimostri per niente, manco tu. Non lo diciamo a tutte, non è una cosa che diciamo a tutte, solo a chi non li dimostra, naturalmente.

To go home.

Salutiamo Domenico ed Elisa da Sora, Frosinone, ci stanno seguendo sul canale 36 del loro televisore. Avete portato la voce? Perché tra poco vi faremo cantare. Sì.

le 2.17, siamo sempre in diretta su RTL 102.5. Dopo il caldo dei giorni scorsi, per fortuna un po' più di fresco stasera, vero? Speriamo che si mantenga così. Oh!

0: e faccio sì.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non si scherza col traballo, è soltanto una collocata. Lei traballa dentro all'auto e l'auto si è...

0: chiama il ciel, cappello Splinter Cell. Sta piranha mi chiama il ciel, cappello Splinter Cell. Sta piranha quanto è stressata, sono il suo antistress. Convocato da questa tipa ho detonato il jack.
1: Un applauso pa' mami e papi, perché un bel da rompiero.

0: Sì. Anche questa vogliamo sentirvela cantare, eh. Questa è RTL 102.5.
1: Rimaniamo sotto.

sue spalle due new entry per quest'anno, le nuove Turmaline, ovvero Giulia e non ho capito se è Marika o Marika. Marika, giusto? Allora avevo ragione io. E poi nei prossimi giorni arriverà la pantera calabro uruguayana Mile, ormai un'istituzione qui al Turmaline di Lipari, live ogni sabato e domenica per due settimane. Poi cominceremo da sabato prossimo tutte le notti fino a San Bartolo al 24. Dai, torniamo ai giorni miei. Michael Jackson! Un disco che non muore mai, questo. Billy James.

come sentite, noi cerchiamo come sempre di accontentare tutti i gusti degli amici che sono qui presenti, ma anche degli amici che ci seguono da casa. Accontentiamo sia quelli proprio giovanissimi fino a quelli diversamente giovani, che però lo sono per sempre dentro, quantomeno. E quando un disco è bello, anche se degli anni 80, si può ballare anche nel 2026. Salutiamo anche gli autisti del disco Bus 055 direzione sud.

1025, la discoteca nazionale. Salutiamo anche Ashley e Sandra dagli Stati Uniti d'America, gli amici di casa dal mare di San Gineto, Francesco, Camillo, Gabriel.

sempre che la vacanza è finita, ma l'estate continua. Con RTL 102.5. La notte, l'appuntamento è qui al Tourmaline.

salto fa, spingi, spingi, salto fa, vai, vai, vai, non ti fermare mai. Le serate quelle belle, quelle con RTL. Sì, è la discoteca nazionale, belli. È il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest.

prima abbiamo fatto gli auguri a una sposa che si è già sposata, ma vedo ragazze con un velo in testa, c'è qualche addio annubilato? E allora cosa aspettate a farvi un saluto? Venite qui!

0: Ok, e qui invece abbiamo due future spose. Quella. Allora, cominciamo da te, che mi hai fatto una lista, però io non riesco a leggere la tua scrittura. Non è vero, voglio farlo dire a te, vai.
1: Voglio ringraziare le mie super damigelle che mi hanno organizzato un attimo filato con i fiocchi. Un applauso per Miela, Asia, Giulia e Chiara.
0: Ma tu come ti chiami?
1: Giuliana.
0: E tuo futuro marito?
1: Gianluzzino.
0: Ok, ok. E ne abbiamo un'altra qui. Come ti chiami? Ok, il tuo futuro marito?
2: Francesco.
0: Ti facciamo tanti auguri, vuoi salutare anche tu le damigelle, vai.

tanti auguri e figli tanti, tanti, tanti, che la nazione ne ha bisogno. Live dal Tourmaline di Lipari, gli ultimi minuti in diretta su RTL 102.5.

Rossi. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Welcome to the jungle. È la musica, la musica, la musica, la musica. È la musica, la musica, la musica, la musica. Le serate quelle belle, quelle con RTL. Voglio sentire la vostra voce, eh?

appuntamento con la Discoteca Nazionale, che da questa notte ha dato il via all'estate 2026 dal Tourmaline di Lipari, una delle nostre, diciamo, residenze estive. Sto parlando di RTL 102.5. Il prossimo appuntamento, sia in radio e sia qui al Tourmaline, per domani sera, come sempre allo scoccare della mezzanotte. Vi invito a venire prima, naturalmente, così non avrete problemi all'ingresso. E come sempre, allora, intanto

0: detto grazie, siete stati meravigliosi. Un pubblico come sempre fantastico, noi siamo orgogliosi di essere qui. Grazie a Mr. DJ Sautufau. Io sono Andrea De Sabato, allora domani vi aspetto tutti qui. Ora diamo la linea a Milano con Andrea Tuzio che proseguirà fino al mattino con Malanotte No. Vi chiedo al tre un urlo più forte che potete. Uno, due, tre!
1: L'appuntamento con la Discoteca Nazionale è stato presentato dal Vecchio Amaro del Capo.

0: regalo del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Marcianise, in provincia di Caserta, sono le 3 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadde. Di almeno un morto e 15 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto a margine del Pride di Berlino. Un furgone si è lanciato a tutta velocità contro la folla. Il fatto di sangue è accaduto attorno alle 22. Il sospettato avrebbe poi abbandonato il veicolo e ferito con un'arma da taglio diverse persone. La polizia sta cercando uno o più sospetti. Almeno 60 feriti tra le forze dell'ordine, tra cui 7 carabinieri e alcuni mezzi dati alle fiamme. È il bilancio di un pomeriggio da guerriglia urbana al cantiere Notava di Chiomonte, in Val di Susa, nel Torinese. Ad agire almeno un centinaio di persone. La polizia ha risposto con lacrimogeni. La premier Meloni sottolinea che lo Stato non si piegherà alla violenza. Il presidente Mattarella è grato ed è vicino agli agenti feriti. Il ministro dell'Interno Piantedosi chiede una presa di posizione unitaria alla politica per isolare i violenti. L'emergenza incendi in Europa. In Francia sono 1.500 i militari mobilitati in serata per contribuire alla lotta ai roghi che stanno devastando in particolare il sud-ovest del paese. Un uomo è morto in un incendio boschivo invece vicino alla città spagnola di Valencia. Altre 5 persone sono rimaste ferite a causa dell'incendio. Formula 1, oggi si corre il Gran Premio d'Ungheria in pole a Lando Norris. Hamilton, secondo nelle qualifiche, perde 3 posti in griglia perché è penalizzato e Leclerc dunque va in prima fila. Anche Antonelli è retrocesso da quarto a settimo. È tutto per questa edizione, adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica segnalazione riguarda la 14 Adriatica, perché c'è coda per un incidente avvenuto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro per chi viaggia in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e non mettetevi alla guida se siete stanchi o se avete bevuto alcolici, ne vale la vostra vita. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: Mi distruggi così.
1: Ma chi ci distrugge? Chi? Chi? Chi? E infatti. Yes.

Amici, buonanotte, bentornati. Come al solito in questa settimana ci siamo noi di Malanotte No, tra le 3 e le 6. Buona domenica 20

0: 26 luglio e buona domenica a David Bella. Ciao David, buonanotte.
1: Che non è partita benissimo la mia domenica.
0: Come mai? Che cosa è successo?
1: Secondo sei storto di testa.
0: Storto di testa. Allora, adesso ragazzi ci mettiamo qui e capiamo in italiano che cosa esattamente voglia dire questa frase.
1: Cioè quando c'è un lato della testa proprio che
0: non funziona.
1: Che c'è proprio più che non funziona è proprio doloroso.
0: Dolorante. Sei dolorante.
1: Nel mio caso è proprio doloroso.
0: Sei doloroso oggi. Vabbè però farai il tuo mestiere come sempre anche ad alto
1: oppure
0: livello.
1: Ma che vada se non mi vedi qui in casa
0: al massimo sei andato giù troveremo un sostituto come Diego. Ciao Diego, buonanotte Diego per la regia video. Tu sei pronto? Nel caso
1: lo potremmo chiamare il polpo
0: perché ha le mani ovunque. Va bene amici, fate il polpo anche voi con i vostri tentacoli, perché questo programma principalmente lo fate voi, lo ripeto sempre. Mandate un vocale, lo preferiamo al messaggio di testo, anche se va bene, però vocale meglio, così sentiamo la vostra voce, fate il programma voi al posto nostro, così ci fate lavorare meno. 378 378 1025. Oppure se volete insomma chiacchierare di più, spesso lo facciamo, anzi lo facciamo praticamente sempre, ci fate una telefonata, ci facciamo due chiacchiere. 02 25 15 15. Siamo ready?
1: Mi sa che sì.
0: Siamo ready, amici. Si parte come al solito. Power It.

0: The Magnetic su RTL 102.5. Oggi domenica 26 luglio potrebbe essere una domenica fatta di partenze, di ritorni, di viaggi. In queste notti stiamo vedendo tantissimi, stiamo sentendo più che altro tantissimi i nostri veri normal people che stanno facendo su e giù per lo stivale, ma non soltanto. Tu dicevi che che cosa è successo nella giornata di ormai di ieri?
1: No, la mia giornata è stata abbastanza piatta.
0: Ah, ok.
1: Nel senso, e sì, allora? No, ma per colpa della mia, del mio stato, diciamo, non

0: proprio.
1: E allora che cosa è successo? Cos'è che ti fa stare così non in forma oggi? Non è successo niente. Quindi
0: no,
1: cos'è che ti ha portato?
0: Mi sono alzato così nel pomeriggio, perché ovviamente dormo di mattina.
1: Ci credo. Però hai dormito abbastanza. Partiamo da questo.
0: Sì,
1: hai dormito abbastanza.
0: Sì, alla fine sì, tutto sommato non meno del solito.
1: Ok, quanto dormi? 7-8 ore oppure
0: no,
1: meno?
0: 8 ore del sogno.
1: 8 ore sono tante.
0: A proposito di dormire.
1: Esatto.
0: No, 6 ore e mezza.
1: 6 ore e mezza vanno bene. Io di solito tra le 6 e le 8 vanno bene. Di più no.
0: Però quando mi sono alzato già mi sentivo proprio spompo. Ho fatto, ho mangiato, ho fatto delle cose. Vi dicevo,
1: però sei andato anche in giro con la famiglia.
0: Però in serata, perché cosa è successo?
1: Okay.
0: In giornata ero a casa, ho fatto le mie cose, ero anche preso, ma cioè, tutto strano.
1: Tutto un po' storto.
0: Girato strano. E poi la sera ci siamo visti con degli amici dopo cena.
1: Ok. Dopo gelatino?
0: Cena. Sì, gelatino che peraltro io ammetto non aver mangiato.
1: Ma scusami, tu che sei intollerante al lattosio?
0: Vabbè, c'è quella frutta.
1: Cazzo, quella è la frutta.
0: No, non l'ho mangiato perché non
1: ti andava.
0: Manco quello mi sposta.
1: Butta giù. Se uno esce la sera con gli amici e non mangia il gelato, nonostante tutti lo prendano, effettivamente non sta proprio al mare.
0: Esatto.
1: Perché il gelato lo prendi sempre.
0: Esatto,
1: cioè il gelato è quella cosa che tu non si rifiuta, ma è come l'acqua. No, il gelato te lo devi pigliare.
0: Esatto. Cioè,
1: te lo devi
0: c'era
1: pigliare.
0: Anche il gelato buono al mandarino, all'arancia.
1: Quello vabbè.
0: E lo so, però non avevo voglia. Poi ce ne siamo stati a una festa, diciamo, locale. E...
1: classica festa organizzata alla Proloco, come si diceva.
0: Esatto, esatto. E io anche lì non ho preso niente.
1: Cioè, e gli altri invece? Gli altri,
0: allora, mia moglie in realtà non ha preso niente perché aveva mangiato il gelato prima.
1: Ah, ok, vabbè, ma allora va bene.
0: I nostri amici hanno preso una birretta, qua là, i bambini.
1: Neanche la birretta hai preso.
0: Ah, no, ecco cosa ho preso.
1: Cosa hai preso?
0: Ho provato a darmi uno spunto prendendo una Coca-Cola.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Perché ho detto c'è la caffeina, c'è lo zucchero. Mi dà lo sprint così
1: zero,
0: mi attiva.
1: Ma niente,
0: mi è partito qua una roba.
1: Mamma mia. Ragazzi, questi siamo. La vecchiaia ormai ci ha abbracciato. Non ci possiamo fare niente. Anzi, sai che ha fatto la vecchiaia? Ci ha trovato. You found the friend.
2: Sapete cosa mi piace fare di notte?

Can't Feel My Face, The Weeknd, 19 minuti dopo le 3 del mattino, questa è RTL 102.5. Ma amici, voi i nostri veri normal people che ascoltate RTL 102.5, fate una cosa, andate su RTL 102.5 Play e votate il vostro Power Hit dell'estate. Perché? Ma ve lo dico io, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del primo settembre.

0: novembre all'Arena di Verona e addirittura consegnare, anzi sul palco, c'è chi l'ha vinto, consegnate il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Quindi ripeto, andate sulla nostra app, scaricatela naturalmente, RTL 102.5 Play, e votate, votate, votate.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Beh, spettacolare sicuramente. A proposito di Dracula che abbiamo appena sentito, ho rivisto Dracula di Bram Stoker.
1: Un capolavoro, ragazzi.
0: Ragazzi, Gary Oldman che fa Dracula, spettacolare. Se non l'avete mai visto, ma spero per voi che non sia così, rimediate, andatelo a vedere. Intanto arriva Lenny Kravitz e questa è I Belong to You.

0: Moving to the Sun su RTL 102.5. Beh, la canzone perfetta per descrivere quando si parte per le vacanze.
1: Sì.
0: Se si va al mare,
1: bravo,
0: se si va in montagna, secondo te Moving to the Sun vale lo stesso?
1: Volendo sì.
0: Anche secondo me.
1: Perché comunque anche in montagna, anzi il sole a volte picchia in montagna.
0: Di più.
1: Sentendo.
0: Io infatti, esatto, punto tutto sull'abbronzarmi nelle prossime 2 settimane.
1: Ma perché ti devi abbronzare?
0: Perché mi piace.
1: Ma sì, ti piace abbronzarti?
0: Sì, pensavo sono più bello.
1: Ma dipende, cioè, per a me così piace. Cioè.
0: Ti ringrazio, sei molto carino e molto gentile, ma io mi vedo tolto, sicuramente, cioè, meglio. Abbronzato sto meglio. Essendo uomo del sud, mi abbronzo moltissimo.
1: Potresti fare una stagione da muratore, vedi come ti abbronzi bene.
0: È già fatto, grazie. Ma lì è un'abbronzatura diversa.
1: È un'abbronzatura da lavoratore.
0: Quella di maniche.
1: Bella.
0: No, per carità di Dio, quella del coppino anche.
1: Esatto.
0: Fai l'abbronzatura coppino, ma anche quella del ciclista. Quella del ciclista, sì, è terribile perché, sì, proprio manica corta,
1: okay,
0: e pantaloncino corto. E la differenza tra dove non sei abbronzato e l'abbronzatura è clamorosa.
1: Sì.
0: Io ne ho visti tanti di amici, c'ho tanti amici che praticano ciclismo ad alto livello, sempre in maniera naturalmente,
1: certo, certo,
0: amatoriale, ma comunque spingono, escono
1: Salerno,
0: tutti i,
1: certo,
0: fine settimana, anche durante la settimana, ed estate sono così. Poi, per carità, non è bello. Poi è chiaro, c'è chi lo fa. C'è stato il Tour de France che si conclude proprio oggi a Parigi.
1: Pogacar,
0: ad esempio.
1: Pogacar, immagino, vantaggio siderale.
0: C'è stato l'Alpe d'Huez, no? L'Alpe d'Huez,
1: okay,
0: anzi. 2 giorni fa.
1: Okay.
0: È stata una delle tappe più belle in assoluto. Una delle tappe più belle in assoluto della storia del ciclismo. Pantani lì su per 2 volte ha fatto,
1: sì,
0: il vuoto, è stato meraviglioso.
1: La famosa annata,
0: esatto,
1: diciamo.
0: Esatto. Taddei è la stessa cosa. Ha battuto il record dell'ultima salita di Marco Pantani proprio 2 giorni fa. Ed è in questo momento il più grande ciclista del momento, ma credo uno dei più grandi di tutti i tempi, e forse sarà,
1: esatto,
0: il più grande di tutti i tempi.
1: Se ne parlava appunto che geneticamente lui, non so,
0: è modificato,
1: dei valori naturali,
0: è una cosa incredibile,
1: cioè, delle robe assurde che naturalmente tendono
0: a
1: portarlo a riuscire ad resistere per tanto tempo.
0: Ma poi, ragazzi,
1: riuscire a spingere
0: in salita è una roba meravigliosa. Vabbè, comunque si è concluso e lui sicuramente avrà la abbronzatura. Anche Tadej Pogacar ha la abbronzatura da ciclista. E beh, però scusami, se non ce l'ha lui, chi ce la deve avere? Arrivano i Red Hot Chili Peppers.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, la voce meravigliosa che avete sentito chiudere Canto d'amore su RTL 102.5 insieme a Marco Mengoni. Prima parlavamo della questione abbronzatura e ovviamente tutti hanno le proprie. Tu per esempio, David, hai detto che non è che proprio impazzisci.
2: No, io sono per la pelle bianca.
1: Esatto.
2: No, okay. Ho sbagliato a esprimermi. Sono per la pelle naturale.
1: Ok, quindi non abbronzata.
2: Dunque, se uno ha una pelle già di suo scura, è bellissimo
1: okay,
2: così. Se uno ha una pelle chiara, è bellissimo
1: okay,
2: così.
1: Ok, invece, per esempio, io mi piaccio di più bello abbronzato, soprattutto d'estate, chiaramente, ma anche d'inverno. Però d'inverno non è che non mi metto a prendere il sole, chiaramente. Oppure vado a farmi le lampade, roba del genere. Avendo la pelle olivastra, preferisco insomma essere bello scuro. C'è qualcuno, se non sbaglio, giusto? Sentiamo.
3: Sono d'accordo con Andrea, perché io, anche se mi preferisco con la pelle molto chiara che ho, ci sono state sempre persone intorno a me che mi hanno detto: Daniele, ma tu abbronzato stai meglio. Quindi in base al loro feedback, ogni estate voglio andare a mare, non perché mi piace stare a mare, stare nell'acqua calda, ma per abbronzarmi.
1: C'ha ragione. Io vado al mare, si abbronza, non apprezza molto, ma sa che attorno a lui c'è una, cioè tutti gli dicono: guarda che stai ben abbronzato, tutti guardi e dici: beh, effettivamente, guarda come sono figo per abbronzato.
2: E allora mi faccio più bianco di prima.
1: No, invece, tra l'altro, io amo starmene. Tu ti fai il bagno, esci, metti sulla sdraio.
2: Madonna mia, no.
1: Bellissimo. E senti il sole che ti asciuga piano. Ma tu stai scherzando.
2: Che fastidio.
1: Magari con il libricino ti metti lì a leggere, adorare. Ma tutto.
2: Io sto sotto l'ombrellone.
1: Stati sotto l'ombrellone. Vabbè, amici, 378-378-1025. I vostri vocali, grazie, come il nostro very normal people Daniele. Noi ci fermiamo, a tra poco.
4: E quest'estate ha qualcosa in più.
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: del mattino, questa è Malanotte No, amici, andremo avanti anche domani, sempre tra le 3 e le 6, poi ci prenderemo 2 settimane di pausa e torneremo dal 10 agosto, io da qui a Milano, e mi farà compagnia per 2 settimane il buon Armando Piccolillo tra le 3 e le 6 del mattino. Lui però sarà in diretta da Lipari, beato lui. Io quest'anno ho fatto un passo indietro per mille motivi, altrimenti sarei stato anche io a Lipari e mi mancherà tantissimo, perché è stata un'esperienza quella di 2 anni fa a Lipari, la prima in esterna con RTL 105, che è una cosa splendida. Io ho lavorato in tante radio nella mia vita, ma quello che si crea d'estate qui in questa radio è qualcosa di speciale. Quando si va fuori c'è uno spirito di gruppo davvero meraviglioso, e non lo dico per leccare o altro, ma un capo che dice ragazzi facciamo gruppo, stiamo insieme, io onestamente era tanto che non lo vedevo, quindi grande. Questa cosa è meravigliosa di Lorenzo, cioè proprio è fantastica. E quindi quello che vedete tutti insieme è assolutamente quello che succede dietro le quinte. A proposito di abbronzatura, di estate e tutto il resto, Summer Funk, sentiamo un po'.
1: Ciao Andrea, anche io adoro stare al sole, sentire il calore che mi scalda fino alle ossa.
0: Vedi?
1: Non c'è cosa più bella.
0: Ragazzi.
1: Poi per quello che riguarda l'abbronzatura, naturale o abbronzato, per me è poca differenza,
0: cioè?
1: Sono già bello di mio.
2: È modesto soprattutto,
0: ma certo,
2: grande corno.
0: No, vabbè, un altro, giusto, sentiamo.
3: Ciao amici della notte, pensa che io abito e lavoro a 100 metri dal mare, devo ancora fare un bagno.
0: No!
3: Andrea Pasticci.
0: Ma no, Andre, ma come? Vabbè, oh!
4: Ehi, buongiorno!
5: Buongiorno!
6: Buongiorno!
4: Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!

0: Con Gabri Ponte Giovanotti, DNA su RTL 102.5. Devi sapere, sì, David, che i nostri veri normal people sono preoccupati per te.
1: Addirittura.
0: Sì. Allora ti leggo un messaggio che ci è arrivato. Dai, 378,
1: dai, 378, e poi rispondo nel caso così di
0: 102.5. Ci scrivono, dato che evidentemente questo nostro Very Normal People ci sta guardando dal canale 36 del digitale terrestre, oppure con la nostra app.
1: Ha visto quanto sono brutto,
0: giusto? No. Ah. No, non ti buttare giù che sei un bel fiol. Ah. Vedo David con la felpa. Ma c'è freddo lì?
1: C'è freschetto, sì.
0: Allora, qui negli studi di RTL 102.5 si sta, come si dice dalle nostre parti, una Pasqua.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, ma proprio si sta benissimo. Io addirittura ho la camicia, ma sotto ho la canotta e pantaloncini corti. Sono arrivato che c'erano 24 gradi, sì, fuori. Perché, ragazzi, quando usciamo da qui alle 6, tu alle 7,
1: sì,
0: oggi becchiamo una pioggia impressionante, perché a quanto pare stanno arrivando i temporali.
1: Ma roba pesante.
0: Pesantissima.
1: Ma rischio grandine? Speriamo no.
0: E non lo so, non ero preparato. Adesso lo vediamo.
1: Perché c'ho la macchina qui parcheggiata fuori, quella di mia moglie.
0: Allora, facciamo una cosa, adesso andiamo, controlliamo un attimo,
1: esatto,
0: torniamo intanto Donna Summer con Love to Love You Baby.

0: Signora Donna Summer? Signora, sì, certo. No, va bene. No, sì, va bene. Sì, sì. No, ehi, basta, va bene,
1: brava donna. Okay.
0: Vabbè, fatto, finito?
1: Sì.
0: Aspetta. Sì, ho finito. Donna Summer, I love to love you, baby.

0: a chiudere la prima ora di Malanotte No. Anche a Bariano, in provincia di Bergamo, sono le 4 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Un veicolo si è schiantato in serata contro la folla a Tiergarten a Berlino a margine delle celebrazioni del Pride, provocando almeno un morto e 15 feriti, di cui alcuni sono in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto attorno alle 22 nei pressi di Lenestrasse. La polizia tedesca cerca l'uomo alla guida del furgone che, dopo aver travolto le persone, è finito contro un albero con il mezzo ed è scappato. La guerriglia Notav in Val di Susa, nel Torinese, in centinaia assaltano il cantiere di Chiomonte. Una sessantina i feriti tra le forze dell'ordine, tra cui 7 carabinieri, camionette date alle fiamme. È il bilancio di una vera e propria battaglia. La violenza non piegherà lo Stato, scrive la premier Giorgia Meloni sui social. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiama il ministro dell'interno Piantedosi, dicendosi grato e vicino agli agenti feriti. Katy Perry si scaglia contro l'amministrazione Trump in un post su X per l'utilizzo della sua hit del 2010, Firework, in un video pubblicato sull'account TikTok ufficiale della Casa Bianca, che mostra immagini di attacchi militari. Non mi è stato chiesto alcun permesso e non la condivido, scrive la cantante. Infine lo sport. Oggi si corre il Gran Premio di Formula 1 d'Ungheria, in pole Lando Norris su McLaren. Dopo la penalizzazione di Hamilton, in prima fila anche Charles Leclerc. È tutto per questa edizione. Adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
3: Buonanotte da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica segnalazione riguarda la 26 dei trafori, perché il traffico è bloccato con un chilometro di coda a causa di un incidente avvenuto tra Masone e Ovada per chi viaggia in direzione di Gravellona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e non mettetevi alla guida se siete stanchi o se avete bevuto alcolici. Buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Eccoci amici, di nuovo qui, seconda ora di Malanotte No, 4:03, carichissimi, domenica 26 luglio, carichi nonostante il fatto che tu, insomma, abbia avuto una giornata un po' uggiosa, ma da un punto di vista fisico,
5: fisico-mentale, perché esatto. Poi ti influenza.
0: Allora, cioè, io spesso, a me capita, insomma, di mettere il carico da 100 sul mio corpo. Che significa? Cioè, affidarmi al mio corpo, perché non mi ha mai tradito, sì. No? Poi però ci sono dei giorni in cui ti senti debole, o ti sei fatto male, o hai un'influenza, se non un raffreddore, esatto, un mal d'orecchio, esatto. Quel che è, e non riesci, io vado fuori di testa. Cioè, mi sento ancora più triste, perché non mi posso affidare al mio corpo.
5: E a me non arrivo proprio a sentirmi proprio giù,
0: no, a me
5: però,
0: mi butto giù.
5: Però lo capisco e dico, cavolo, che oggi c'è?
0: Oggi non va. Invece, grazie a noi, andrà. 378-378-1025, aspettiamo i vostri vocali. Power it!

0: The Rolling Stones, il singolo nuovo, questa è Jealous Lover alle 4.08 di domenica 26 luglio su RTL 102.5.
1: Beh, questa canzone dei Rolling Stones fa ricordare un po' i Rolling Stones vecchio stampo, quelli che erano.
0: Guarda,
1: cioè,
0: ti dico,
1: loro sono sempre stati abbastanza uguali a se stessi, nel senso positivo del termine. Però in questo caso, effettivamente,
0: pazzeschi. Io li adoro. Andrei a sentirli. Sai che c'è? Io invidio mia cugina Barbara, che saluto. Lei è andata a vedere Rolling Stone a San Siro.
1: Grandi.
0: Bravo. Ed è una cosa, ad esempio, che io un po' mi dispiace non averli visti. A quanto pare ci sarà un nuovo tour, okay, proprio per questo disco nuovo. Lì non me li faccio scappare, così come non mi farò scappare Bob Dylan, che a novembre arriva a Milano. E ricordiamo che lui, quando c'è il concerto di Bob Dylan, quando tu entri non puoi portare videocamere, fotocamere, telefonini, telecamere. Sì. Finalmente ti siedi, lui inizia a suonare e ti godi il concerto di Bob Dylan.
1: Ma perché Bob Dylan ha proprio l'atteggiamento così in generale nella
0: vita. Nella vita.
1: È anche un po' antipatico per certi versi, ma nel senso che lui è antipatico perché è quella roba lì. Cioè, anche quando non è andata a ritirare Van Gogh,
0: esatto.
1: Ricordo, lui è fatto così.
0: Non gli dovete cacarca.
1: Esatto, cioè,
0: è proprio quella roba lì, non gliela dovete cacare. Per
1: infatti,
0: niente.
1: Io invece sono preoccupato ancora di sta cosa del tempo. E
0: ne parliamo.
1: Parlarne, esatto.
0: No,
1: parliamone,
0: giusto.
1: Raga, cioè.
0: È vero, perché potremmo avere delle novità.
1: Esatto.
0: Ok? Intanto mettiamo Natalie Imbruglia, come dicono negli States, Wrong Impression.

0: My Life, Robbie Williams su RTL 102.5.
1: Oh Andrea, c'è un vocale di un nostro amico qua.
0: Sentiamo, sentiamo, sentiamo, sentiamo.
2: Ciao amici della notte, ora non mi permetterei di dire niente di male su Bob Dylan.
0: Bravo.
2: Ma è ancora vivo.
0: Certo.
2: Me lo ricordo che ne parlavano già come di un personaggio famoso sul mio libro di inglese delle scuole medie. L'English 80. Io sono del 1973, vuol dire che si parla dell'85, 84.
0: Ma aveva già bello 25 anni.
2: Di Venezia, eterno sto qua.
0: Se c'è uno eterno è Bob Dylan, ha 85 anni e ancora va in giro per il mondo a suonare così come i Rolling Stones.
1: Sì.
0: Quella è l'età, e forse i Rolling Stones sono un filo più giovani forse. Perché Bob Dylan ha 85 anni, amici. Sono tanti,
1: Cerchiamolo quanti anni ha Mick Jagger comunque.
0: 72-3, credo.
1: No, di più.
0: Di più? Probabile. Sì, perché quando tu lo leggevi sui tuoi libri aveva già, come dicevo, 20-25 anni di carriera, intorno al 60-63. Vabbè amici, una cosa importante: il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026 da martedì 28 luglio a sabato 1 agosto su RTL 102.5 e radio partner dell'evento. Quindi per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Quindi restate con noi, amici. 378 378 1025. Aspettiamo i vostri vocali. A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
2: Perché?
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: che è il titolo di questo splendido disco dei Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, alle 4:26 minuti su RTL 102.5. E David, tu ci tenevi?
1: Sì.
0: Alla questione meteo,
1: esatto.
0: Magari molti che ci stanno ascoltando si stanno spostando, e quindi diamo un po' di informazioni, perché
1: grazie,
0: tu ci tenevi, ci mancherebbe altro. Allora, sì, c'è un'ondata di maltempo principalmente al nord.
1: Ok, okay? Dalle nostre parti.
0: In questi giorni, tra ieri, oggi, domani, intendo lunedì, dopodiché arriverà l'ennesima ondata di caldo torrido che ci ucciderà male. Ma oggi, ad esempio, domenica, attenzione, in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria, e anche l'alta Toscana.
1: Ok.
0: Perché se tra Lombardia e Piemonte a quanto pare non dovrebbero esserci fenomeni di grandine, di quelle, insomma, con delle chicchi di grandine grosse, okay, quanto palle da baseball, non dovrebbe esserci, almeno in questi due territori. Mentre, aspetta, avevo visto, ah sì, Levante, quindi in, tra la Liguria, okay, Levante e la Liguria, e Toscana e Lazio, lì attenti perché arriva la grandine. Quella, c'è scritto, te lo leggo, grandine di grosse dimensioni,
1: oddio,
0: raffiche di vento e precipitazioni persistenti in queste zone.
1: Speriamo che non faccia danno troppo, ragazzi,
0: no.
1: Ogni volta è sempre il pensiero è quello.
0: È sempre la stessa storia. Cambiamento climatico. Ma chi l'ha mai visto?
1: Ma non è vero.
0: Ma no,
1: ma non
0: esiste. Ma ci mancherebbe. L'avete mai viste voi ste cose? No, mai.
1: Esatto.
0: No, mai.
1: Le epoche
0: mai,
1: geologiche, nel senso che il ricordine è passato.
0: No, non dovrebbe essere così.
1: Esatto.
0: Ma va bene, lasciamo perdere. Amici, arriva il nostro new hit.

0: Good Old Days su RTL 102.5. Vedi, abbiamo parlato prima della possibilità di brutto tempo nella zona del Piemonte toscano. Tac, ci scrive Giulio da Ivrea. Sto rientrando ora dal turno di notte. Si è alzato il vento tantissimo, già piove. In lontananza vedo lampi, il cielo nero.
1: Aia.
0: Qui in autostrada si viaggia già male, meglio avvisare chi deve mettersi in macchina tra poco. Un saluto da chi come me è sveglio a quest'ora. Ciao Giulio, buon rientro a casa. E ragazzi, soprattutto in questi momenti, quando poi magari le precipitazioni sono più pesanti del normale, state attenti soprattuto a quest'ora, mi raccomando, andate piano.
1: Esatto, innanzitutto andare piano, poi se è necessario fermarsi.
0: Assolutamente.
1: Bisogna vedere dove si è possibile.
0: A te è mai capitato di trovarti in autostrada e doverti fermare perché non era più possibile andare avanti per le condizioni meteo?
1: Allora, in autostrada no, mi è capitato in piena città.
0: Ah, ok. No, a me è capitato
1: perché
0: in autostrada.
1: Che cadevano gocce che erano grandi quanto la mia testa. Okay. Era poco.
0: Io invece in autostrada in Germania. Non ho mai avuto paura di guidare. Io guido tantissimo, adoro guidare. Guido anche bene per quello che mi hanno detto, non che me lo dico io, ma mi piace. E quando ti piace, tendenzialmente una cosa la fai meglio, no? Perché
1: certo,
0: ti piace, sei appassionato,
1: sì,
0: e tutto
1: sì,
0: il resto.
1: Tu hai più volte raccontato.
0: Sì,
1: di,
0: sì, io anzi,
1: lunghi,
0: il mio sogno è quello a casa addirittura di avere la postazione quella da guida, perché mi piace la Formula 1, mi piacerebbe guidare, ok? Quando avrò dei soldi da spendere in queste sciocchezze, lo farò. In Germania mi sono dovuto fermare. Perché, tra l'altro, ricordiamo che le autostrade in Germania non hanno l'asfalto drenante, non ci sono luci.
1: E dunque là scivoli come sapone.
0: Non solo scivoli, ma le luci dei fari riflettono l'acqua che si stagna praticamente sul manto stradale.
1: È un disastro.
0: Un disastro. Mai avuto paura così. Mi sono dovuto fermare, ho detto io non riesco più a guidare. Forse ero io che, stanco, di sera, guidavo da una vita. Probabile, ma le condizioni che ho trovato quella notte mai più nella mia vita. Quindi mi raccomando, se siete in queste condizioni o anche meno, piano, andate piano, ci sia noi che vi ci facciamo compagnia fino a quando non si calma tutto e poi potrete ricominciare il vostro viaggio. Ecco, mi raccomando,
1: Yo.
0: Tra una canzoncina, guarda, facciamo una cosa. Vi mettiamo i Imagine Dragons, bravissimi, ok? Va bene? A posto.

0: risveglio muscolare un po' prima, no? Rispetto a quelle che sono le nostre abitudini. Di solito siamo intorno alle 5:10, 5:30 per il risveglio muscolare con un po' di dance theory, Madonna. L'abbiamo fatto un po' prima, va bene. Ci siamo svegliati. Quando ti svegli prima non è che cambiano le tue abitudini, magari hai più tempo per fare le cose, noi abbiamo più tempo per fare il risveglio muscolare.
1: Questo è un approccio positivo alla cosa.
0: Sempre,
1: c'è chi invece
0: ragazzi.
1: La vede male, se ti svegli prima, cavolo, hai dormito un'ora in meno.
0: No, io no, anzi, sono più contento, ho più tempo per fare colazione, ho più tempo per me, ho più tempo per mettere a posto, per rifare il letto e tutto il resto.
1: E
0: no.
1: Tu dici, ehi, alla grande, ti si apre
0: sì,
1: un mondo.
0: Sì, madonna, sempre, vabbè ragazzi, noi ci fermiamo un attimo, voi restate lì, 378. 378 1025 0225 1515.
2: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
3: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
2: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: noi.
1: Perché riempiamo i vostri spazi,
0: i vostri vuoti
1: della giornata.
0: I vostri vuoti.
1: Esatto.
0: I vuoti devono essere riempiti in qualche modo.
1: Esatto.
0: Benissimo, ci siamo noi a quest'ora. Ma poi in realtà siamo H24, 365 su 365. Prima abbiamo letto il messaggio di un nostro Very Normal People che ci diceva che le cose ad Ivrea, intorno nella zona di Ivrea, non erano proprio il massimo della vita. Mentre ci scrivono da Cosenza che invece le cose sono ottime, perché ci sono in questo momento 17 gradi e se la stanno sciallando.
1: Mi sa che sono un po'
0: più. Però ci scrivono un po' di nuvolaglie. Un po' di nuvolaglie.
1: Che non è detto che sia di
0: no, ma in realtà a quanto pare però queste nuvole sono su tutta la penisola ormai. Tra oggi praticamente tutta lo stivale sarà una nuvolaglia.
1: Ok.
0: Ci saranno dei punti che abbiamo già detto in cui sarà un po' pericoloso addirittura, perché si parla di forti temporali e di grandine di grosse dimensioni.
1: Copiosa.
0: Ripeto, nella zona Liguria, Piemonte e tutto il resto. Quindi mi raccomando, attenzione. Ma poi da lunedì, martedì, raga, rimpiangeremo anche un po' quella pioggia lì. Perché farà un caldo infernale.
1: Che brutta notizia.
0: Ma ragazzi, ma è così. Uno si sveglierà la mattina, ci sarà il caldo e dirà: beh, it's my life, come cantano in No Doubt, giusto?
1: Esatto.
0: È la mia vita, che devi fare? Niente. Te la prendi per come viene. Sempre bene, però.

0: Yes, No More, Harry Styles. Eh sì, Respect Your Mother, sempre. Cioè, ci mancherebbe altro, che fa? Non la rispettiamo. La mamma è sempre la mamma, caro Harry Styles. Sono le 4.55 su RTL 102.5 di domenica 26 luglio. Stiamo facendo un attimo una panoramica su quello che è la situazione meteo sull'Italia, perché abbiamo detto che la questione oggi potrebbe essere anche un filo pericoloso in alcune zone dell'Italia. Già ci avete scritto in tantissimi e mandato dei vocali naturalmente sulla questione. Ad esempio Andrea mi pare che l'abbia fatto. Lo sentiamo? Vai.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Aggiornamento sul meteo tra Piacenza e Cremona.
0: Ok.
1: Strada. Spettacolare tempesta di fulmini. Inquietante allo stesso tempo. Pioggia sfiorata di passaggio verso Torino e anche qua sembra che ci sia un bel temporale
0: in arrivo.
1: Sono Andrea e sono in viaggio verso Torino.
0: Dai, Andre, vedi ragazzi, quindi state attenti, fate come
2: anche sotto.
0: Sì, state attenti come sta facendo Andrea, perché comunque, sai, a quest'ora è davvero, a prescindere dalle situazioni meteo, ma dalla situazione meteo ancora di più, bisogna stare super attenti, super super attenti. Adesso boh, chiudiamo la seconda ora come meglio non si potrebbe, perché onestamente è uno dei dischi più belli di tutti i tempi, dedicato a tutti quelli che sono svegli a quest'ora, soprattutto per chi lavora a quest'ora. Heroes, David Bowie.

0: Speriamo che voi ve la siate goduta come lo abbiamo fatto noi qui in studio. Heroes, David Bowie. Dicevo, io ho una collezione di vinili, non enorme, scelgo i dischi magari che hanno fatto la storia della musica e li compro in vinile. Ecco, questo ce l'ho. Heroes, David Bowie. Tra l'altro è una canzone di metà siamo nel seconda metà degli anni 70, sì. Forse 77, 78, non mi ricordo. 77, eh?
1: 77.
0: 77. È una canzone estremamente contemporanea, perché è un grido disperato dell'ultimo romantico sulla terra, no? Che dice alla sua fidanzata: ti prego, non lasciarmi, non scegliere strade più semplici, perché we can be heroes just for one day. Ognuno può essere un eroe, anche solo per un giorno, in un mondo ormai dominato dalla tristezza, distrutto dalla, forse anche dalla mancanza totale di empatia. C'è questo grido disperato dell'ultimo romantico.
1: Negli anni 70, esatto,
0: perché c'era sullo sfondo il muro di Berlino.
1: Certo.
0: I due amanti divisi appunto dal muro di Berlino. Ecco, però si può trovare una chiave contemporanea anche, no, oggi, perché il mondo,
1: invece di buttare giù i muri, li abbiamo tirati su.
0: Oggi li abbiamo tirati su ancora di più e ancora più alti. Speriamo che Heroes David Bowie possa essere una piccola luce in questa notte, purtroppo ancora piena di buio. Anche a Piancamuno, in provincia di Brescia, sono le 5 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. Momenti di paura in serata al Pride di Berlino per un furgone che si è schiantato sulla folla, provocando almeno un morto e una quindicina di feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Testimoni parlano di un mezzo che a forte velocità si è lanciato contro la gente, finendo la sua corsa contro un albero. L'uomo alla guida è fuggito ed è ricercato dalla polizia, allertato l'antiterrorismo. Scene da guerriglia urbana invece nelle scorse ore a Chiomonte, dove un centinaio di incappucciati ha assaltato il cantiere Notav. Bilancio almeno 60 feriti tra gli agenti, tra cui 7 carabinieri, e alcuni mezzi dati alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Condanna della Premier: chi aggredisce le forze dell'ordine attacca il paese, dice Giorgia Meloni. Il capo dello Stato solidale coi feriti, mentre il ministro dell'Interno chiede unità alla politica per isolare i violenti. E allerta temporali al centro-nord per l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica che nelle prossime ore transiterà sulle nostre regioni a partire da quelle di nord-ovest. Allerta arancione in Toscana, gialla in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Umbria e su settori di Lombardia, Friuli, Venezia, Giulia e Lazio. Oggi si corre il Gran Premio di Formula 1 d'Ungheria, pole position per Norris, in prima fila anche la Ferrari di Leclerc. In ciclismo, l'ecuadoriano Richard Carapaz vince la 20ª tappa del Tour de France. Tadej Pogacar blinda la vittoria del suo 5º giro. Oggi la 21ª ed ultima tappa con arrivo a Parigi. È tutto anche per questa edizione. Ora arrivano gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni. In A1 Milano-Napoli c'è 1 chilometro di coda tra Caianello e San Vittore per chi viaggia verso Roma per un incidente. Stessa situazione sulla direttissima tra Badia ed il bivio con l'Autosole per chi va verso Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e non mettetevi alla guida se siete stanchi o se avete bevuto alcolici. Buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, sono buongiorno. Le 5 e 4 minuti di domenica 26 luglio, buongiorno da Malanotte No, da RTL 102.5, da quindi Andrea Tuzio e da David Bella, ciao David, buongiorno.
1: Ciao Andrea.
0: Buongiorno anche a Diego per la regia video, aspetta un attimo, facciamo salutare Diego, di buongiorno
1: sì,
0: a tutti.
1: Vai Diego.
6: Buongiorno a tutti.
0: Grazie Diego, così abbiamo sentito anche la
1: un
0: sua
1: giorno,
0: voce.
1: Un giorno lo faremo parlare anche
0: sì, ma sì, dentro, sì.
1: Perché mi sembra abbastanza uno lo quasi.
0: Stiamo facendo come si dice, il battesimo del fuoco. Sì, le ha già presi due schiaffettoni dietro la testa? Ancora niente?
1: No, anche perché no, non lo consiglio, anche perché se lui risponde, no, secondo me ci fa un po' male.
0: Effettivamente, però, ci fa pensare. Gli voglio più bene di prima.
1: No, volevo se
0: io,
1: bene.
0: Io dici. Male non voglio essere fatto.
1: No. Eviterei.
0: Sì, ti vogliamo bene, Diego, abbracciaci. E amici, fatelo anche voi. Che cosa? Farvi sentire al 378-378-1025 con un bel vocale oppure 02-25-1515. Ricominciamo. Power It.

0: È solo un gioco, secondo Madame, che canta Mamma non mamma 7 minuti dopo le 5 del mattino. Mamma non mamma, a me mamma, a te tama?
1: Ma cui?
0: Non lo so, qualcuno, c'è qualcuno che ti ama.
1: Penso, spero mia moglie, dai.
0: No, spero, non ne sei sicuro, non riesci ad essere sicuro.
1: Sicuro è una cosa sola, c'è.
0: No, okay. Due. Due sono le cose sicure.
1: Aspetta.
0: Una è...
1: Vabbè, quella è la
0: cosa. Quella lì.
1: E l'altra qual è?
0: Le tasse.
1: Le tasse.
0: Che
1: sì.
0: Ti arrivano, poi che tu sì. Le paghi è un conto, si dovrebbero pagare, esatto, di base. Però quelle
1: sì,
0: arrivano.
1: Nel nostro mondo sì, nel nostro mondo sì. A meno che non vivi in un atollo da solo, disperso.
0: Ti piacerebbe?
1: No.
0: No, ragazzi.
1: No, io vivo bene.
0: Però mi piacerebbe vivere in un contesto dove ci sono meno persone. Perché Milano comincia a pesarmi sul collo così come fu Napoli tanti anni fa.
1: Potresti spostarti in campagna?
0: Allora, sì, potrebbe essere una soluzione, anche se, non lo so.
1: Allora, ti piace che ci sia un giusto quantitativo di gente, ma non
0: sì,
1: troppa.
0: Sì. Vabbè, giustamente, quando invecchi, quando cresci più che altro, ormai invecchiare facciamo, quando cresci diventi un po' insofferente. Nei confronti del mondo proprio, okay. non è proprio nei confronti di qualsiasi cosa.
1: Io quindi, lo ero anche a 17 anni, dunque.
0: Anch'io, ma non volevo fare proprio lo stronzo. Sì. Tu non c'hai problemi.
1: Anzi, io sono andato migliorando per assurdo, dunque mi sono un po' adeguato alle cose. Mentre a 17-18 anni.
0: Io sono diventato un solitario che non me ne frega
1: come
0: niente.
1: Come l'uomo tigre, solitario
0: nella notte va. Se lo incontri, gran paura fa il suo. Suo volto alla maschera tigre ragazzi tiger man. Che bella
1: vai, ruggito!
0: Che meraviglia ragazzi. Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree su RTL 102.5.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Un po' di country contemporaneo con Beyoncé, la sua Texas Hold'em. Sono le 5:15 del mattino e tutto va bene.
1: Ma sta scorrendo.
0: Che fa? Scorrendo.
1: Hai visto il lapsus, madonna mia.
0: Ma meno male che ti è uscito questo e non altro.
1: No, ma io volevo dire scorrendo.
0: E ti è uscito scorrando.
1: Sì, infatti.
0: Va bene. Non ridere, Diego.
1: Sono messo male. Ragazzi, sì, prendetevi in giro perché me lo merito.
0: Va bene, amici, è arrivato il momento di un caffè. Dai, ci fermiamo e torniamo tra pochissimo. Voi restate lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: Children, Robert Miles, mamma mia, altro che risveglio muscolare qua. Questa sì che è un pezzo dance di un certo livello, ma ragazzi, spettacolare. E c'è un vocale proprio a proposito, se non sbaglio, David, è possibile? Ho visto male? Sentiamo.
1: No, cioè, ma cosa state mettendo? Troppo, troppo bello. Troppi ricordi.
0: Ragazzi, troppi ricordi. Come si diceva, non ce la faccio, troppi ricordi, per citare uno splendido film di Aldo, Giovanni e Giacomo.
2: Peraltro il mitico Robert Miles.
0: Robert Miles.
2: Esatto, il grande Robert Miles che non è più tra di noi, mi sembra, da qualche anno.
0: Mamma, davvero?
2: Mi pare di sì, mi pare
0: adesso
2: di sì.
0: Adesso aspetta,
2: Sì, sì, non tantissimo tempo fa.
0: No, ma che roba brutta.
2: Sì, sì, sì.
0: Robert Miles.
2: No,
0: vabbè, è vero.
2: Sì, sì, sì, sì. Robert Miles, non so quanti anni ha.
0: Te lo dico io. Nato il 3 novembre 69, scomparso il 9 maggio del 2017, credo.
2: Ah, no, tanti
0: nella
2: fa.
0: Città dove era giusto, okay, che forse chiudesse
2: cosa,
0: la sua vita, che è Ibiza, che credo che sia, insomma, la patria della dance music.
2: Grande,
0: ho tanti
2: Robert.
0: Amici. Io non sono mai stato ad Ibiza, ad esempio.
2: Nemmeno io.
0: Mai. Perché non apprezzo magari la vacanza danzereccia.
2: Esatto.
0: Mi hanno sempre detto però che Ibiza ha una parte dell'isola, insomma, non proprio dedicata esclusivamente agli aperitivi danzerecci, alle serate, alle nottate. Anche se io magari qualcosa la farei anche. Ormai non vado a ballare da una vita, ma se c'è qualcosa di bello, magari, che ne so, un Carl Cox che ti vai a sentire e dici, oh, madonna mia, che goduria, lo farei. Però io preferisco più una vacanza, magari
2: un po' più selvaggia.
0: Sì, molto più selvaggia.
2: Ma c'è un Ibiza, diciamo, più...
0: Sì, cioè esiste un Ibiza selvaggia, più naturale ancora. Non so per ancora quanto tempo e se questo è vero o meno, perché mi veniva detto un po' di tempo fa, speriamo che le cose non siano cambiate nell'ultimo periodo, altrimenti avremmo perso una bella possibilità di godersi l'isola in maniera diversa rispetto a come uno nell'immaginario collettivo crede che Ibiza debba essere.
2: È vero che in quelle zone lì c'è l'isola spagnola, dicendo ci sono tante isole, cioè,
0: ragazzi,
2: che sono molto selvagge, molto ancora legate alla natura.
0: Fuerteventura.
2: Esatto.
0: È un posto dove un mio amico ha scelto di farci casa.
2: Fuerteventura.
0: A Fuerteventura, sì. Ma ragazzi, Lorenzo, che saluto, lui si è preso un piccolo, bel tanto tempo fa, un piccolo terreno,
2: okay.
0: E col tempo, piano piano, naturalmente, costruire una casa a Fuerteventura non deve essere economico, ecco, per usare un eufemismo, però lui piano piano...
2: Per riuscire a far avere i servizi, le cose...
0: Perché veramente è nel nulla.
2: Sì.
0: Però ragazzi, appena la fa, gliel'ho detto... Il primo ospite sono io. Come fai? Cioè, no, mi devi invitare per forza, non vedo l'ora. Va bene, amici? Oh, c'è il New Hit? New Hit, allora.

0: Cucumari, Napoleone su RTL 102.5. Allora, 378-378-1025, dovremmo avere un vocale, giusto David? Ce l'abbiamo, prendiamoci tutto il tempo necessario e ce l'abbiamo, via!
1: Sentiamo. Buongiorno RTL, buongiorno. Sto andando al lavoro.
0: Bene,
1: quando
0: buon lavoro.
1: Non vi ascolto, sì. Sono affezionata ai miei CD che parlano di tanta roba.
0: Di che cosa?
1: Zeppelin, i Guns N' Roses, i Queen, i Pink Floyd, i Deep Purple, i Genesis, Santo California. Chi più ne ha,
0: più ne metta.
1: Quindi, buona giornata.
0: Ma buona giornata a te, ciao, e goditi il tuo viaggio, però questa volta con noi. Dai. C'è bisogno di mettere CD perché al lavoro ti accompagniamo noi.
2: Ma da che ti arriva adesso?
0: Esatto, come ogni mattina. In questo caso ti accompagniamo con i Coldplay. Every teardrop is a waterfall.

0: Bruno Mars, My Soul, su RTL 102.5. La cosa particolare su Bruno Mars è che, a quanto pare, dopo i bellissimi concerti di Milano, quanto pare Stefano De Martino vorrebbe portarlo a Sanremo 2027 come super ospite internazionale. Staremo a vedere. Il buon Stefano De Martino ce la sta mettendo proprio tutto. Io ricordo ancora che 3 anni fa dissi che chi sarebbe succeduto sul palco dell'Ariston a presentare fosse proprio Stefano De Martino. Ci abbiamo preso con un po' d'anni di distanza. E pronto Antonio, giusto? Ciao!
1: Sì, ciao!
0: Buongiorno Antonio, come stai?
1: Tutto bene. Velocità di crociera 130.
0: Bene, mai su.
1: Siamo qua ad Ancona, siamo partiti stamattina 3:30 da Campobasso e direzione Milano.
0: Direzione Milano. Come mai?
1: Sì, e perché andiamo a vedere stasera il concerto di Weekend.
0: Ah, e The Weekend, ok.
1: Domattina ripartiamo per Monaco di Baviera, Germania.
0: Ah, come mai? Come mai andate a Monaco?
1: Niente, così, no, ho vissuto, lavorato lì a Monaco di Baviera e dopo 35 anni ci vorrei ritornare un pochettino a trovare amici.
0: Certo, ci sta. Così. Per vedere.
1: Un bel boccale di birra.
0: Ah, anche. quello per forza. Ma con chi sei, Antonio, in questo momento in macchina?
1: Ora sono con le mie ragazze, Camilla e Benedetta.
0: Bene.
1: Noi i cani li portiamo sempre con noi.
0: Bravi,
1: con
0: come si chiamano? Come si chiamano?
1: Neve e Lea.
0: Neve e Lea, sì. Bellissimo.
1: No, sì, sono con noi.
0: Bene.
1: E poi, sì, dimenticavo, c'è anche mia moglie. Cioè.
0: No, come dimenticavo, sì, c'è anche mia moglie, Antonio?
1: No,
0: ma scusa.
1: Sai, do attenzione ai figli,
0: certo. Sento le unghie sullo specchio. Vabbè, Antonio, guarda.
1: No,
0: noi...
1: non può farlo perché sto viaggiando, quindi
0: senti una cosa Antonio,
1: me la farò pagare dopo,
0: certo, noi ti accogliamo a Milano, speriamo che Milano ti accolga allo stesso modo, visto che a quanto pare è prevista pioggia, ma speriamo che poi tutto vada,
1: non ci ferma niente.
0: Bravo Antonio, va bene,
1: la pioggia non ci fa paura.
0: Bravo, non ci fa paura
1: come
0: niente.
1: Il nostro Campobasso calcio non ci fa paura con la pioggia neanche di weekend. Quindi
0: va bene. Sempre. Antonio, grazie mille di aver partecipato. Salutaci tutta la Sagrada Famiglia in macchina e godetevi Milano e il concerto e tutto il resto, va bene?
1: Grazie mille, che saluti a tutti voi.
0: Ciao, grazie mille Antonio. Ciao.
2: La moglie,
0: Secondo me le prende un po'. Beh, giustamente, è stato simpaticissimo, bravo Antonio. Amici, noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis. Disco
4: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
6: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
5: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Ma che voce ha? Beh, Ditto, che è la frontwoman dei Gossip, questa era Ivy Cross.
1: Roba.
0: Ragazzi, una delle canzoni rock di fine 2000, perché se non sbaglio 2009 il pezzo.
1: Sì.
0: 2009, più bella in assoluto, a me mi gasa troppo. Cioè, me la sono. Di la verità, che cosa ho fatto io tutto il tempo?
1: Te la sei ascoltata, ma no,
0: tutta,
1: no, prima che iniziasse la canzone ha detto queste testuali parole: aspetta che mi metto le cuffie, che me la voglio ascoltare.
0: Ragazzi. Ma poi, infatti, Gino ci scrive al 378-378-1025. Wow, che gran pezzo questo dei Gossip! Eh sì, ragazzi, qui la musica è di qualità.
1: Che
0: stiamo scherzando, c'è qualcuno di fa. Sentiamo.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno David, buongiorno Diego. Andrea da Marcallo con Casone.
0: Ciao Andrea.
2: Ragazzi, correre con la vostra musica,
0: no,
2: con
0: grazie.
2: La vostra ironia è qualcosa di impagabile. Grazie, grazie,
0: grazie.
2: Grazie
0: a te, Andrea.

0: Buongiornata a tutti,
1: felice
0: Molina.
1: Che bravo, alla fine ci ha messo anche la dedica d'amore. Va bene, amici, arriva Amélie, questa è Non è Francesco.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Amici, non ce ne siamo neanche accorti, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Malanotte No, quindi David, se non sbaglio, c'è il Millennium Hit.
3: Che non... Millennium Hit, non so, ragazzi, se hai visto, raga.
2: Allora, alzate il volume a palla e godetevi uno dei blues più belli della storia, perché arrivano i Doors. Questa è Roadhouse Blues.

0: Eh sì, All Night Long, come Malanotte No Amici avete sentito la voce di uno dei personaggi più carismatici, talentuosi, enigmatici e impenetrabili della storia della musica di tutti i tempi. Jim Morrison, i Doors, era Roadhouse Blues a chiudere questo appuntamento con Malanotte No, e quindi ringraziamenti di rito, grazie mille David per la regia radio.
1: Ma grazie a te Andrea, ci vediamo domani.
0: A domani naturalmente, l'appuntamento con anche con Diego è a domani, no domani ci sei domani?
1: No, domani c'è Leon.
0: Oh, domani non ci sei, quindi grazie mille Diego per la regia video, l'appuntamento con noi appunto come dicevamo domani, ultimo appuntamento per quanto riguarda Malanotte No nella versione canonica. Poi ci sarà chi ci sostituirà, noi ci prenderemo un attimo di pausa e poi torneremo il 10 di agosto. Dopo di noi un nuovo appuntamento con il GO, le ultime notizie e poi una nuova puntata di Nostro News. Ciao amici, buona domenica. Anche a Brallo di Pregola in provincia di Pavia sono le 6 del mattino.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Domenica 26 luglio, buona giornata da Maria Paola Raiola. C'è un uomo sospettato di essere l'assalitore della folla che partecipava ieri al Gay Pride di Berlino. Si tratterebbe di un 21enne identificato dalla polizia tedesca, appartenente pare all'islamismo radicale. Prima investito con un minivan i manifestanti, poi con un coltello a piedi ha cominciato a colpire i passanti. Il bilancio al momento è di una persona morta, 16 ferite. Ma ricostruiamo con Sergio Gadda.
4: Erano le 22 quando un furgone di colore bianco si è lanciato a tutta velocità contro la folla che stava festeggiando il Christopher Street Day nella capitale tedesca, centrando diverse persone. Il conducente del veicolo coinvolto avrebbe quindi abbandonato lo stesso e, armato di coltello, avrebbe colpito diverse persone, quindi si sarebbe allontanato in direzione sconosciuta. Immediatamente intervenuti i soccorsi, anche la polizia ha iniziato una caccia all'uomo. In serata è stato diffuso anche un video in cui si vedevano gli agenti bloccare un presunto sospetto. Informato dell'accaduto è il cancelliere Merz, mentre il sindaco di Berlino ha detto a caldo che si è trattato di un attacco alla nostra libertà cosmopolita, ringraziando i servizi di emergenza e mandando un pensiero alle famiglie delle vittime.
3: Invece torniamo in Italia perché c'è stata una vera e propria giornata di guerriglia nel cantiere Notave in Val di Susa nel Torinese, almeno 60 feriti tra le forze dell'ordine, tra cui 7 carabinieri.

0: alcuni mezzi dati alle fiamme ad agire almeno un centinaio di persone. La polizia ha risposto con i lacrimogeni. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato che lo Stato non si piegherà alla violenza. Solidarietà agli agenti dal presidente della Repubblica Mattarella, e il ministro dell'Interno Piantedosi ha chiesto una presa di posizione unitaria alla politica. La pagina sportiva: oggi si corre il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1 in pole Lando Norris. Tommaso Angelini.
1: La FIGC accelera per Andrea Pirlo. Dopo il no di Pep Guardiola, l'ex centrocampista azzurro è sempre più vicino alla panchina della nazionale, con gli ultimi dettagli da sistemare e il nodo del contratto con lo United FC di Dubai da risolvere. Intanto si muove il mercato di Serie A. La Juventus valuta Suzuki e Vicario per la porta e continua a trattare Kolo Muani con il Paris Saint-Germain. Il Milan deve fare i conti con la volontà di lasciare di Rafael Leao, mentre l'Inter pensa a Cristian Romero per la difesa, ma il Tottenham chiede oltre 50 milioni di euro. Infine il ciclismo. Richard Carapaz firma la tappa regina del Tour de France e conquista la maglia Poix. Pogacar, sempre in maglia gialla, festeggia il quinto tour, mentre Del Toro chiude terzo e si prende la maglia bianca a passerella finale a Parigi.
0: È tutto, ora la linea il buongiorno ai colleghi di Non Stop News. Barbara Sala, a te.
2: Eccoci qua, grazie Maria Paola. E allora è ufficialmente partita anche l'operazione estate di RTL 102.5. Vogliamo però conoscere la colonna sonora delle vostre estati più belle, quelle che ricordate magari con maggior piacere, il tormentone estivo vostro, della vostra vita, e perché, quale estate vi ricorda, che cos'è accaduto di così particolare. Dai, ce la cantiamo questa mattina allo 02 25 15 15.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, il passaggio di un minimo di bassa pressione in questa giornata di domenica al centro nord attiverà qui dei rovesci a sfondo temporalesco, localmente anche di forte intensità con locali grandinate e colpi di vento. Maggiore stabilità al sud, un po' di variabilità ma minor rischio di fenomeni, e più che altro il caldo in accentuazione. Al sud giornata molto calda, anche le minime a fatica sotto i 25 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Travi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove c'è un chilometro di coda per un incidente avvenuto tra Caianello e San Vittore verso Roma. Vi ricordo infine che oggi c'è la limitazione per i mezzi pesanti per il trasporto di cose con una massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza dalle 7 alle 22. È tutto, buon viaggio.
0: A dopo, ora Non Stop News.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: non cambiare.
1: Stessa radio.
0: Ah, la mettevi dopo tu. Amici, buongiorno. La puntata che preferisco insieme al dopo Sanremo, quando c'è Giacalone che intervista le pop star di cui non conosce neanche il nome. E quella, la puntata dedicata ai tormentoni estivi, perché adesso è il momento, amici. Siamo proprio nel mood estivo e quindi Non Stop News, che è una trasmissione giornalistica,
2: ma scherzi,
0: ricordiamolo.
1: Sì. D'inchiesta,
0: ricordiamolo soprattutto a noi in primo luogo, e si occupa di questo, perché questo è il giornalismo verità. Oh, buongiorno Ludovica Marafini.
2: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi amici. Questa è la mia voce, ve lo ricordate quel film? Questa è la mia voce, la voce della salute che vi accompagna questa mattina. Buona domenica a tutti voi, 26 luglio 2026, che siete collegati insieme a noi. Magari state andando in giro e quindi sapete, ci sono anche le canzoni che passano qui su RTL 102.5, che poi eleggerà come sempre il tormentone dell'estate, il nostro power hit di questa estate. Magari finestrini abbassati, classica scena in cui cantate. Che cosa cantate? Questo vogliamo sapere questa mattina.
1: Questo è uno dei quesiti importanti, anche perché quest'anno probabilmente è una cosa che si dice ogni anno, ma secondo me abbiamo molti

0: più tormentoni rispetto agli anni passati, perché gli anni passati c'erano due, tre canzoni che entravano proprio in testa.
1: Parola di Dario Vanacore.
2: Le ultime parole famose.
0: Capito? Bisogna sapersi esporre nella vita.
2: Hai ragione. In ogni caso ci saranno, ci sono quelle canzoni che sono entrate davvero nella storia e sono i tormentoni. Per esempio, i Righeira, no? Vamos alla playa. Oh, oh, oh. Questo non ha tempo praticamente, no?
1: Ma anche No Tengo Dinero, che insomma.
2: Sempre attuale, è sempre attuale, brava, hai ragione.
1: Ma sapete che Barbara Sala ha un fiuto particolare per quelle che poi saranno le canzoni dell'estate. Non so se il radar è già acceso, se è già individuato qualcosa.
2: Io, guarda, non lo so, ho l'impressione che il vero tormentone, ma non solo di quest'estate, anche delle prossime, sia uscito questa primavera. Ma se volete ve lo canto dopo,
1: Bene, bene.
0: Qualcosa che ha a che fare con anelli al dito? No?
2: No, non lo so, no, non lo so. No, no, no, no,
0: quello, no. Perché per te è stato un tormentone? Pensavo volessi leggere,
2: no,
0: anche il tormentone.
2: No, ma figurati,
0: assoluto.
2: Allora, quello ce lo porteremo in assoluto, però non ha stagione, capisci?
0: Okay,
2: quella roba
0: giusto.
2: Lì. Io non vedo l'ora quest'estate, cioè tipo in giro anche con la radio, così quando faremo gli aperitivi, le cose, di cantarla a squarciagola e di fare tutti i jazz. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Che,
1: ma sono brava, parli di questa trasmissione. Missione, però, cioè, noi legati per sempre.
2: Ma
1: fantastica.
2: Ma infatti. Però no, questo non è tormentone estivo, questo è tormentone basta. Amici, tormentoni della vostra vita, le vostre estati e magari anche perché quell'estate lì è diventata particolarmente significativa per voi. Vi aspettiamo.

0: sì, un po' di profumo. Sì, si sente qua. Sì, un po' di profumo di Poveriz estate qua c'è, sicuramente. Merck & Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, Partenope, qui su RTL 102.5. Serena Brancale, protagonista anche con Delia e Levante di Al mio paese. Secondo me è quello il tormentone, perché è uscito in primavera in realtà, ma è sarà il tormentone di tanti per tante estati, per tutti quei fuorisede che adesso, magari il prossimo weekend, faranno le valigie, chiuderanno la loro casa magari in condivisione, dove studiano, dove lavorano, nelle grandi città, magari al nord, e tornano al loro paese.
1: Sì, detto che poi insomma il nostro paese possiamo anche leggerlo, no? Al luogo

0: del cuore, quindi magari quando torno al mio paese per qualcuno è la casa dell'estate, dove magari va ogni anno, insomma. Poi è questo un po' il senso della linea diretta di questa mattina, cioè il tormentone legato a qualcosa della vostra vita, un'estate particolare, un simbolo che voi inserite all'interno di quel testo. 02 25 15 15, questo è il numero per le vostre chiamate in diretta, 378 378 1025 invece quello per i vostri messaggi. Barbara, senti qua, buona domenica, scrive Mario da Verona. La mia canzone è Un'estate al mare di Giuni Russo, era il 1982, la mia prima stagione di lavoro, avevo 14 anni, ero in Germania, l'Italia vinse il mondiale, cioè questo è un plan proprio.
1: Allora, qui c'è l'emplen perché parla di A, lavoro, quindi capisce già qualche cosa, la nazionale di calcio ai mondiali e addirittura la vittoria. Cioè, capisci? E capite, cioè, capite com'era l'Italia nel 1982? Anzi, Italia no, lui in realtà lavorava in Germania. Però insomma, c'era proprio tutto un altro mondo, eh?
0: Noi quest'anno ci saremmo accontentati di andare, manco di vincere, pensa.
1: Senti un po', abbiamo dei messaggi vocali, iniziamo un po' a sentirli, vai!
2: Buongiorno RTL, buongiorno. Il mio tormentone è luglio col bene che ti voglio. Non mi ricordo più, avevo 22 anni, ma mi ricordo benissimo la canzone, è stato il mio più bel tormentone. Ah, ciao RTL, sono Daniela da Sesto San Giovanni.
3: Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirà.
1: Ai ai ai, ai.

0: basta. Mi vergogno dopo un po', non so le parole però, sono solo ai ai ai ai. Allora, senti qua, 1995, 883 a bomba, sono d'accordo, era il loro periodo. Raffa con Sei la più bella del... Sei la più bella del mondo. Più del cielo. Poi Giova con L'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo.
1: Bisogna
0: avere un tamburo. E poi Liga con Certe notti. Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Però non so, allora Giova sicuramente, 883 sì, potrebbe starci. Liga no, non è un tormentone estivo, è canzone che ti porti dietro per la vita.
1: Beh sì, eterna. Però c'è anche da dire che magari, ora io non lo ricordo francamente, però era uscita in un periodo estivo, chissà, può essere. Poi non è detto che l'estate sia soltanto la patria del tormentone nel vero senso della parola. L'importante è poi che ce la siamo portata dietro. Continuiamo a parlarne tra poco con voi allo 02 25 15 15.
0: Guerriglia urbana ieri nel cantiere Notava in Val di Susa, nel torinese. 60 feriti tra le forze dell'ordine, 2 camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, alla gira almeno un centinaio di persone. La polizia ha risposto con i lacrimogeni.
1: Andiamo all'estero, c'è un uomo sospettato di essere l'assalitore della folla che partecipava ieri al Gay Pride a Berlino. Si tratterebbe di un 21enne appartenente all'islamismo radicale che ha prima investito con un minivan i manifestanti, poi con un coltello a piedi ha iniziato a colpirli. Una persona è morta, 16 sono rimaste ferite, alcune gravemente.
0: E chiudiamo con lo sport e la Formula 1, perché oggi si correrà il Gran Premio di Ungheria. In pole ci sarà Lando Norris dopo le penalizzazioni di Hamilton e Antonelli, in prima fila anche Charles Leclerc sulla Ferrari. La partenza da seguire qui in diretta su RTL 102.5 con i colleghi di Sky Sport Formula 1. È tutto, non ci sono altre notizie per il momento, l'informazione torna più tardi, ora viabilità.
2: Via Radio. Una buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora regolare su tutta la nostra rete. Al momento le uniche segnalazioni riguardano la 1 Milano-Napoli. Per un incidente risolto ci sono rallentamenti tra Caglianello e San Vittore in direzione Roma. Si viaggia su tutte le corsie disponibili. Più a nord, per un altro incidente, si procede rilento tra Sasso Marconi e Rio Veggio verso Firenze. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da noi, le 6 e 16 minuti, non stop news, RTL 102.5, buona domenica 26 luglio, che trascorrete insieme a noi, magari andando verso la destinazione delle vostre vacanze. Lo abbiamo raccontato in questi giorni, è una domenica sicuramente di spostamenti, e chissà che con voi non ci sia poi la canzone del cuore, quella che può essere anche un rito mettere proprio prima di ogni partenza. Sono tante le esperienze che ci raccontate al 378 378 102.5. Pasquale scrive: la mia è Ivana Spagna, Easy Lady.

0: da Easy Lady. La sappiamo tutta, mamma mia, iconica da matti. Senti cosa scrive Andrea al 378 378 1025. Purtroppo il Pulcino Pio. Allora, estate 2012, Pulcino Pio che spopolava ovunque. Quell'estate lì c'era anche, credo, Danza Cucu Duro e anche
1: La Mano Arriva, Cintura Sola, era quella, no?
0: Esatto. E poi c'era anche quella che non mi ricordo, quella di Gustavo Lima, c'è. Me lo ricordo perché avevo quella casa vacanze sopra una giostrina, eravamo in montagna e mio figlio era appena nato e noi avevamo preso questa casa in affitto sopra la piazza del paese e c'era questa giostrina e queste erano le tre canzoni che andavano in loop dalla mattina alla sera, quindi io non potrò mai dimenticare i tormentoni di quell'estate lì, era il 2012.
1: Poi c'è da dire che il Pulcino Pio è rimasta perché è piaciuta particolarmente proprio ai bambini, quindi è un po' diventata in senso buono l'incubo di tanti genitori. Sì. C'è anche chi scrive: per me 1996, simbolo di un'estate, e lo è ancora adesso, colonna sonora di una parte bellissima della mia adolescenza, è Domani, articolo 31.
0: Hai ragione, cosa non è quella canzone? Probabilmente io e questo ascoltatore, ascoltatrice, siamo più o meno coetanei, perché anch'io la ricordo legata ad una parte poco dopo le scuole medie, ecco, una cosa di questo tipo. Messaggi vocali tantissimi, 378 378 1025. Sentiamo.
2: Amici RTL, il mio tormentone estivo preferito che ricordo, per colpa di chi, Funky Gallo di Zucchero, perché poco più di 20 anni facevo le stagioni negli alberghi, le tre stagioni estive in Costa Smeralda più belle della mia vita. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia.
0: Eccolo! Bello stamattina, sempre, tutte le mattine io.
1: Ma scherzi.
0: Funziona, questo disco tira sempre. Forza! A fare la pipì. Ma in che senso?
1: Ma non bisogna interrogarsi.
0: Hai ragione, hai ragione. Momento karaoke questa mattina nella nostra linea diretta dedicata ai tormentoni estivi della vostra vita. Amici, tra poco vi aspettiamo. 02 25 15 15.
1: E intanto, a proposito di tormentoni estivi, beh, ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1 settembre all'Arena di Verona.
0: Non solo potreste essere con noi per una grande serata di musica live, ma potreste anche consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate direttamente al vincitore, sul palco, capito? Quindi provate subito, andate su RTL 102.5 Play. Torniamo tra pochissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
6: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
5: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, 0 fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta!

0: botta. Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
1: Pronti? DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: What Lovers Do, il disco di Maroon 5, RTL 102.5, 6 e 26. Buona domenica, il 26 di luglio, nella nostra linea diretta dedicata ai tormentoni estivi della vostra vita.
1: Sentiamo quello di Filippo, 02 25 15 15. Buongiorno.
2: Buongiorno, eccomi qua. Ciao Barbara.
0: Buongiorno.
2: Ciao. Buongiorno, buongiorno. Come mai vi è piaciuta la mia proposta, il mio ricordo?
0: Qual è il tuo ricordo? Perdonaci.
2: Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me. 1979.

0: Vai Filippo!
1: Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me.
0: Bravo!
1: Dammi tuo amore. Sono un po' sforato come la campana.
0: No,
1: vabbè.
0: No, non ti
2: abbattere. Poi, quindi non ti preoccupare.
1: Barbara, avevo 13 anni, già sognavo l'amore.
0: Pensa. Allora,
1: erano tutti amori platonici, però.
0: Senti un po', ma eri in vacanza in quell'estate lì?
1: Ero in vacanza con i parenti, perché avevo 13 anni, 14 anni.
0: Certo. E c'era una persona depositaria del tuo amore?
1: C'erano, ma solo da parte mia.
0: Vabbè.
1: Non era corrisposto.
0: Ci sta. No, ma vabbè. Ti ricordi il nome di queste persone?
1: Sinceramente,
0: no.
1: Sono passati un po' di anni, no. Però là la persona me la ricordo fisicamente, sia di viso che del resto. Era una bella ragazza, okay. Però il nome no, non c'ho sta memoria.
0: Okay.
1: Così. Però mi è rimasta in mente, per anni la cantavo, ogni tanto mi viene sotto la doccia, dappertutto, in macchina, si vede che m'aveva preso molto.
2: Che poi sai che sotto la doccia è un po' il momento rivelatore per tutti. Senti, ma poi sì. Nel corso degli anni hai trovato la persona a cui dedicarla, hai avuto l'occasione?
1: Sì, l'abbiamo trovata, poi gli farò ascoltare la chiamata, gli farò ascoltare la registrazione del programma stamattina, sarà contentissima. È una stile ascoltatrice peggio di me, la signora, eh?
2: Come si chiama?
1: La signora si chiama Agnese.
2: Agnese. Ti salutiamo.
1: Sì.
0: Guarda, perché non siamo... Esatto, Agnese, Dolce Agnese.
1: Dolce Agnese. Stamattina sarà contenuto. Io sono un ascoltatore dal 1992.
0: Vedi, sei super fedele.
1: Tramite un mio collega di lavoro mi disse: ascolta sta radio stanotte, così ti passa il tempo. Da quel giorno siete diventati i miei tormentoni, tra virgolette, la mia compagnia quando faccio i turni, sempre.
2: Grazie. Bene, ci fa piacere, voi siete la nostra, insomma.
1: E
2: anche...
1: poi oggi...
0: No, l'abbiamo perso!
2: Vedi.
0: No, non sapremo mai che cosa succede oggi. Riscrivici per favore, così almeno lo scopriamo. Allora, tra poco ancora voi in diretta allo 02 25 15 15, i tormentoni delle vostre estati e della vostra vita. Subito notizie.
3: C'è un uomo sospettato di essere l'assalitore della folla che partecipava ieri al Gay Pride a Berlino. Si tratterebbe di un 21enne appartenente all'islamismo radicale che ha prima investito con un minivan i manifestanti, poi con un coltello a piedi ha cominciato a colpire i passanti. Una persona è morta, 16 sono rimaste ferite, alcune gravemente. Le violenze notav in Val di Susa. La premier Giorgia Meloni sottolinea che lo Stato non si piegherà. Il presidente della Repubblica Mattarella è grato e vicino agli agenti feriti. Piantedosi chiede una presa di posizione unitaria alla politica. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu presenterà al presidente degli Stati Uniti Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi di recupero militare e nucleare dell'Iran durante il loro incontro previsto martedì alla Casa Bianca. Chiudiamo con la Formula 1. Si corre il Gran Premio d'Ungheria. In pole Lando Norris, dopo le penalizzazioni di Hamilton e Antonelli in prima fila, anche Leclerc sulla Ferrari. È tutto.

0: Ma si sente anche il mare. Il resto, insomma, è casa sua. Safe con Parlar d'amore, il nostro new hit qui su RTL 102.5. Amici, il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026 da martedì 28 luglio a sabato 1 agosto. RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica davvero del torneo, quindi restate con noi, restateci anche adesso perché continuiamo la nostra linea diretta dedicata ai tormentoni estivi.
1: Eh sì, e andiamo direttamente da Luca allo 02 25 15 15. Buongiorno, buona domenica, benvenuto, insomma, che dobbiamo fare? Ti vogliamo far stare a tuo agio, Luca? Buongiorno
2: a tutti. Scusate un attimo l'emozione perché in diretta mi emoziono un po'.
1: Vabbè, ma come vedi, insomma, sei assolutamente il benvenuto. Da dove chiami intanto?
2: Da Siena.
1: Da Siena. E qual è la tua canzone dell'estate del cuore?
2: Diciamo, più che la mia canzone, è stato un tormentone che lo sentivo ovunque. Era diventata quasi un'ossessione. Era Tre parole di Valeria Rossi. Io penso che sia stata... Penso che questa canzone sia stata... sia stata una delle più grandi tormentoni che conosca, ecco. Questo.
1: Però tu la stai cantando, dai Luca.
2: Io mi ricordo solo il ritornello e basta. Poi sono stonatissimo, il problema è quello che sono veramente stonato.
1: Guarda, meno male che c'è Barbara che invece è intonatissima, vai. Amici, radiovisione anche il balletto al 36. Girl completa,
0: sì,
1: signori.
0: Vabbè, ma io sono come la Cuccarini, ragazzi. Io so far tutto.
1: Ecco,
0: guarda.
1: Chi mi ricordavi.
0: Hai ragione.
2: Comunque, se non sbaglio, era l'anno 2001. Se non sbaglio, di questo gran tormentone.
0: Sicuro? Secondo me anche prima. Adesso facciamo una googolatina veloce.
1: Anch'io credo quegli anni, perché mi ricordo che era appena nata mia sorella, che è proprio del 2001, e io, che insomma sono sempre stata un po' così egocentrica, ballavo questa canzone, in effetti, chiedendo a mio padre di riprendermi poi con una piccola telecamera che
0: 2001.
1: Aveva.
0: 2001!
1: Vedi, 2001. Bravo Luca!
0: 2001.
2: Ricordavo bene, perché fu un'estate molto bella, mi ricordo, ero al mare e c'era questa canzone che era ovunque, cioè ovunque ti giravi c'era questa canzone, per questo è diventata quasi un'ossessione per me, però quello era il momento, ecco.
0: Molto bella, Valeria Rossi che cantò questa canzone, divenne veramente tormentone, la ricordiamo ancora adesso.

0: So perché poi è anche molto bella, si canta facilmente. Sì, sì, sì. Io la canto molto bene, come vi sarete accorti.
1: No, nel senso, ti sarai allenata anche tanto tempo. L'hai studiata
0: allora
1: proprio.
0: Questa canzone ricorda anche a me assolutamente l'estate. Sì. E in quell'estate lì andavo a ballare in un locale estivo sulle rive del Ticino, dove le zanzare partecipavano a questi party in maniera molto presente, e questa canzone era la canzone di chiusura della serata, quando era l'ora di andare a casa, basta, mettevano su questa canzone all'epoca. Sì. Quando avevo ancora una certa durata e probabilmente non conducevo uno Stop News alle 6 della mattina, facevo chiusura nei locali. E quindi io arrivavo a fine serata a sentire tutte le volte Valeria Rossi. Quindi sì, anche a me ricordo un'estate. Sì,
2: non
0: sì.
2: Ricordo poi altre sue canzoni, comunque. Cioè, poi non so, è stato proprio un tormentone. Poi.
0: Lei è una paroliera di fatto, adesso fa tutt'altro nella vita, ed era tornata un pochino sulle scene un po' di tempo fa. Però, insomma, ce la ricordiamo per questa canzone straordinaria. Grazie mille, dai, buona giornata e buona estate.
2: Buona giornata, grazie Neta.
0: 02 25 15 15 Mario, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti, RTL 105 e anche mia. Ciao ciao.
1: Grazie Mario, da dove?
3: Io chiamo dal Trentino, Val di Ledro.
1: Bene, in
0: fermo,
1: Trentino.
0: Fermo, fermo. Quanti gradi ci sono?
3: 16.
0: E 16 gradi ci sono. Qui ne danno 38 sulla settimana.
3: No, ma anche qui i giorni prossimi hanno messo temperature in aumento.
0: Sì, di quanto?
1: 2-3 gradi da.
3: Sì, esatto.
0: ma lì dove c'è il lago, perdonami adesso se faccio
3: sì, sì, dove c'è il lago, okay, sì, dove c'è il bagno, se vuoi.
0: Okay. Pure.
1: Vabbè, adesso. Pure. Poi dobbiamo fare, buttiamo giù a Mario, poverino.
0: Dai,
3: vai. È stato un piacere.
0: Vai col tuo tormentone.
3: Avere e poi non la so.
0: Sì, no, è un'agonia. Scusa, stai dicendo le vocali e basta, amico.
3: Mario, me la ricordo.
0: Allora, la SketchUp. Tornate alla ribalta quest'estate a Sanremo, perché Elettra Lamborghini se l'è portata sul palco, se l'è portata sul palco per la serata dei duetti. Quindi c'era tutto il balletto, se vi ricordate, tutto così con le mani, canzone straordinaria. Loro, tre sorelle spagnole che si chiamavano così, la SketchUp, perché il padre si faceva chiamare tipo Tomato qualche cosa ed era un cantante anche lui. Ricordo questo fenomeno pazzesco. Di che estate? Adesso cerchiamo la data.
1: Ci scrive anche Valeria, che questa era la sua canzone del cuore. Lei scrive 2002 e io devo dire, credo che in effetti abbia ragione. Mi sembra proprio quella l'arco temporale. Mario, ma mentre c'era questa canzone, tu dove eri? Cosa facevi? A che cosa leghi questo ricordo?
3: E ero giovane, qualche sagra paesana sicuramente, dove tutti volevano fare sto balletto, nessuno ci riusciva perché nessuno andava a ritmo, capito? Uno andava a destra, uno andava a sinistra, uno andava avanti, uno andava. Poi c'erano le vecchie che magari volevano provare e non si riuscivano, no?
1: No, non erano i galli.
3: Era divertente.
0: Allora, estate 2002, esatto, ricordavate bene, è vero, balletto velocissimo, bisognava proprio muovere, perché poi c'erano le mani e poi bisognava muovere anche le ginocchia, quindi necessitava anche una coordinazione che non tutti hanno,
1: no.
0: Indipendentemente però dall'età.
3: Però rivederle a Sanremo è stato bellissimo, sì. Secondo me, vero?
0: Sì.
3: Sì.
1: Beh, un bellissimo tuffo nel passato, senza dubbio. Mario, grazie per essere stato insieme a noi. Ti auguriamo una buona domenica.
3: Buona estate. Ciao ciao. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: C'è un uomo sospettato di essere l'assalitore della folla che partecipava ieri al Pride a Berlino. È stato identificato un 21enne appartenente all'islamismo radicale che ha prima investito con un minivan i manifestanti e poi con un coltello a piedi ha cominciato a colpire i passanti. Una persona morta, 16 sono rimaste ferite, alcune gravemente. Guerriglia urbana nel quartiere Notava in Val di Susa, nel torinese. Almeno 60 feriti tra le forze dell'ordine. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme. Ad agire almeno un centinaio di persone, la polizia ha risposto con i lacrimogeni. È un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato, i due si erano incontrati sabato e ci sarebbe stata una lite. La Formula 1, si corre il Gran Premio d'Ungheria in pole a Lando Norris dopo le penalizzazioni di Hamilton e Antonelli, in prima fila anche Leclerc su Ferrari.
1: 6:44 minuti, siete su RTL 102.5, questa è Non Stop News, questa è la linea diretta dedicata ai tormentoni, i vostri tormentoni che hanno scandito magari estati speciali che vi sono rimaste nel cuore proprio in virtù della loro colonna sonora. Abbiamo allo 02 25 15 15 Lorenzo. Lorenzo, buongiorno e buona domenica.
2: Buongiorno a tutti.
3: Ciao. Eccoci. Lorenzo, ma sei in macchina, stai viaggiando? Attivi?
2: Buongiorno. Pronto?
1: Sì, ti sentiamo, ma hai i tergicristalli attivi oppure sono i
0: si sente, no, sai cosa? È che dovresti togliere, e adesso sistemiamo il collegamento, il viva voce o l'auricolare. Il consiglio è, quando ci chiamate dall'auto, di fermarvi per un attimino e concentrarvi, ecco, questi due minuti al telefono con noi e poi ripartire, perché non sentiamo bene, e infatti non sentiamo bene e l'abbiamo perso. Amici, vi devo segnalare un po' di tormentoni, io non so se sono estivi, ma sono tormentoni assoluti. Daniela ci scrive: Gangnam Style, me la sogniamo anche di notte, al pari del Pulcino Pio, graditissima tra l'altro dai bambini.
3: Vero.
0: Bastava mettere Gangnam Style e tutti facevano il cavallo così e si divertivano un sacco. Poi Sandy Martin con People from Ibiza, ragazzi, ma cosa mi avete rispolverato qui, proprio anni 80, credo.
3: People from,
0: esatto,
3: Ibiza.
1: Sì, poi c'è Domenico che ci ricorda Superman di Miguel Bosé del 1979, mm-hmm, almeno quella era l'estate a cui l'ha collegata. Veramente tante, sì, i consigli che ci arrivano. Bravi ragazzi, sempre di Miguel Bosé, sempre Domenico. Mi sembra di aver capito che Domenico è fan
0: di Miguel Bosé. Sì. Sentiamo Roberto, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, di dove sei Roberto?
4: Di Bassano del

0: Molto bene, si canta bene secondo me, bastano le grappa, eh?
1: Come no?
2: Ora lo sentiremo.
0: Senti, il tuo tormentone e la tua estate?

0: bianche e blu, se di pesanti e labbra rosse, e la giacca a vento. Però non me la ricordo più.
1: Però l'avevi presa bene, era giusto anche l'attacco. Bravo. Però è triste questa canzone, dai.
0: Ma faceva, posso dirti una cosa, faceva colpo sulle ragazze.
1: Ah, era una tecnica.
2: Offrivi la spalla per piangere eventualmente,
0: esatto,
2: su traumi.
0: Bravo, vedi che
2: non ho capito, Roberto. E insomma, ti andava bene con questa canzone e hai fatto le tue conquiste. Benissimo, grazie per averci portato
0: la tua.
2: Grazie
0: a voi, buon lavoro, grande papa.
2: Grazie. Tu e Ludovica, io e te no. Va
3: no,
2: bene
3: no,
2: così.
3: Ma ha ragione, perché in realtà Barbara sta riscuotendo, tra l'altro, oltre
1: ho
3: al
1: visto.
3: Solito, ma un successo
1: sì.
3: straordinario come cantante.
1: Sì.
3: C'è chi scrive: voglio subito Barbara Sala Sanremo come ospite internazionale. Te la senti?
1: Io me la sento pure come radiosveglia. È stata Barbara con il suo canto a svegliarmi. Se volete, ci mettiamo d'accordo e troviamo il momento radiosveglia. Io canto, cioè voi la impostate, la puntate in quell'orario preciso lì e io alla radio canto, così vi svegliate, così
2: mai più buongiorno senza. La sveglia così canti.
1: È un incubo, ragazzi. Tra poco ancora voi, 02 25 15 15.

0: no, Costiera Amalfitana la potete portare a Milano con noi di RTL 105, Arisa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi alle 6:51 minuti. Siamo con voi anche con la nostra app RTL 105 Play e voi siete con noi con i messaggi al 378-378-1025.
1: Avevamo citato prima Sandy Martin con People from Ibiza, pieno anni 80 e a pezzo assolutamente estivo e uno dei primissimi tormentoni di quel periodo lì, intendo. Ci segnala Morena, ci spiega un po' anche la storia legata a quell'estate e dice: People from Ibiza, Festival Bar 1984 a Fiera di Primiero, siamo in Trentino, siamo in provincia di Trento, abbiamo anche scambiato due parole con Sandy Martin e avevo 15 anni. Morena, questo è per te. Forse.
0: Arriva.
1: Arriva.
0: C'è traffico.

0: Solo quello. Fatemi ringraziare David che stamattina in modalità polpo con 10.000 tentacoli su varie cose che gli stiamo chiedendo. Grazie mille per la collaborazione. Sono le 6.52, ci siete voi in diretta. Franco, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao,
2: ciao Franco, dici tutto.
1: No, per me uno dei tormentoni storici è stato Vamos alla Playa. Faccio fatica a ricordare gli anni, ma erano 82-83 secondo me.
2: Io vado al bar a controllare.
0: Sì.
1: Righiera.
3: Vai,

0: Dà ragione Franco, 1983, bravo Franco, è un'ottima memoria.
1: Che memoria.
2: Che estate è stata, Franco, quella del 1983?
1: Beh, è stata l'estate della maturità. Dopo la maturità abbiamo fatto 45 giorni di vacanza. Siamo partiti in 8 con 2 macchine, poi ne abbiamo distrutta una strada facendo.
2: Oh,
1: siamo tornati una settimana a Puntara e poi 40 giorni in Sardegna. Man mano che finivano i soldi, tornavano a casa. Poi c'era chi era più fortunato, gli arrivavano i vagli postali.
3: Era come Squid Game, un gioco a eliminazione diretta, insomma.
1: Sì, ma proprio così si è arrivati poi in 4.
3: Ok, bene. Direi che l'estate
1: grandi ricordi, grazie, ci avete proprio, mi avete risvegliato. Mi sono anche appena svegliato e quindi sentivo ancora un po' la voce.
2: Ah, figurati, sei uno di quelli che si è svegliato con il canto di Barbara.
0: Poi non ti preoccupare, appena attiveremo il servizio sveglia di Barbara, sì. Sala, sarai il primo a essere contattato, non ti preoccupare Franco. Grazie per partecipato, buona domenica, continuate a scriverci 378 378 1025, noi andiamo avanti con la musica, arriva Billy Idol.

0: Sweet 16, Billy Idol, ricorda l'adolescenza. A proposito di 16 anni, c'è proprio un messaggio che ci riporta a quell'età, eh?
1: Eh sì, c'è un'amica che ci scrive, o un amico. Mi ricordo all by myself in campeggio in tenda, avevo 16 anni con gli amici, una cotta tremenda per una ragazza olandese, ricordo ancora che si chiamava Alice, vedi, per lui indimenticabile, non come l'amico di prima. Poi c'è qualcuno che scrive, Angela da Rimini, per me la canzone dell'estate sarà per sempre Sapore di sale, 1966. C'è qualcuno che invece cita E tu di Claudio Baglioni, che forse però è un classico a tutto tondo, sì, non solo legato all'estate. Every Time dei Colors, scrive Alina, dice era il 2015. E c'è Paolo da Cuneo, era il maggio del 99, usciva Un raggio di sole di Jovanotti. Bella. Diventò la canzone, sì, dell'estate mia e della mia fidanzata.
2: Concordo, dei Colors, io questa non ho un ricordo particolare di questa canzone, però sicuramente Italo Disco, che vinse
1: questa non è Ibiza.
2: Festival bar con la cassa dritta.
0: Perché poi, ecco, su questa cosa c'è stato il dibattito, se dicessero, che poi lo hanno chiarito, festival bar o festino al bar.
2: È vero, sì, ricordo che avevano poi spiegato anche questa cosa. In ogni caso vinse il Power Hits estate, ricordo poi sul palco dell'Arena di Verona anche poi tutto il balletto delle sciure, perfettamente in linea con lo spirito di Italo Disco e anche con la nostra sciatica. Signori, vogliamo lasciare un ricordo indelebile, proprio.
0: Marchiaci.
2: Nella nostra linea diretta, facciamoci licenziare per bene. Vai!
1: Forse è l'ultima. Vai!

0: No, Luis Fonsi ha smaronato un'estate intera con Despacito, poi è sparito, che fa rima appunto con Despacito.
1: È sparito anche lui. Speriamo di non fare la sua stessa fine a questo punto, non sappiamo come andrà a finire. Grazie per aver partecipato alla nostra linea diretta. Ultime notizie, partiamo con la seconda ora di Non Stop News.
0: Anche a Lacco Ameno, in provincia di Napoli, sono le 7.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Domenica 26 luglio, buona giornata da Maria Paola Raiola. Dopo la serata di terrore a Berlino durante il Gay Pride, in cui un furgone è piombato sulla folla, la polizia tedesca ha fermato una persona. Il bilancio è di una donna morta ieri sera, 16 feriti, di cui alcuni gravi, ma ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Il sospettato dell'attacco al Gay Pride di Berlino avrebbe 21 anni, parenti nella capitale tedesca, e sarebbe stato rilasciato da un carcere minorile lo scorso maggio, identificato quindi ma non ancora arrestato. Non è chiaro se ha agito da solo. Ieri sera un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una persona, una donna, e provocando 16 feriti, di cui 3 rischiano la vita. Poi l'aggressore è fuggito a piedi, iniziando a usare armi da taglio. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un uomo vestito di nero con un macete. La polizia ha specificato che il mezzo è di proprietà privata, non a noleggio, ed è stato sequestrato. Secondo la polizia, il 21enne era già noto alle autorità e si ritiene sia legato agli ambienti islamisti berlinesi. Le forze dell'ordine prevedono di diffondere una foto del sospettato per avviare le ricerche pubbliche. Il sindaco della capitale tedesca parla di un attacco alla nostra società aperta al mondo. Il cancelliere Merz lo ha definito un atto abominevole.
3: Torniamo in Italia. Dopo gli assalti di un centinaio di manifestanti appartenenti alle frange antagoniste alle forze dell'ordine durante la manifestazione Notav in Val di Susa di ieri, sono arrivate le parole di solidarietà delle alte cariche dello Stato. Alessandra Giannoli.
5: Abbiamo assistito alle ennesime scene di violenza contro le forze dell'ordine dopo quelle registrate nei giorni scorsi e la conferma di una volontà da parte di qualcuno di dare luogo a un'escalation che richiede la massima attenzione. Così il ministro dell'interno Piantedosi, dopo la guerriglia urbana ieri in Valle di Susa, dove centinaia di antagonisti hanno attaccato i cantieri dell'alta velocità Torino-Lione, la situazione più critica a Chiomonte. Qui in Otav, con caschi, maschere antigas e scudi, hanno lanciato pietre, bulloni, bombe carta, bottiglie incendiarie e razzi sparati con mortai artigianali contro le forze dell'ordine. Alcuni mezzi di carabinieri e polizia sono stati dati alle fiamme per respingere l'assalto. Durato oltre un'ora, le forze dell'ordine hanno usato idranti e lacrimogeni fino a costringere gli antagonisti a ritirarsi, passando dai boschi da cui erano arrivati. La violenza non piegherà lo Stato. Chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo, ha scritto sui social la Premier Meloni, mentre il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato in serata il titolare del Viminale per esprimere a Piantedosi la propria vicinanza agli agenti rimasti feriti negli scontri.
3: Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa nel quartiere Pilastro a Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue. Secondo il legale della famiglia, questa è la prova che è stato picchiato. Pausa negli attacchi degli Stati Uniti sull'Iran per lasciare spazio ai negoziati. Secondo il New York Times, però, la scelta di Donald Trump sarebbe motivata dal timore di esaurire le scorte di munizioni. Per lo sport alla Formula 1 si corre il Gran Premio d'Ungheria in pole Lando Norris. Dopo le penalizzazioni di Hamilton e Antonelli, in prima fila anche Leclerc su Ferrari. È tutto, ora meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
6: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata odierna caratterizzata da un peggioramento del tempo sulle regioni centro-settentrionali. Si segnalano piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità, con la possibilità di locali grandinate e raffiche di vento improvvise. Meglio al sud, dove non mancheranno spazi soleggiati, non esclusa però la possibilità di qualche isolato fenomeno, con massime qui in aumento. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della 14 Bologna-Taranto, che dove un tamponamento tra due auto, tra Valle Rubicone e Cesena in direzione Bologna, segnala un chilometro di coda e si transita su due corsie per lavori fino al 31 agosto sulla diramazione Predosa-Bettola, chiusa a Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori, in uscita per chi viene dalla 7. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1025 Play.
1: Adesso per colpa vostra io tutto il giorno canterò Despacito, ve lo dico, perché sto già anche iniziando a muovermi come se la cantassi nella mia mente ed è un tormento. Grazie veramente a David Bella, che questa mattina è stato estremamente prezioso, ha schiacciato tutti i tasti che poteva schiacciare, ma è stata una linea diretta molto divertente. Seconda ora di Non Stop News.
2: Eh sì, e mentre qualcuno pensa già per noi ad un nuovo programma, diciamo che invece Non Stop News torna nei ranghi, torna nelle sue formazioni classiche. Sono tantissimi gli ospiti che ci raggiungeranno puntuale, però tra poco si parte con Davide Giacalone e la sua rassegna stampa.
3: Eh sì, come sempre andremo quindi a vedere i titoli dei quotidiani e i loro approfondimenti che troviamo in edicola. Prima però, come sempre, la musica protagonista con Blanco, il Power Hit si intitola Los Angeles.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Che arriva puntuale, 7:10 di questa domenica 26 luglio in Non Stop News. Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, buona domenica.
3: Buona domenica a te e a tutti i nostri ascoltatori. In primo piano oggi sui giornali a parlare sono le immagini, le foto della guerriglia di ieri in Val di Susa, persone a volto coperto, fumo, fuoco. Siamo sulla prima del Corriere della Sera. Notav, l'assalto degli incappucciati, 60 feriti, in fiamme 4 mezzi delle forze dell'ordine. Immagini che troviamo anche sulla prima della Stampa. La guerriglia Notav, Chiomonte, centinaia di incappucciati assaltano i blindati dei carabinieri e Meloni dice: non ci piegheranno. Davide.
2: Allora, partecipare incappucciati, cioè non riconoscibili, a delle manifestazioni pubbliche è di suo un reato. Quindi, diciamo così, dovrebbero essere tutti fermati, identificati e avviati verso un procedimento penale. Queste manifestazioni, inutili che ci prendiamo in giro, queste manifestazioni non hanno nulla a che vedere con il trasporto ad alta velocità, sicché la considerazione secondo la quale la violenza è da condannarsi, ma il diritto di manifestare deve naturalmente essere difeso, a questo giro non regge, perché quella non è una manifestazione, la fanno ricorrentemente ed è un appuntamento di gruppi antagonisti violenti che cercano lo scontro e la violenza, vanno lì per lo scontro e la violenza, non vanno lì per manifestare. Quindi, per come la penso io, andrebbero tradotti, diciamo così, in gruppo presso le patrie galere. E poi naturalmente, diciamo, assegnati alle cure di un giudice terzo che sappia fare il suo mestiere. Ovviamente, di fronte a una pressione violenta non si deve cedere, questo non c'è dubbio. Però il trasporto a alta velocità lì non è che è in ritardo, è in ritardissimo, non è che non sia ad alta velocità, è a lentissima velocità, siamo al 30% dei lavori, quindi la risposta seria a questa roba incivile che viene convocata ripetutamente almeno una volta l'anno è fare e concludere velocemente i lavori.
1: Davide, cambiamo argomento. Dalle prime pagine dei quotidiani, noi siamo sul Messaggero. Diesel, sconto di 0,24 euro, arriva il decreto salva estate verso il CDM, taglio delle accise anche per la benzina.
2: Allora, diciamo così, la definizione un po' esoterica è quella di accise mobili. Che diavolo sono queste accise mobili? Vedo che vari ministri dicono no, faremo le accise mobili. Allora, dicesi accise mobile, la possibilità di utilizzare il maggiore gettito dell'IVA, sempre sul carburante, per diminuire nella stessa proporzione il peso delle accise. Cioè, in altre parole, con i tuoi soldi che mi dai in più per comprare il carburante, io riesco a diminuire un poco il prezzo del carburante, sempre che i soldi tuoi sono. Ora, tutto questo rientra nel vasto novero delle misure tampone, che non portano sostanzialmente da nessuna parte. Non è che questa non deve essere, diciamo, letta necessariamente come una critica al governo. Semmai la critica che rivolgo al governo è quella di fare decreti per far vedere che fa qualche cosa. In realtà il prezzo del petrolio non è ai massimi, siamo ancora ben lontani e lo siamo sempre stati nel corso di questa stagione, che cioè, dal Golfo, dall'aggressione russa all'Ucraina al Golfo, ai due Golfi ce li saremmo volentieri risparmiati, ma siamo lontani dai picchi storici, quindi è un aumento che si può assorbire. Semmai dovessi mettere dei quattrini dello Stato da qualche parte, allora dovresti andare a cercare di diminuire il peso dell'aumento, non il peso generale, il peso dell'aumento su quelle categorie che producono mediante l'uso di carburanti, che ha, diciamo così, il cui lavoro poi si ritrasmette sotto forma di aumento dei prezzi. Dai pescatori che hanno bisogno del carburante per mettere in moto le barche, ai trasportatori, a quanti si muovono per lavoro. Tutto il resto, fare le accise mobili, cioè il piccolo sconto di cui non si accorge peraltro nessuno, e che, essendo una misura temporanea, paradossalmente quando il prezzo diminuirà, bisognerà riaumentarlo, perché a quel punto finisce l'effetto del decreto, quel tipo di aiuto generalizzato non serve, è un modo per ingannare il tempo.
3: A proposito di carburanti, ci sono molti amici sulle strade oggi in viaggio, allora un aggiornamento di viabilità e ripartiamo.
4: Via Radio.
5: Una buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della 14 Adriatica tra Valle Rubicone e Cesena verso Bologna. Per un tamponamento tra due auto segnaliamo un chilometro di coda e si transita su due corsie. Per lavori fino al 31 agosto sulla diramazione Predosa-Bettola è chiusa a Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi viene dalla 7. È tutto, buon viaggio.
3: Buon viaggio anche da parte nostra, buona domenica. Alle 7:16, non stop news, RTL 102.5. Siamo all'interno della rassegna stampa con Davide Giacalone e ripartiamo dalla stampa. Si parla di case popolari. Italia maglia nera in Unione Europea. Il paradosso degli 84 enti gestori. Solo il 3% delle abitazioni fa parte del patrimonio pubblico contro una media del 7%. La Danimarca è al 34%.
2: Esatto, questa, diciamo così, segnerebbe la necessità di aumentare il patrimonio pubblico delle case e in tal, da assegnare naturalmente ai destinatari delle case popolari, e in tal senso si muove il piano casa del governo. Io non sarei della stessa opinione, non lo farei, perché non perché uno debba negare la casa, ogni anno lo chiedono un alloggio pubblico, quindi un alloggio popolare, chiamatelo come vi pare, all'incirca 300.000 famiglie e ottengono una risposta positiva l'1%, quindi quasi irrilevante rispetto a quelli che lo chiedono. E il problema qual è? È che la stragrande parte del patrimonio pubblico abitativo è in rovina. Cioè abbiamo quasi 70.000 appartamenti che sono lì, cioè sono proprietà pubblica, se non fosse che hanno l'impianto elettrico di quando ancora si usava porcellana con l'interruttore esterno, i fili fuori, l'acqua che non funziona. E tutta questa roba qua, naturalmente per rendere utilizzabile e abitabile quel patrimonio bisogna spendere. Siccome lo Stato proprietario non ha voglia, non ha i mezzi, e butterebbe via i soldi nel ristrutturare, allora dovresti alienare tutto, dovresti vendere tutto questo, dopodiché la percentuale scende, ma sarebbe un bene. Detto questo, se tu vuoi aumentare il servizio di case pubbliche, quindi diciamo da assegnare a quelli che non hanno la casa o che non riescono a trovarla agli affitti odierni, dovresti però allora fare pulizia anche nell'idea che tu hai. La competenza legislativa è regionale, le graduatorie sono comunali, ma non assolutamente con gli stessi criteri, ognuno c'ha il suo, e gli enti che gestiscono questa roba sono 84. Io ho l'impressione che meno roba ci metti dentro e forse più bella figura fai.
1: Cambiamo decisamente argomento, Davide, andiamo in America. Trump 2028, sappiamo che l'altra sera c'è stata la cena con i cronisti alla Casa Bianca, stoccate ai cronisti e l'annuncio shock. Mi ricandido, ho vinto 3 volte. La Costituzione lo vieta, scrive il giornale, l'escamotage, speaker, poi dimissioni del ticket, ovvero tradotto, l'unica opzione, fare il portavoce, candidare 2 familiari e poi subentrare. Ma veramente si può fare questo barbatrucco per essere rieletto un'altra volta, Davide?
2: Ma neanche a cannonate. C'è del genio in Trump. Trump riesce a dettare l'agenda. C'è della stupidità, dell'ottusità anche nel mondo dell'informazione, ivi compreso quello statunitense, che è andargli appresso. Forse non è chiaro, trattasi di soggetto senza vergogna, non gliene frega niente che dice delle stupidate che non finiscono mai e che le dice talmente grosse che tu sei costretto a occuparsi della sua stupidata e così però non ti occupi di altro, non ti occupi per esempio che la guerra nel Golfo gli sta andando malissimo, che sta creando un danno che non finisce mai. Ma soprattutto forse anziché inseguire questa cosa, il cappellino tirato, la battuta eccetera, probabilmente il pubblico americano potrebbe essere interessato dal fatto che Trump e la sua famiglia hanno venduto agli allocchi delle criptovalute. Hanno incassato 636 milioni di dollari come famiglia, 636 milioni di dollari, sputaci sopra, quelli che hanno comprato le criptovalute da Trump hanno perso il 98% del capitale investito, il 98%, cioè ogni 100 dollari ne hanno persi 98, gliene sono rimasti 2. Forse sarebbe interessante, diciamo, magari occuparsi di queste cose piuttosto che di roba che sono corbellerie che non finiscono mai, ma servono appunto a distrarre l'attenzione.
3: Cambiamo argomento perché c'è un caso che sta facendo molto discutere. Siamo sulle pagine interne del Corriere della Sera. Gli insulti dei liceali italiani, il video virale a Bangkok che l'ambasciata deve scusarsi. Filmati da una passeggera sulla metro, le proteste in rete dei thailandesi. Aggiunge La Repubblica, la figuraccia di un gruppo di liceali urla e insulti ripresi in un video virale, migliaia di proteste sui social dell'ambasciata.
2: Sì, le autorità diplomatiche italiane, quindi anche a nome nostro, anche a nome vostro, che siete la mattina di domenica qui a lavorare, si sono dovuti scusare per il comportamento degli italiani, perché effettivamente a Bangkok, in Thailandia, questi erano ospiti, partivano dal nostro paese e quindi giustamente sono state apposte le scuse. Sicché io vorrei che questi ragazzi e la loro professoressa temessero non le autorità thailandesi, temessero il rientro in Italia, perché sarebbe serio che fossero preoccupati del momento in cui rimetteranno piede in Italia. Vengono da Licata, che è un posto semplicemente straordinario e bellissimo, siamo a due passi da Agrigento. Ci sono spiagge e litorali impareggiabili nel mondo. Sarebbe accettabile gente che fa la grigliata dentro i tempi alla Valle dei Tempi ad Agrigento? Sarebbe accettabile gli schiamazzi? Sarebbe accettabile trasformare una di quei golfi, piccole baie che ci sono a Licata, in luoghi di schiamazzi dove gli altri non possono stare? No, non sarebbe giusto. Però questi ragazzi, vabbè, però sono dei ragazzi in gita, sì, erano ragazzi in gita con la professoressa, e siccome si lamentava nella metropolitana una signora thailandese, la professoressa si è rivolta a questa signora, non so in che lingua, dicendogli: scusa se portiamo dei soldi nel vostro paese. Ecco, adesso che torna indietro, signora professoressa, ci ridà i soldi dell'ambasciata che ha dovuto scusarsi a nome suo e della sua incapacità di tenere a bada un gruppo di suoi studenti. Ci ridà i soldi perché noi ci abbiamo fatto una figura di palta, abbiamo pagato un servizio diplomatico per rimediare a una vostra, adesso lei ci ridà i soldi. Se poi c'è anche qualcuno che dirige l'istituto da cui vengono quei ragazzi e dove lei insegna, speriamo che per l'imminente prossimo anno scolastico lo sia preso dei provvedimenti e la prossima gita che le fanno fare gliela facciano fare in un monastero buddista, possibilmente di quelli dove c'è il voto del silenzio.
4: Con questa riflessione chiudiamo la rassegna stampa di Davide Giacalone. Davide, come sempre, grazie, appuntamento a domani. Intanto buona giornata, buona domenica e buon lavoro.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
4: Ci spostiamo sui quotidiani sportivi. In apertura il Corriere dello Sport titola: Pirlo spacca l'Italia, club, tifosi e politici si aspettano un altro CT, il candidato di Maldini non convince, la nomina di Andrea torna in ballo, Mancini e Conte in attesa. Dalla prima della Gazzetta Sportiva invece occhio alla Formula 1, brividi rossi, Leclerc parte secondo dietro Norris, sarà una bella lotta, corro per vincere. Il Gran Premio è alle 15 e seguiremo in diretta la partenza con la voce di Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 15, Gran Premio in Ungheria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
13: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
12: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
1: Buono!
0: Melone retato.
1: Buono!
0: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
1: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Partiamo subito dall'attacco che c'è stato ieri a Berlino alla folla che partecipava al Gay Pride. È stato identificato un 21enne appartenente, secondo i media, all'islamismo radicale, che ha prima investito con un minivan i manifestanti, poi con un coltello a piedi ha cominciato a colpire i passanti. Sempre secondo i media tedeschi, sarebbe uscito da poco dal carcere minorile. Morta una donna, 16 i feriti. Ci spostiamo in Ucraina. Le truppe russe hanno colpito la città di Kryvyi Rih e un centro commerciale ha preso fuoco, lo hanno riferito fonti di Kiev, secondo cui non c'è ancora un bilancio delle vittime. Pausa negli attacchi degli Stati Uniti sull'Iran per lasciare spazio ai negoziati. Secondo il New York Times, però, la scelta di Donald Trump sarebbe motivata dal timore di esaurire le scorte armate del Pentagono. Chiudiamo con la Formula 1. Oggi si corre il Gran Premio d'Ungheria. In pole c'è Lando Norris. E dopo le penalizzazioni di Hamilton e Antonelli in prima fila c'è anche Charles Leclerc. Sulla Ferrari è tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Certe questioni pratiche che richiedono la vostra attenzione e la vostra preoccupazione potrebbero farvi sentire poco adatti a gestire e risolvere la situazione. Chiedetevi perché. Toro, saprete dire cose precise e chiarissime, talmente tanto da convincere gli altri delle vostre intenzioni, facendo capire che fate sul serio e che non scherzate. Gemelli, perdete di vista il senso di certi progetti, il valore di programmi e speranze in cui smettete per un po' di credere e di guardare. Una pausa estiva. Cancro, Saturno si blocca mettendovi di fronte a persone improvvisamente poco chiare e a situazioni che hanno bisogno di essere capite meglio, forse gestite. Leone, sembra che certi limiti o regole abbiano deciso di assecondare Giove con il suo ottimismo che non aspetta. Vi sentirete leggerissimi di fare, di arrivare, di concretizzare. Vergine, grazie alla Luna sarete particolarmente sensibili a tutto ciò che non è chiaro, esigendo logica e trasparenza da tutti. Nessuno spazio per le bugie e per le mezze verità. Bilancia, Saturno si blocca dall'opposizione facendosi meno pesante, meno contro, dunque avrete la sensazione di poter ritrovare leggerezza e luce nelle persone, di potervi fidare. Scorpione, c'è del coraggio nelle vostre parole, voglia di dire ciò che pensate, costi quel che costi. Difficile farvi tacere, farvi dire cose diverse o gentili. Siete sinceri. Sagittario, sembra esserci maggiore spazio per i sogni, forse perché il peso e il valore di certe regole sembrano essere messi in discussione. Sentitevi liberi di immaginare. Cari Capricorno, Saturno vi rende meno sicuri delle vostre intenzioni, un po' meno adatti a vivere situazioni intime in cui dovete fare la vostra parte. Vi prenderete una pausa molto estiva. Cari Acquario, non dovreste esagerare con le parole e le promesse, non in questo momento in cui Saturno, il vostro pianeta, si inceppa. Pensate di più alle conseguenze del vostro dire. Infine, cari Pesci, potrebbe essere un momento abbastanza confuso e caotico se deciderete di fare qualcosa di concreto per mettervi alla prova. Rimandate e non abbiate fretta di agire.
0: Eccellenze nazionali.
2: Buona domenica. Oggi andiamo con Eccellenze nazionali in Campania a visitare uno dei siti più importanti, più interessanti d'Italia, forse del mondo. Siamo a Pompei, abbiamo una guida illustre che ci accompagna in questa escursione. Si tratta del direttore del sito archeologico, Gabriel Zuchtriegel. Buongiorno direttore, grazie di essere qui con noi.
3: Salve, grazie a voi.
2: Allora, direttore, io vorrei partire dalla fine, vorrei partire una enorme eruzione vulcanica, a questo si pensa più o meno quando si parla di Pompei. Perché?
3: Perché era la più grande catastrofe naturale dell'antichità, migliaia di persone perdono la vita, alcuni sopravvivono, tornano sul posto, ma è un paesaggio post-apocalittico. Nasce un insediamento molto precario, ma Pompei non diventa mai più una vera città. E dunque è veramente un momento di rottura, di spavento, di forse anche crisi spirituale, esistenziale, perché la gente all'epoca non si sapeva spiegare perché accadevano queste cose. Era un tempo in cui non si credeva più tanto nei vecchi miti che sottoterra ci sono i giganti, anche se qualcuno ancora raccontava queste storie, ma neanche si avevano gli strumenti per leggere la natura, certo, come noi oggi.
2: Certo. Allora, adesso facciamo ancora un passo indietro. Intanto collochiamolo nel tempo. L'eruzione di che periodo è?
3: 79 d.C., e secondo la data tramandata da Plinio, che era un testimone oculare, il 24 agosto.
2: Ecco, allora facciamo ancora un passo indietro e cerchiamo di immaginare Pompei. Intanto la spieghiamo, cerchiamo di fare una cartolina, di raccontare ai nostri ascoltatori che cosa ci si trova davanti quando si arriva a Pompei. Partiamo da qua.
3: Allora, un piccolo passo indietro vuol dire anche la mattina del 24, nessuno sapeva quello che stava per accadere, e vediamo una città media di circa 20.000 abitanti, dove ci sono persone di tutto il Mediterraneo, ma anche di diversi gruppi sociali, dallo schiavo, dalla schiava, anche bambine, bambini schiavizzati, fino al super ricco che ha una enorme villa davanti alle porte della città.
2: Ecco, e mettiamo un cittadino qualsiasi, un pompeiano, che si sveglia quella mattina, tendenzialmente quali sono le attività dei pompeiani in questa fase, in questo momento storico?
3: Beh, è come se io adesso chiedo...

0: Immaginiamo un italiano, un milanese, un napoletano che fa la mattina. Voi direte: no, dipende. Allora, se è
1: Certo,
0: un
1: ma Pompei, per esempio,
0: poeta.
1: aveva una vocazione specifica, era una cittadina marinara, era una cittadina che sopravviveva grazie al mare o era invece molto, come dire,
0: Sì, c'era un
1: polifunzionale?
0: porto, ma quello che ho cercato di dire è che noi spesso facciamo questo gioco, ovviamente, anzi io direi l'archeologia è questo, immaginiamo come sarebbe stato vivere a quei tempi, solo che noi abbiamo il nostro background sociale, culturale, io per esempio ho fatto l'università, ho studiato archeologia, ovviamente, e quindi tendiamo, piuttosto che pensare a tutta la società, di cercarci qualcuno che pensiamo sia più vicino alla nostra realtà. Invece noi a Pompei facciamo uno sforzo anche nella fruizione del sito di dire: guardate che c'erano fino a un terzo della popolazione, vivevano in schiavitù. Allora cerchiamo di immaginare la vita di una persona di questa condizione. E vuol dire che dovevi sempre essere attento. Cioè, anche di notte, forse non avevi una stanza tua, ma avevi un materasso che mettevi nel corridoio dove c'era spazio per dormire, sempre ascoltando che forse la padrona, il padrone, poteva chiamare. Poi inizia molto presto la giornata, non c'è nessuna tutela, dei lavoratori come oggi, speriamo. E dunque, inizia e non sai a che ora finirà. Perché può essere che i signori, i padroni fanno una festa la sera e dunque dopo pulire tutta la casa e fare lavare i panni e fare le spese sul mercato e andare di là e di qua, dovevi ancora poi preparare, servire a cena.
1: Certo.
0: Poi c'erano anche quelli che non avevano nemmeno questa possibilità, per esempio, ho detto, gli schiavi andavano sul mercato, compravano da mangiare. Alcuni erano sciolti, diceva proprio così i romani, altri in
1: In
0: catene e
1: catena.
0: dunque racchiusi, e anche di questo a Pompei abbiamo delle tracce, delle attività come un panificio organizzato come una specie di prigione perché gli schiavi non dovevano scappare.
1: Certo. Invece, direttore, per chiudere, invece una cartolina di quello che ci troviamo oggi davanti quando arriviamo a Pompei.
0: Proviamo la più bella arte dell'antichità, veramente colori, statue, case che sono degni anche della capitale, non c'è una grande differenza qualitativa, ma troviamo anche, come ho detto prima, la vita quotidiana e questa è la cosa speciale di Pompei.
1: Grazie, direttore Gabriel Zuchtriegel, grazie per questo bellissimo viaggio a Pompei. E
0: Grazie a voi.
1: grazie anche a voi per averci ascoltato. Ci sentiamo domenica prossima per un'altra avventura con eccellenze nazionali.

0: Sorry, scusa, lo sento così. Pinguini tattici nucleari su RTL 102.5 alle 7.48 di questa domenica 26 luglio.
1: Quando dobbiamo entrare nella strettissima attualità, in questi giorni si è parlato del cosiddetto disegno di legge anti-Maranza, l'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni d'età che diventa sostanzialmente scontata. Basta però, che cos'altro si può fare per contrastare la criminalità giovanile? Lo chiediamo a Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, che ci raggiunge in diretta. Buongiorno e grazie.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Don Claudio, partiamo proprio dal principio, cioè che idea si è fatto lei di questa proposta?
2: Beh, certamente è una proposta inutile dal punto di vista concreto, perché i casi sono già veramente limitati, 60 in un anno. Però più che altro introduce un principio, secondo me, estremamente pericoloso, perché mette in crisi tutto un sistema della giustizia minorile che da molti anni è ancora all'avanguardia in tutto il mondo. Il fatto che un minore debba essere giudicato innanzitutto a partire anche dalla sua personalità, dal suo contesto familiare, dalle sue effettive possibilità, capacità di intendere e volere. Di fatto non cambia nulla dal punto di vista procedurale, però introduce questa idea che un minore è come un adulto e viene giudicato come un adulto. Questo effettivamente è un grosso limite, perché un ragazzo a 14, 15, 16 anni, lo vedo tutti i giorni avendo a che fare con loro in carcere, sono ragazzi che spesso invece sono totalmente inconsapevoli della gravità dei loro reati.
3: E come si fa a far capire questa gravità? Anche perché poi, Don Burgio, lei oltre a essere cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano è anche un educatore. E quindi come si fa a far capire la gravità?
2: Il nostro lavoro è proprio quello di far nascere una coscienza. Lo si fa attraverso il dialogo, l'ascolto innanzitutto, un ascolto paziente capace di andare a toccare i vissuti molto sofferti di questi ragazzi, perché un reato non nasce mai così a caso, nasce sempre da una storia di sofferenza, da un'infanzia di grande fragilità, soprattutto di questi tempi, perché i ragazzi con cui abbiamo a che fare sono ragazzi apparentemente forti, bulli, ma in realtà, se li si ascolta in profondità, estremamente deboli. Per cui bisogna ripartire da lì, poi attraverso la vita comune, attraverso una presenza adulta che sia effettivamente solida. Questi ragazzi lo dicono, me lo dicono, il vero problema di questi ragazzi è la solitudine, me lo dicono spesso, me lo dicono a volte anche con rabbia, perché si sentono completamente lontani da un mondo adulto che li sappia capire e valorizzare soprattutto.
3: Il carcere minorile serve, glielo chiedo perché è appena arrivata questa notizia, è uno sviluppo della notizia di ieri. Ieri a Berlino c'era il Pride, un van prima ha investito alcune persone e poi questo ragazzo che è stato identificato ha cominciato a colpire i passanti. Una vittima, 16 feriti, è stato identificato questo 21enne appartenente all'islamismo radicale che sarebbe uscito da poco dal carcere minorile. E per quello le faccio questa domanda: serve il carcere?
2: Il carcere non serve, non serve perché è un dispositivo violento per sua natura, è un dispositivo totale e totalitario, difficilmente un ragazzo può, e poi non possiamo dare al carcere la responsabilità di educare i nostri figli, per cui il carcere deve rimanere un'estrema razza, un

0: dispositivo residuale che viene adottato quando le situazioni sono molto gravi e deve essere anche di breve durata. Questo almeno era fino ad oggi. Se invece pensiamo che il carcere possa risolvere tutto il disagio giovanile che c'è in giro, ci illudiamo. Ecco, il carcere secondo me non è un dispositivo che aiuta. Poi non voglio essere neanche ingenuo e idealista, per cui oggi non abbiamo un sistema diverso, non abbiamo dispositivi diversi, quindi dobbiamo accettare che ci sia anche un passaggio in un istituto penale che però si dice è un istituto penale per i minorenni, cioè a favore loro, quindi dovrebbe essere un istituto rieducativo in senso pieno.
1: Però lei a che tipo di alternativa pensa, Don Claudio? Lei dice adesso non c'è, ma se dovesse esserci l'ideale, quale sarebbe?
0: Certamente bisogna aiutare i ragazzi nel loro territorio, nel loro quartiere, nella loro vita, affiancando adulti capaci di intercettare anche il loro dolore, le loro fragilità. E poi ci sono comunque le comunità di accoglienza, che sono, devo dire, in questo momento completamente abbandonate, tant'è che molti ormai non lavorano più come educatori nelle comunità, anche per gli stipendi molto bassi, per situazioni comunque di governabilità non facili. Immaginarsi un educatore che esce dall'università, viene a lavorare a Milano e già per la casa dovrebbe spendere tutto il suo stipendio. Per cui devo dire che non si guarda le comunità come una risorsa effettiva e le comunità chiudono.
2: In tutto questo processo educativo, Don Burgio, la scuola dove si colloca?
0: Direi al primo posto, perché la famiglia, è inutile illudersi, la famiglia italiana certamente una famiglia dove entrambi i genitori lavorano, dove ci sono tanti momenti in cui sono assenti dalla vita dei figli, quindi la scuola diventa protagonista in questo senso per l'educazione dei ragazzi, anche perché è la prima palestra sociale di vita di questi ragazzi, per cui tante dinamiche, tanti conflitti nascono proprio nei gruppi classe. Ecco perché secondo me in ogni classe andrebbe messo un educatore, qualcuno che accanto agli insegnanti sia capace di intercettare le difficoltà, i conflitti, che sappia in qualche modo orientare le dinamiche di gruppo, perché tante situazioni nascono già dalla scuola. Me lo raccontano i ragazzi del Beccaria, i loro fallimenti scolastici prima ancora che per le materie sono fallimenti di rapporti umani.
1: E quindi forse si potrebbe pensare ad intervenire prima. Grazie a Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile proprio del Beccaria di Milano, per essere stato insieme a noi. Un buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata.

0: Love, Led Zeppelin, a chiudere la seconda ora di Non Stop News.
1: Ma ce n'è una terza, cari miei, e tra poco si parte dalla cultura, Barbara. Cultura, che bella parola.
2: Sì, a voi sconosciuta, però no, più che cultura, qui mi intriga proprio perché c'è un po' di enigmistica, un po' di giallo e sì, un po' di cultura, hai ragione.
0: Quindi bene, il libro perfetto da portare sotto...
1: Ombrellone. Sì, sì, ma non facciamo spoiler, no, perché qua tra tormentoni, ombrellone. Dai, torniamo tra poco, intanto le ultime notizie.
2: Anche a Torre de' Busi, in provincia di Bergamo, sono le 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Maria Paola Raiola. In primo piano le notizie in arrivo da Berlino. Ieri sera, nella capitale tedesca, dove era in corso il Gay Pride, un veicolo è piombato sulla folla, uccidendo una donna e ferendo diverse persone. Identificato il sospetto responsabile. Ascoltiamo Mantiloni.
5: In seguito all'attentato avvenuto nella zona del Tiergarten a Berlino è stata diffusa un'immagine di quello che la polizia ritiene essere il sospettato, il 21enne Abdullah, che avrebbe investito con un furgone la folla al Gay Pride intorno alle 22 di ieri. L'attacco ha causato la morte di una donna e 16 feriti, di cui 3 gravissimi. Il giovane in fuga viene descritto di corporatura snella, alto 1,90 m, capelli neri, felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. Il 21enne ricercato avrebbe famiglia nella capitale tedesca e sarebbe stato rilasciato da un carcere minorile lo scorso maggio. Dopo essersi lanciato sulla gente con il furgone, l'aggressore è fuggito a piedi iniziando a usare armi da taglio. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un uomo vestito di nero con un machete. La polizia ha specificato che il mezzo è di proprietà privata, non a noleggio, ed è stato sequestrato. Secondo la polizia, il 21enne era già noto alle autorità e si ritiene sia legato agli ambienti islamisti berlinesi. Il cancelliere Merz lo ha definito un atto abominevole.
4: Due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre, bombe, carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, 60 gli agenti feriti. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Val di Susa, da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notav. Vestiti di nero, incappucciati, caschi e maschere antigas, hanno sparato razzi con mortai artigianali. Danneggiate anche le barriere in Gersi sull'autostrada chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato 20.000 persone, secondo gli organizzatori. Solidarietà alle forze dell'ordine dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Torniamo ora alle indagini sulla morte di Bedraim Fakir, morto durante un intervento di polizia una settimana fa a Bologna. Ci sono nuovi elementi che emergono da un video in cui sono ritratti i momenti successivi alla sua morte. Alessandra Giannoli.
6: Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere

0: dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supine con la bocca aperta, sotto la testa una lunga chiazza rossa, sangue che si vede anche sul volto del 42enne marocchino. L'hanno picchiato, per questo il sangue è finito nei polmoni. La cocaina non c'entra, non provoca tutto questo, ha dichiarato l'avvocato dei parenti della vittima. Il sangue arriva dalla ferita alla nuca che Fakir si è procurato strisciando per terra nel momento in cui sfugge al trattenimento della testa da parte del poliziotto. Lacerazioni non rilevate come dato significativo in sede autoptica, ha replicato il legale degli agenti intervenuti sul posto, lo ricordiamo su richiesta di alcuni residenti, perché Abderrahim stava dando in escandescenza attesa per gli esami tossicologici.
1: Emergenza incendi in Europa. In Francia le fiamme hanno devastato la regione della Gironda e ora minacciano la periferia di Bordeaux. La prefettura ha reso noto che i roghi hanno distrutto finora 42.000 ettari di terreno, 220.000 finora le persone evacuate. Passiamo allo sport, perché oggi si corre il Gran Premio di Formula 1 d'Ungheria, in pole c'è Lando Norris e dopo le penalizzazioni di Hamilton e Antonelli in prima fila anche Charles Leclerc sulla Ferrari. È tutto, ora meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica, con il passaggio di un minimo di bassa pressione sull'Italia, si attiveranno nelle prossime ore rovesci a sfondo temporalesco al centro-nord. Non escludiamo anche locali grandinate, colpi di vento. Più stabilità invece al sud, un po' di variabilità ma minor rischio di fenomeni. Qui però una giornata molto calda, anche 37 gradi in Sicilia e Puglia. Maggiori dettagli sull'app di Travi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Su gran parte della nostra rete il traffico è in aumento. Sulla 14 Bologna-Taranto, a causa del traffico intenso, ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e Valle Rubicone in direzione Ancona. Questo tratto al momento si percorre in 45 minuti. Per lavori fino al 31 di agosto sulla diramazione Predosabettola è chiusa a Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi viene dalla 7. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
6: Amici della prossima ondata di caldo, benvenuti in questa nostra terza ora insieme. Siete su RTL 102.5, questa è Non Stop News.
7: E fate magari gli auguri anche ai vostri nonni, perché oggi si celebra la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Più tardi ne parleremo anche noi. Insomma, può essere l'occasione, dai, per un bel augurio in questa domenica.
8: Assolutamente, tra poco poi andremo in libreria. Prima però di partire per i nostri consueti spostamenti con gli ospiti, con la musica andiamo con Giovanetti ed Alfa, cioè Buon Vento.

0: Questo è Buon Vento, il Power Hit che apre la nostra terza ora insieme a queste Non-Stop News con Barbara Sala, Ludovica Marafini e Dario Vanacore.
1: Amici, record di vendite in Italia per un libro che vi mette davvero alla prova. Non è solo da leggere, bisogna veramente cercare di risolvere degli enigmi e trovare l'assassino. Ne parliamo con Marco Figini, direttore di Magazzini Salani. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Eccoci qui. Allora, c'è questa nuova moda sotto gli ombrelloni degli italiani che amano i libri. Come si chiama?
2: Si chiama Murdoku, è un libro interattivo in cui ci sono 80 scenari, ciascuno di questi è posizionato su una griglia simile a quella del Sudoku, uh-huh, e bisogna risolvere l'enigma, l'omicidio, il caso misterioso, posizionando sospettati sulla griglia e capendo con chi è rimasto nella stanza la vittima.
3: Quindi abbiamo detto bene, cioè è una combo tra l'enigmistica e i romanzi gialli.
2: Sì, enigmistica applicata al crime, è una nuova tendenza editoriale che sta funzionando molto bene, diciamo che è un'evoluzione della settimana enigmistica di quel tipo di intrattenimento che oggi ha, attraverso prodotti editoriali di un certo tipo, la possibilità di essere più ampio, più descrittivo e portare dentro al libro il lettore come non si era mai fatto prima.
0: Eh beh, un modo sicuramente per tenere allenata la mente. Potremmo definirlo quasi compiti per le vacanze per adulti.
2: Sì, è corretto. Infatti tra i tanti commenti che riceviamo, quello che leggiamo più spesso è: finalmente non sto attaccato al telefono e faccio lavorare la mente con qualcosa di analogico, bello, un libro, insomma. Siamo felici.
1: Ecco, io ho dato un'occhiata a questo libro perché io non ho mai giocato a Sudoku, non sono capace, mi spaventa, mi terrorizza, però devo dire che, a parte che all'inizio del libro c'è proprio la spiegazione di come funziona passo passo, quindi poi si capisce, poi ce ne sono 80, basta iniziare a farne uno, si capisce il meccanismo e poi viene da sé. Ma Marco, prima di salutarci, ma chi è l'autore di questo Murdoku?
2: L'autore è canadese, uh-huh, si chiama Manuel Garand, un autore enigmista che lavora per il Financial Times e ha pubblicato questo libro per primo nel mondo anglosassone, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Poi è arrivato, uh-huh, in Spagna, in Germania e in Italia, dove sta oggettivamente spopolando.
3: Eh sì, un grandissimo successo. E allora ve lo facciamo vedere anche in radiovisione. Mur

0: Roku. Grazie davvero a Marco Figini, direttore Magazzini Salani, per essere stato insieme a noi. Buona estate e insomma buona fortuna.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
2: Ci sono ultime notizie che arrivano dal sud-ovest della Francia, dove da giorni vastissimi incendi stanno devastando grandi territori. Si è arrivati a 220.000 evacuati, ma le fiamme non si fermano. Finora hanno distrutto altri 42.000 ettari di terreno.
3: Guerriglia urbana nel cantiere Notav in Val di Susa nel Torinese, almeno 60 feriti tra le forze dell'ordine. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, ad agire almeno un centinaio di persone. La polizia ha risposto con lacrimogeni.
2: C'è un uomo sospettato di essere l'assalitore della folla che partecipava ieri al Pride a Berlino. Si cercano anche eventuali complici. Si tratterebbe di un 21enne appartenente all'islamismo radicale, che ha prima investito con un minivan i manifestanti e poi li ha colpiti con un coltello. Sarebbe uscito da poco dal carcere minorile, morto una donna, 16 i feriti. È tutto, ora il traffico.
4: Via Radio. Buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento su tutta la nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto, a causa del traffico intenso, ci sono code a tratti tra Forlì e Valle Rubicone in direzione Ancona. Questo tratto al momento si percorre in 40 minuti. Per lavori fino al 31 di agosto sulla diramazione Predosabettola è chiusa a Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi viene dalla 7. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Buon viaggio anche da parte nostra. Le 8 e 14 minuti, Non Stop News, RTL 102.5. Vi facciamo compagnia magari mentre state risolvendo proprio il Murdoku, come fa un ascoltatore e ascoltatrice che ci manda le foto proprio qui nei nostri messaggi al 378 378 102.5.
2: Bravi. Comunque non l'abbiamo detto prima, l'ho dato un po' per scontato, alla fine ci sono le soluzioni,
5: Sì. Sempre il maggiordomo.
2: Il maggiordomo 80 maggiordomi non vale. Dai, sono 80 casi, 80 maggiordomi non vale, dai.
0: Che bello, che bello, dai, anche questo è estate.

0: RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia. Disco
0: Sound! Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro...

0: uniti per sempre!
1: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
7: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
6: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Si intitola Bianca della canzone di Noemi, che trovate su RTL 102.5 alle 8.22 in Non Stop News.
1: Il grande giornalismo d'inchiesta di questa trasmissione mi ha portato a googolare per capire com'è possibile che io ricordassi che il 2 ottobre è la festa dei nonni, e in realtà oggi parliamo di questo, di quest'ultima domenica di luglio, perché non è proprio la data il 26 di luglio, è l'ultima domenica di luglio, è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Un ascoltatore ci chiedeva come mai, e anch'io mi ero posta la stessa domanda perché sembrava quasi una sovrapposizione. In realtà siamo andati a cercare, questa giornata mondiale è stata istituita da Papa Francesco nel 2021 ed è, cade in prossimità della memoria liturgica dei santi Gioacchino e Anna, che erano i nonni di Gesù, e quindi insomma questo è il motivo per cui l'ultima domenica di luglio c'è questa giornata di ricordo degli anziani e dei nonni,
2: che hanno un ruolo importantissimo nelle nostre famiglie, si dice spesso, anche sotto un profilo economico. Ad esempio, ci sono delle stime che sono state pubblicate nelle ultime ore dal Sole 24 Ore, secondo cui in Italia i nonni sono 4 milioni. Stiamo parlando di quelli che si prendono cura, ad esempio, dei nipoti con regolarità, portandoli a scuola. Insomma, un supporto che, pensate, secondo la stima, consente alle famiglie di risparmiare tra i 31 e i 42 miliardi di euro all'anno. Quindi, insomma, non parliamo di poco. Diciamo però che è anche uno scambio, perché se è vero che sono di grande supporto, diciamo che anche i nonni trovano beneficio probabilmente in questa socialità. E allora lo chiediamo al professor Francesco Landi del Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento del Policlinico Gemelli di Roma, che torna a trovarci. Buongiorno professore, buona domenica.
3: Buongiorno e buona domenica a voi e ai radioascoltatori.
2: Ma abbiamo detto bene, cioè la socialità è importante per invecchiare bene?
3: Assolutamente è il concetto principale, ma nell'introduzione che avete fatto c'è una parola molto importante, che secondo me è la parola chiave, è proprio un patto tra le generazioni. Fino a qualche tempo fa noi vivavamo queste giornate un po' dei nonni, degli anziani, in senso, passatemi il termine, un po' paternalistico, no? Gli anziani che aiutano i bambini, che li portano a scuola, il vecchietto che va al centro sociale, le porta in piscina. Ecco, oggi dobbiamo fare un salto di qualità, è un vero patto tra le generazioni, è qualcosa che riguarda l'esperienza delle persone più anziane e quello che anche i giovani, non solo i bambini piccoli, ma anche i giovani possono dare agli anziani. Io dico, questo patto delle generazioni è proprio un dovere morale tra chi viene prima e chi verrà dopo. Noi più anziani dobbiamo custodire in qualche modo la vita di chi è più giovane, e chi è più giovane deve custodire la vita di chi è più anziano.
1: Tra l'altro poi con l'aumento dell'aspettativa di vita sono migliorate notevolmente poi le condizioni di salute anche degli anziani rispetto a, insomma, qualche decennio fa. E quindi ci sono degli anziani che non solo aiutano le famiglie ma si godono la vita, cosa che magari non hanno potuto fare quando magari erano giovani genitori, dovevano lavorare, adesso finalmente sono in pensione e quindi la loro salute è decisamente al primo posto.
3: È così, il tema appunto di salute, di guadagno appunto degli anni di vita, in realtà si deve coniugare con un concetto che oggi è il concetto moderno dell'invecchiamento, del cosiddetto aging, che è il concetto di longevità. Ora, introducendo il concetto di longevità, che significa vita in buona salute, quindi sì guadagnare anni, ma guadagnarli in buona salute, c'è un tema molto importante che è proprio questo delle interazioni e delle interconnessioni sociali, del cosiddetto network sociale. E certamente la funzione, tra virgolette, il lavoro dei nonni in qualche modo è qualcosa che garantisce questa connessione sociale, e noi sappiamo che questo è uno dei fattori più importanti, a volte addirittura di più della singola malattia, per guadagnare la cosiddetta longevità in buona salute. Quindi, se vogliamo, come dire, in qualche modo combattere quello che può essere un po', noi lo chiamiamo nel termine anglosassone, le inequalities, cioè le diseguaglianze nella longevità, certamente questo è un aspetto estremamente importante. Quindi oggi ricordare questo patto delle generazioni, io ne farei proprio la festa del patto delle generazioni. I giovani si ricordino che le persone che sono più grandi hanno una grande importanza, e al contrario appunto le persone più grandi hanno una grossa funzione proprio

0: nell'educazione e nell'esempio delle generazioni più giovani e più piccole.
1: Però diciamo, professore, che non tutti gli anziani hanno dei nipoti, quindi quanto anche come società ci dobbiamo interrogare su questo? Penso magari alla solitudine che qualcuno incontra.
0: Questo è un aspetto, è proprio quello che dicevo appunto, c'è chi ha la fortuna di avere dei nipoti, chi ha la fortuna di avere dei nipoti e dei figli vicino, c'è una famiglia vicino, ma noi dobbiamo creare delle città, dei quartieri appunto in cui questo aspetto sia estremamente preso in considerazione. Oggi parliamo di anziani, della festa dei nonni, sappiamo appunto che uno dei fattori più importanti durante l'estate è il caldo, e io dico sempre: non dimentichiamo nel nostro palazzo, nei nostri quartieri, la solidarietà rispetto a persone anziane che potrebbero per esempio non avere accesso ad andare in un luogo più fresco oppure a idratarsi nella maniera corretta. Questo è il vero senso della vita. E poi c'è un aspetto che a me piace ricordare proprio oggi nella festa dei nonni. Ricordiamoci che noi non saremo longevi se non abbiamo un ambiente sano. E l'ambiente sano rientra nel patto tra le generazioni, quello che dicevamo all'inizio, tra chi è venuto prima e chi verrà dopo.
2: Grazie insomma per aver chiacchierato con noi al professor Francesco Landi del Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento del Policlinico Gemelli di Roma. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona domenica.
1: Potrebbe non aver agito da solo l'uomo identificato dalla polizia tedesca come responsabile dell'attentato al Pride di Berlino, insieme al 21enne appartenente all'integralismo islamico da poco uscito dal carcere minorile. Ci sarebbero altre persone complici in fuga, lo riportano i media tedeschi. Dopo l'investimento sono state usate armi da taglio per ferire i passanti, morta una donna, 16 i feriti.
3: Briglia urbana nel cantiere Notav in Val di Susa, nel torinese, almeno 60 feriti tra le forze dell'ordine. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme. Ad agire almeno un centinaio di persone, la polizia ha risposto con lacrimogeni.
1: L'emergenza incendi in Europa, in Francia le fiamme che hanno devastato la regione della Gironda minacciano adesso la periferia di Bordeaux. La prefettura ha reso noto che i roghi hanno distrutto 42.000 ettari di terreno. Da mercoledì ad oggi ci sono state 220.000 persone evacuate. Tra poco torneremo anche su questo argomento. Intanto arriva il New Hit.

0: Allora, proprio così, Moving to the Sun alle 8 e 32 minuti, il nostro new hit, considerando le temperature di questi giorni è come se ci stessimo effettivamente avvicinando al sole.
1: Le temperature previste poi tra l'altro per prossima settimana sono decisamente impegnative, un po' in tutta Italia è prevista, lo avete sentito già da qualche giorno, l'arrivo di un'altra ondata di calore, un po' come quella di fine giugno, inizio luglio, che aveva messo insomma in difficoltà ad esempio la Francia. Francia che adesso si trova soprattutto in alcune parti della zona sud, ma anche la Spagna in queste ore grandemente in difficoltà per quanto riguarda gli incendi. Si parla al momento di quasi 300.000 evacuati tra Francia e Spagna, ma anche in Italia ci sono delle zone che vanno a fuoco. Ho visto proprio poco fa delle immagini che arrivavano da Gallipoli con delle fiamme a ridosso degli stabilimenti balneari, ma incendi anche in Sicilia, in Piemonte, per molti giorni ce ne sono stati. Chiediamo un po' com'è la situazione e anche le cause di questi incendi al dottor Edoardo Nevola, responsabile dell'ufficio foreste di WWF Italia, coordinatore di progetti sulla gestione forestale e la prevenzione degli incendi. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, questi incendi terribili, anche quelli che stiamo vedendo, le immagini che arrivano da Francia, Spagna, ma anche da noi, che cause hanno? È colpa dell'uomo? Sono i piromani o è la natura, la siccità, il caldo?
2: Purtroppo bisogna dire l'uomo. Allora, bisogna distinguere cause da fattori predisponenti. La causa è proprio colui che fa partire l'incendio, no? E nell'oltre 95% dei casi si stima essere l'uomo. Solo invece in rarissime volte le cause possono essere ad esempio i fulmini. Fattori predisponenti vuol dire invece quelle condizioni che facilitano appunto il partire e poi il propagarsi delle fiamme. Queste ovviamente sono le altissime temperature, la siccità e quindi la vegetazione che è ancora più combustibile, e questi incendi, queste fiamme che quindi fuggono al controllo e diventano quasi impossibili da domare, ed è il motivo per cui purtroppo appunto stiamo vedendo in moltissimi paesi questa situazione davvero allarmante.
0: Ecco, potrebbe essere anche una domanda banale, ma se le temperature fossero più basse di 4-5 gradi, se invece dei 38 gradi stessimo sui 30-32 gradi, questi incendi sarebbero contenibili maggiormente, magari meno aggressivi? Come funziona?
2: Purtroppo è un insieme di fattori, sicuramente da un punto di vista sì, però non basterebbe, perché appunto non è solo la temperatura, bisogna considerare anche la siccità, quindi se ha piovuto nelle ultime settimane, addirittura bisognerebbe considerare i mesi precedenti, ovvero se l'inverno è stato molto piovoso vuol dire che la vegetazione durante i mesi invernali è cresciuta molto, e quindi adesso, però non per motivi dovuti appunto all'adesso ma come è stato l'inverno, c'è più vegetazione presente, quindi più materiale, no, che può bruciare. Quindi purtroppo è veramente un insieme di condizioni, però la somma, lo sappiamo, il cambiamento climatico è quello appunto che gli incendi sono sempre più intensi, sempre più frequenti, appunto poi raramente, bisogna dirlo come ho anticipato prima, le fiamme partono dal sole, quindi poi tutto purtroppo, anche la causa stessa è legata all'uomo, a volte per creare dolo, a volte
1: ecco,
2: per
1: io proprio su questo volevo arrivare, dottor Nevola, perché ok, è l'uomo, ma stiamo parlando magari di quelli che fanno la grigliata in un bosco e poi non spengono bene le braci, oppure di piromani, perché cambia decisamente la faccenda.
2: Esattamente, anche qua i dati variano molto da paese a paese, da continente a continente. In Italia si stima circa un 60% incendi dolosi, quindi volontariamente appiccati per appunto cambiare l'uso del suolo, quindi trasformare un bosco in una radura, in una prateria, in un pascolo, o appunto per rivalsa, per veramente, quindi comunque dolo, piromani in un certo senso sì, e un 40% invece non volontari, quindi colposi, per esattamente gettare la sigaretta, il barbecue, il fuocherello che è sfuggito al controllo, ad esempio in territori agricoli dove si voleva dar fuoco a delle sterpaglie, no, a dei residui vegetali, però poi questo fuocherello sfugge al controllo, magari c'è un bosco vicino ed ecco che da un piccolo fuoco si bruciano 100, certo, se va bene, se non anche 1000 ettari.
3: Ecco, lei citava ad esempio un terreno, ecco, sa che spesso in questi casi si parla di prevenzione, cioè di quello che si può fare anche per mantenere più pulito il territorio, pulire appunto le sterpaglie, può essere utile quindi?
2: Assolutamente, la parola chiave che noi usiamo in tutto questo è prevenzione, perché va benissimo investire nell'affrontare le emergenze, quindi comprare mezzi antincendio,

0: investire nel personale che presiede il territorio è assolutamente imprescindibile, ma per noi WWF non solo, per fortuna la parola chiave è prevenzione, proprio perché appunto vediamo che gli incendi non sono più facilmente controllabili se il territorio non viene gestito e quindi non si anticipa in un certo senso, no? Il tempo in cui poi l'incendio parte, poi non è più possibile, certo, affrontarlo. E gestire il territorio vuol dire esattamente, allora non stiamo parlando, no, di ogni singolo metro di, capiamo, no, d'Italia, mm-hmm, gestire sarebbe un qualcosa di irrealistico. Però ci sono, grazie ormai anche alle tecnologie, alla modellistica, quindi ai software, si riesce a capire quali parti del territorio sono più vulnerabili, certo, quindi a più alto rischio incendio, e in quelle aree concentrare appunto tutte quelle azioni di prevenzione forestale, nelle aree non forestali, sensibilizzare la popolazione, insegnare quali sono le buone pratiche, invece, mm-hmm, le pratiche da non utilizzare perché sono ad alto rischio incendio, e solo in questo modo secondo noi si può cambiare il trend. Ecco.
1: E questa sarebbe la cosa importantissima. Grazie al dottor Edoardo Nevola, responsabile dell'ufficio foreste di WWF Italia, coordinatore di progetti sulla gestione forestale e appunto prevenzione degli incendi. Buon lavoro e grazie.
0: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
1: Tra l'altro stanno bruciando tantissimi boschi, ci vorranno 70-80 anni per riavere gli alberi che c'erano in questo momento, in un periodo in cui stiamo andando incontro a temperature caldissime, in un pianeta sempre più caldo in cui il verde potrebbe un po' fare la differenza e abbassare almeno di qualche grado la temperatura. Torniamo tra poco.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Ungheria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi. Due luoghi simbolo. Due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza, Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno, Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
14: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
15: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera, bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Quando uscite in mare con la vostra unità da diporto, prestate attenzione alle zone dove la navigazione è vietata o soggetta a restrizione, come all'interno delle acque riservate alla balneazione e nelle aree marine protette. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
14: Via mare www.guardiacostiera.it per l'emergenza.

0: dalle 8:46 minuti su RTL 102.5. Entriamo nell'ultimo quarto d'ora di Non Stop News e quindi arriva il momento di un focus sull'attualità.
1: Sull'attualità, anche in chiave economica, perché questi prezzi della benzina che continuano a schizzare, forse adesso torneranno le accise mobili, ma non solo. Commentiamo tutto insieme al direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Buongiorno, buona domenica.
2: Buongiorno altrettanto a voi.
1: Grazie. Io però ho bisogno di lei per fare un po' un ripassino, perché ieri, io confesso quasi a sorpresa, siamo tornati a parlare di TAV e no TAV con pesantissimi scontri. Infatti oggi è l'apertura di tutti i giornali, 700 incappucciati, blitz nel cantiere, ci sono dei feriti tra le forze dell'ordine e non solo. E poi sono andata a controllare

0: del Fréjus è un traforo di proporzioni tecniche straordinarie, visto che è la galleria ferroviaria più lunga del mondo, cioè 164 chilometri, e che raggiunge una profondità anche di 600 metri. Quindi l'opera è tutt'altro che facile da realizzare, però si sta realizzando. Da adesso che stiamo parlando anche di benzina, di gasolio e di accise, la non realizzazione di quest'opera rappresenta un ostacolo del tipo di quello di Hormuz, cioè l'Italia, un grande paese produttore ed esportatore, radicato nell'Europa, che ha bisogno di collegamenti diretti e molto rapidi con l'Europa per tenere su l'attività economica.
1: Perché questa sarebbe una linea ferroviaria, giusto? Alta velocità tra Italia e Francia.
0: È una linea ferroviaria ad alta velocità e ad alta capacità, quindi serve per il traffico passeggeri, ma soprattutto per il traffico merci. Oggi in Europa c'è un grosso, in Italia, un grosso problema, che è quello dei collegamenti con il centro Europa. Il Fréjus non viene fatto, viene ritardato, ma anche il Brennero incontra delle grosse difficoltà. Quindi praticamente, se non superiamo questo ostacolo, ci troveremo ad avere un Hormuz domestico, cioè siamo noi che non riusciamo a collegarci con i nostri mercati di sbocco europei.
2: Chiarissimo, ma direttore, a questo punto io andrei su lo stretto di Hormuz, nel vero senso della parola, però che stiamo purtroppo imparando a conoscere bene negli ultimi mesi. C'è in primo piano questo tema carburanti. Caro carburanti, in realtà in Italia, come in altri grandi paesi europei, nelle ultime ore il ministro Urso appunto ha spiegato che si sta pensando proprio a questa accisa mobile. Può essere la soluzione giusta?
0: Questa è sicuramente una soluzione di emergenza, perché non si può continuare a diminuire il peso delle accise, quindi della pressione fiscale, anche l'IVA, sui carburanti, che consente di tenerli un po' più bassi, ma molto meno di quanto aumentano come valore internazionale. E quindi questo è un intervento temporaneo, interlocutorio, insufficiente. C'è da dire che il sistema fiscale italiano ha sinora vissuto a spese degli automobilisti, dei camionisti, perché la pressione fiscale su quel consumo dei carburanti è altissima. Quindi allora si dice: se è altissima, diminuiamola, sì. Ma se la diminuiamo viene meno il gettito fiscale e quindi aumenta il deficit. La vera soluzione sarebbe quella di trovare un accordo fra Stati Uniti, Iran, Israele e via dicendo, per ridurre la pressione sullo stretto, certo, di Hormuz.
1: Riaprirlo e far passare lì quello che deve passare, anche perché poi a cascata, con effetto domino, aumenta anche poi tutto quello che noi andiamo a comprare, anche semplicemente nei supermercati, perché è costato di più trasportarlo. Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, grazie, buon lavoro a lei e a tutta la redazione.
0: Anche a voi, buona giornata.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.

Tuffo nel passato musicale, ancora una volta andiamo a riscoprire i grandi classici della musica. L'ultimo classico di questa stagione di Non Stop News nell'edizione Weekend con Barbara Sala, Ludovica Marafini e Dario Vanacore. Andiamo al 1984, i Queen, lasciamo andare anche l'intro che non si tocca, questa è Radio Gaga.

0: Dai con le mani! No, non è così? Perché non andiamo a tempo?
1: Andiamo, infatti.
0: Mamma mia.
1: Chi è che sbaglia?
0: Che roba brutta. Ma come?
2: Ah, no, non so. Ce la facciamo.
0: Lascia il finale. Ma dai, Gigi!
2: Sta parlando davanti al ventilatore.
0: No, chiaramente, quest'oggi licenziamento per tutti, però va detto che era l'ultima puntata, diciamo così, prima della nostra trasferta estiva, quindi passa tutto in cavalleria. Oggi era concesso tutto. Oh.
1: Ma sì, siamo già in clima vacanziero, in cui ovviamente continueremo a farvi compagnia, sempre qui su RTL 102.5 in tutta la giornata. Noi intanto ringraziamo però chi ci ha accompagnato anche in questa stagione, i nostri registi a Milano, Gigi Resta e Più Ingegno, Andy Ceccarelli a Roma.
3: Il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: Il Vangelo prosegue con alcune parabole sul regno di Dio. Nella prima il regno è paragonato a un tesoro scoperto inaspettatamente. Nella seconda a una perla preziosa trovata da un mercante esperto dopo una lunga ricerca. Le due immagini sono molto simili. Da una parte c'è la sorpresa di una scoperta inattesa, dall'altra il compimento di una ricerca perseverante. In entrambi i casi ciò che viene trovato ha un grande valore al punto tale da cambiare completamente la vita di chi lo incontra. Già nell'Antico Testamento il tesoro non indica soltanto una ricchezza materiale. Per esempio il libro del Siracide dice che l'amico è un tesoro. La tradizione dei padri della Chiesa identifica il vero tesoro con Cristo. Non solo la sua persona, ma anche il dono che Gesù fa a coloro che lo trovano. Cioè, qual è questo dono? Una vita non più vissuta per se stessi, ma per lui. Ecco, al tempo di Israele noi sappiamo che c'erano delle invasioni, delle guerre, ed era consuetudine dunque nascondere i propri beni sottoterra per proteggerli. Talvolta però chi li aveva nascosti moriva, oppure dimenticava il luogo esatto del nascondiglio, e quindi il tesoro rimaneva sepolto per tanti anni. Così il figlio di Dio può essere visto cioè come il tesoro preparato dal Padre e custodito nella storia fino al momento della sua manifestazione. È interessante anche la reazione dell'uomo che trova il tesoro. Egli cosa fa? Vende tutto ciò che possiede per acquistare il campo. Cioè, quest'uomo, quel poco che aveva raccolto con fatica e sacrificio, lo vende per acquistare qualche cosa che improvvisamente dà un significato nuovo alla vita. Senza quel poco non avrebbe potuto entrare in possesso del tesoro. Da quel momento il tesoro diventa la chiave interpretativa della sua esistenza. Possiamo dire la sua storia, le sue esperienze, il suo modo di pensare, persino le sue sofferenze. Viene tutto riletto alla luce di ciò che ha trovato. Si comprende allora molto bene quanto dice San Paolo nella lettera ai Colossesi. Tutto è stato creato in vista di Cristo. Perché quando l'uomo incontra il Signore, ogni cosa riceve il proprio significato autentico. Nulla appare inutile o insignificante. Tutto viene compreso in relazione al tesoro. Cristo è dunque il senso ultimo della storia di ogni uomo. Chi lo incontra scopre che la propria vita, con tutto ciò che ha vissuto, acquista un valore nuovo. Il tesoro, attenzione, non cancella il passato, ma lo illumina e lo trasforma in una storia di salvezza e di compimento. Amici di RTL 102.5, buona domenica.
0: Anche a Piozzano, in provincia di Piacenza, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona domenica da Maria Paola Raiola. In primo piano ci sono gli aggiornamenti in arrivo dalla Germania. Potrebbe non avere agito da solo l'uomo identificato dalla polizia tedesca come responsabile dell'attentato ieri al Pride di Berlino. Insieme al 21enne appartenente a quanto pare all'integralismo islamico da poco uscito dal carcere minorile, ci sarebbero altre persone complici in fuga. Lo riportano i media tedeschi. Dopo l'investimento sono state usate armi da taglio per ferire i passanti. Morta una donna, 16 i feriti. ed è di un morto e sei feriti, di cui tre minorenni. Il bilancio di un incidente avvenuto intorno all'una della scorsa notte in Puglia, sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto, su cui c'erano anche tre bambini e un uomo. Gli altri due feriti viaggiavano a bordo dell'altra macchina coinvolta nello scontro. È stata una giornata, quella di ieri, segnata dalle violenze in Val di Susa, guerriglia urbana nel cantiere Notav, almeno 60 feriti tra le forze dell'ordine. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme ad agire almeno un centinaio di persone. La polizia ha risposto con lacrimogeni. A Salerno vanno avanti le indagini sull'omicidio del giornalista Luigi Esposito, conosciuto da tutti come Luca. Ieri ha confessato un uomo fermato dai carabinieri. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
6: Il 26enne presunto assassino del giornalista Luigi Luca Esposito, senza fissa dimora, di origine tunisina, era nascosto in un casolare abbandonato alle porte di Eboli. Quando ha visto i carabinieri ha tentato la fuga, poi si è barricato nel rifugio. Quindi sono scattate le manette ed ha confessato tutto. Aveva incontrato Esposito sabato scorso e tra i due ci sarebbe stata una lite. Il giovane l'avrebbe colpito procurandogli varie fratture. Poi ha dato fuoco al corpo, come stabilito dall'autopsia, quando Esposito non era ancora morto. Tradito da un'impronta digitale trovata sull'auto del giornalista, era in possesso del cellulare e di una carta di credito della vittima. Salvini è andato all'attacco. L'assassino è un tunisino clandestino. Vada in carcere al suo paese, non qui, a spese degli italiani.
5: Cambiamo argomento e parliamo di sport, di Formula 1, perché oggi si corre il Gran Premio d'Ungheria. In pole c'è Lando Norris e dopo le penalizzazioni di Hamilton e Antonelli in prima fila c'è anche Charles Leclerc sulla Ferrari. È tutto, ora meteo e viabilità.
3: Previsioni del tempo.
7: Buongiorno da Vanessa Minotti. Per quanto riguarda la giornata di domenica, il clima sarà caldo ed estivo ma con valori in calo sulle zone interessate dai fenomeni, mentre le temperature massime saranno in aumento al sud Italia. Al sud situazione per lo più tranquilla, con schiarite e qualche isolato fenomeno non escluso. Fenomeni intensi invece al centro-nord. Per dettagli c'è l'app gratuita di 3D Meteo.
3: Via Radio.
8: Buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento su tutta la nostra rete, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo code a tratti tra Cesena Nord e Pesaro in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti, e code a tratti anche tra Pesaro e Valle Rubicone verso Bologna. Questo tratto invece si percorre in 30 minuti. Per lavori fino al 31 di agosto sulla diramazione Predosa è chiusa a Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi viene dalla 7. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e allacciate sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
5: Non c'è altro al momento, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte la

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: E noi ci siamo e ci parleremo.
3: No! Che malinconia. Beh, potremmo metterla però sì, così a sfregio.
2: Dici?
3: No, oh, family!
2: Giulia, Sara, Giulia, Sara, giù.
3: Beh, ehi, basta, vabbè, non c'è nessun altro. Sì, sì. Beh, salutiamo i nostri compagni di viaggio che ormai ci hanno lasciato. No, amen.
4: No, ma non si fa così. Non
3: beh,
4: si fa
3: dai.
2: Tu ti riferisci a Jennifer Pressman?
3: Yeah. Solo a lei, basta. No. C'era qualcun altro?
4: No, peccato. Peccato.
3: No, vabbè, dai, salutiamo
2: a Bari si dice peccato, Emanuele Carocci
3: sì,
2: e Luca Viscardi, che ormai sono praticamente già con i piedi a mollo.
3: Sì, diciamo, no, l'odissea in realtà è Luca Viscardi, perché sì, deve raggiungere la Calabria, quindi secondo me è un bel viaggetto da fare. Li salutiamo anche perché so che ieri hanno parlato molto di noi. Benissimo. Ho controllato
2: no,
3: sulla social TV, TikTok, Twitch, insomma ovunque, quindi anche noi faremo lo stesso.
2: Ok, allora buongiorno alla regia, Gigi Resta e Pio Ingegno, anche e soprattutto a Giulia Laura Biati.
5: Buongiorno Saretta Calogiuri, come stiamo?
2: Molto bene, buona domenica a tutti voi, grazie per esserci. Iniziamo questa settimana salutando subito Exquisa e cambiando anche magari il gobbo, Giulia.
3: Perché è giusto, Sare.
2: Ah, brava, chiudiamo la settimana con Exquisa e allora facciamo così, con il suo buonissimo formaggio spalmabile fresco cremoso.
3: Io lo adoro, è genuino, naturale, ha tutto il gusto del buon latte fresco, perfetto da solo, lo usi facilmente per creare tanti squisiti abbinamenti ed è ideale anche per realizzare ricette particolari.
2: E poi di fresco cremoso Exquisa ce n'è per tutti i gusti, scopriteli su exquisa.it. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Partiamo.
2: E restate con noi, dai.

0: voce. E qui scappa da cantare, mi sono trattenuta, quindi...
1: Beh, potevamo farlo, siamo senza i boys, farlo.
0: Vogliatemi bene perché non vi ho rovinato la colazione, la sveglia, perché sono le 9.13 in questo momento di questa domenica 26 di luglio. Fabri Fibra insieme a 13 Pietro, con Che Gusto C'è, con Giulia e con Sara in...
1: Chi c'è, chi non c'è, non parla. Infatti noi non ci siamo e non parliamo. Fino alle 11 ci facciamo delle belle chiacchierate. E stranamente vi vogliamo parlare di che cosa, Sara? Di vacanze?
0: Allora, diciamo che oggi invece noi vorremmo parlare ovviamente a tutti, come sempre.
1: Certo.
0: Perché sappiamo che ci sono stati in questo weekend, compresa oggi, in questa domenica, 27 milioni di spostamenti. Mm-hmm. Ok, quindi tanta roba, bollino rosso, ma è ovvio, è l'ultimo weekend di luglio, sì, e quindi ci sta. Per cui vorremmo chiedervi, anche a quelli che invece non sono andati da nessuna parte, non stanno andando e non ci andrete nemmeno da nessuna parte, proprio che cosa combinate oggi,
1: sì,
0: ok?
1: Facciamo fare anche un esercizio, no?
0: Sì.
1: Chiudete gli occhi,
0: sì,
1: e immaginatevi in questo istante dove vorreste essere. 378-378-1025, vi aspettiamo.
0: Ecco. Let's go.

0: Calcutta RTL 102.5 insieme con noi, con Giulia e con Sara. In tanti sarete al mare, al lago, in montagna, in vacanza, anche solo per il weekend magari, no? E allora vogliamo darvi un'idea per un pranzo al sacco veloce e sfizioso.
1: Allora, è semplicissimo, scegliete il vostro fresco, cremoso, exquisa e usatelo per farcire panini, tramezzini, pasta, riso freddo. Sentirete tutto il gusto genuino del buon latte fresco e darete un tocco di sapore delicato e naturale ai vostri piatti.
0: Oh, se invece siete a casa e volete preparare qualcosa in più creativo, che ne so, con il fresco cremoso exquisa, su exquisa.it trovate tantissime ricette. E allora, ormai lo sapete, mi raccomando, segnatevelo: exquisa, la bontà va condivisa.
1: Ah, non l'hai cantata però, eh?
0: Eh no.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
13: Eccolo, exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, exquisa.

0: E amore sia, ma buon viaggio soprattutto a RTL 102.5 con noi, con la vostra radio del cuore, Cesare Cremonini, 9.30 di questa domenica 26 di luglio, e anche per chi resta ovviamente però un altrettanto grande, enorme abbraccio. Voi sapete, noi ci siamo H24 per voi, sempre. E in questo programma chi c'è, chi non c'è non parla, oggi con Giulia e con Sara ci occupiamo anche dei vostri problemi e di servizi.
1: Assolutamente sì, quindi se avete bisogno noi ci siamo, 02 25 15 15 chiamateci, oppure anche al 378 378 1025, vi leggiamo sempre. Ci sono dei messaggi molto carini, sì. No? Ciao famiglia, perché ormai loro ci identificano così. Sono Armando da Nerviano, sto riparando una prolunga di una signora di 80 anni, niente vacanza, sto bene a casa, buona giornata.
0: Della serie sta risolvendo un problema anche lui. Appunto. In qualche modo c'è chi è stata alle prese con un altro tema problematico, che è quello della partenza intelligente. Un abbraccio a Barbara, vedi, perché tra i 27 sì. milioni di spostamenti c'è pure lei con la famiglia giù in Calabria, questa è la destinazione, vedi. E per evitare il casino e il traffico sono partiti alle 3.
1: Mamma mia ragazzi, posso dire che coraggio.
0: Lo so,
1: però vogliamo sapere se siete arrivati, a che ora, sì, un po' sì, tutte sì. le dinamiche.

0: La carica che ci serve qui su RTL 102.5 con il Linkin Park, prima anche Napoleone, quindi il nostro Pio super contento perché musica rock e anche musica napoletana, per cui meglio di così. Linkin Park che...
1: Ah beh, che devo dire, tra l'altro notizia di Pio ovviamente, il nostro autore, ringraziamo. Devo dire che in programma anche una bella stella sulla Walk of Fame, quindi ad Hollywood, tanta roba per loro, devo dire. È arrivato un po' tardi, posso permettermi, secondo me.
0: Vabbè, dai, non facciamo
1: polemica.
0: Dopo
1: tanti anni di carriera, ecco, uno se l'aspettava prima.
0: L'importante è che arrivi, cioè in questo programma mo risolviamo i problemi vostri, se volete, 378-378-105 per di servizi, problemucci vari, ma non creiamo problemi, diciamo. No,
1: no, beh, però se vogliono regalare una stella sulla Walk of Fame ad Hollywood anche per la famiglia, noi non ci tiriamo indietro, voglio dire, comunque sarebbe una cosa carina, no?
0: Sì, ci stiamo allargando.
1: Vabbè.
0: 02 25 15 15 invece, ricordatevi il numero di telefono per chiamarci.
1: Tra l'altro ricordiamo anche una cosa importante, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e addirittura consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore.
0: Bellissimo.

0: Questa è una di quelle canzoni che anche se non la sai la canticchi, sbaglio? Certo. Conan Gray, RTL 125.
1: Oppure la Storpi, che comunque va bene lo stesso.
0: Certo, certo.
1: Allora amici, il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026 dal martedì 28 di luglio a sabato 1 di agosto. RTL 125 è la radio partner dell'evento. Per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi, mi raccomando.
0: Esatto, e siete con noi tanto che ci raccontate anche quello che combinate di domenica, perché c'è chi parte, c'è chi si sveglia adesso, chi resta e resterà perché non va in vacanza. Sentiamo un po'.
2: Ciao amici di RTL, anche noi stiamo andando in vacanza, prendiamo il traghetto per andare in Sicilia, ma dai viadotti della Calabria vediamo
3: il mare, la la la la, il mare, la la la la, il mare, la la la la la la la.
1: Devo dire che giustamente la gioia per le vacanze.
0: No, ma io voglio che voi incidiate un disco. Cioè,
1: no,
0: vi voglio...
1: potrebbero fare la nostra sigla.
0: Brava, vedi, questa potrebbe essere un'idea. Potrebbe. Mettiamo un altro vocale al volo? No, mettiamo dopo. Un

0: Tiziano Ferro, il nostro Tiziano Ferro, quanto li vogliamo bene qui su RTL 102.5. Chi c'è, chi non c'è?
1: Non parla, è facile.
0: E allora, giustamente a quest'ora della mattina magari si fa anche un po' fatica, diciamo la verità, perché se non siete in viaggio vi siete svegliati disgraziati un po' tardi.
1: Sì.
0: E quindi magari ancora a letto. Ciao Rosa, a proposito, tra gli amici che ci scrivono al 378-378-102.5, siete ancora lì che state facendo mumble mumble, cioè ci pensate.
1: Tra l'altro io voglio salutare non solo chi ci segue ovviamente in radio, ma anche chi ci segue sulla social TV, TikTok, Twitch, perché lo ricordiamo, noi siamo in diretta davvero ovunque, e anche lì ci scrivete che stanno svegliando giustamente domenica, Sara, che devono fare?
0: Sì, vero.
1: Almeno la domenica diamogli tregua.
0: È vero, sta cosa, anche se molti in viaggio, quindi ci sono anche quelli, perché c'è il primo grande esodo, l'abbiamo già detto, un po' di vocali, sentiamo.
2: A me piacerebbe essere semplicemente solo in casa, perché c'ho il bollino rosso anche in corridoio.
0: A Charlie Gnocchi? Era lui?
1: No. Però posso dire che fa molto ridere, ne abbiamo un altro.
3: Dai. Ciao Sara, ciao Giulia, dove vorrei essere in questo momento? Su un bel passo dolomitico, pieno di curve, in sera alla mia motocicletta. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia, invece sono al lavoro.
1: No!
0: Eh sì.
1: Rimanda, vai a settembre.
0: Ci siamo noi però.
1: Ah, capirai.

0: Stage è complicato. RTL 102.5, a proposito non solo dei vostri problemi o di servizi, in chi c'è, chi non c'è non parla, abbracciamo appunto anche chi giustamente dice: come faccio a immaginare di essere al mare se sono nel mio laboratorio a riparare le scarpe, dice Tonino da Potenza.
1: Adesso insieme alla regia faremo un lavoro di suoni, quindi metteremo il suono del mare, degli uccellini, così voi potete fare un po' di meditazione insieme a noi. Vi piace come idea?
0: Sì, voglio anche le urla dei bambini e cocco bello cocco.
1: No, quello però non mi piace.
0: Cacca, scusami. Bella cacca.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Capalbio, in provincia di Grosseto, sono le 10.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Maria Paola Raiola. La polizia tedesca ha diffuso una foto identikit del 21enne sospettato di avere portato a termine l'investimento della folla che ieri partecipava al Pride di Berlino. C'è una donna che ha perso la vita, 16 sono i feriti. Si tratta di un giovane che, secondo i media tedeschi, era appena uscito dal carcere minorile. La polizia sospetta che non abbia agito da solo. Dopo le minacce e gli insulti comparsi sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir, il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha avuto la scorta. Allerta in città per la manifestazione di stasera. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: Una scia d'odio sui social con insulti e minacce anche di morte ha travolto il sindaco di Bologna Lepore dopo la notte di guerriglia in pieno centro tra lunedì e martedì, seguita la manifestazione per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir. Il primo cittadino ha presentato querela in questura per tutelarsi, mentre è massima in città l'attenzione per il presidio chiamato da collettivi e comitati per questa sera al Pilastro, a una settimana dal decesso del 42enne marocchino durante un intervento di polizia. Intanto sul fronte dell'inchiesta c'è anche un nuovo video in cui si vede la vittima a terra con una lunga macchia di sangue sotto la testa che, secondo il legale degli agenti coinvolti nel caso, Fakir si sarebbe procurato strisciando per terra, mentre per l'avvocato della famiglia del marocchino si tratterebbe della prova che l'uomo è stato picchiato. L'autopsia sul corpo avrebbe rivelato, lo ricordiamo, tracce di cocaina e nessuna frattura, attesa ora per gli esami tossicologici.
3: Ultima domenica di luglio segnata da un'interruzione del caldo al centro nord, sono ricomparse le piogge. In Toscana è allerta arancione per temporali intensi, allagamenti si segnalano in provincia di Firenze e Lucchesia, allerta gialla invece in altre 9 regioni. Chiudiamo con lo sport automobilismo, si corre a Budapest il Gran Premio di Formula 1, Angelini.
5: Lando Norris torna protagonista e conquista all'Hungaroring la sua prima pole position stagionale, interrompendo il dominio Mercedes nelle qualifiche del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo firma un giro perfetto e precede le Ferrari, ma la griglia cambia dopo la penalità. Lewis Hamilton, inizialmente secondo a soli 12 millesimi, viene retrocesso di 3 posizioni per aver ostacolato Oscar Piastri. Stessa sorte per il leader del Mondiale Kimi Antonelli, penalizzato per non aver rispettato la bandiera gialla. Ne approfittano così Charles Leclerc, che sale in prima fila accanto a Norris, e poi Piastri e Verstappen, promossi in seconda fila. Hamilton scatterà quinto, Antonelli settimo. La Ferrari comunque conferma un passo gara incoraggiante e punta a recitare un ruolo da protagonista nel Gran Premio d'Ungheria, che partirà alle 15.
3: Viabilità.
6: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 9, Lenate Chiasso. Per attraversare la dogana svizzera ci sono code tra Montolimpino e Chiasso. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Imola verso Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per segnalare rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud ed Incisa verso Roma. Invece in direzione di Bologna il traffico è rallentato tra Calenzano e la 1 direttissima. Fate attenzione, sono in atto forti temporali in A1 tra Monte San Savino e Val di Chiana e per questo motivo si procede a rilento nelle due direzioni. Sul lato francese del Monte Bianco ci sono code verso l'Italia con tempi di attesa di 15 minuti. Vi ricordo che per lavori sulla dinamazione Predosabettole è chiuso a Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi viene dalla 7. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Il nostro giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente.
3: Oh, ci siamo, ancora ci siamo. Buongiorno, ben trovati, domenica 26 luglio, non vi siete sbagliati, è domenica, in effetti, sì. Perché uno dice c'è Giulia, c'è Sara, che succede qua?
4: È la famiglia giù al nord,
3: mezza
4: una famiglia. Versione, in realtà sì. È chi c'è, chi non c'è,
3: non parla.
4: E poi,
3: no, ancora. Vabbè, allora, però nel momento in cui stavo cantando, bravo.
4: Poi,
3: Gigi,
4: i nostri nomi, bravo. Scusami, hai cercato di.
3: Sì, vabbè. Sì. No, scusa, però abbiamo chiesto l'aiuto degli ascoltatori per aiutarci a ricreare un po' l'atmosfera
4: da spiaggia.
3: Mare. Da spiaggia, anche se non ci siamo. Sentite qua.
5: Cocco bello.
4: Oh, però lo fa
5: Cocco
4: da Dio.
5: Cocco bello.
4: Ma non è che sotto
5: sotto.
4: Anche i limoni, non è che sotto sotto lui era in spiaggia, sì, veramente, sì, secondo sì. me.
3: Allora adesso fai una cosa, Gigi e Pio in regia, grazie per esserci, mi registrate questo vocale perché io voglio questa suoneria per la mia sveglia tutta l'estate.
4: Perché non vai in vacanza per quello?
3: Ci andrò dopo. Dai.

0: Atmosfera viaggio, atmosfera meditazione, un po' così introspettiva.
1: Un po' così.
0: Sì, con Harry Styles, RTL 102.5, 10:14 questa domenica che stiamo passando insieme in Chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Non c'è molta voglia di parlare di problemi e di servizi, diciamo la verità.
1: Giustamente.
0: Oh, sì.
1: Nascondono la polvere sotto al tappeto, sì, capito? Sì, perché sì. Estate, uno dice, ci penso a settembre.
0: Brava.
1: Posso dire che li capisco, sì, e sì, fanno sì. Bene ogni
0: sì,
1: tanto.
0: Sì, pure io, pure io. Sentiamo uno dei tanti vocali arrivati.
2: Cari amici di RTL, siamo Nicola e Arianna, stiamo andando a trascorrere la nostra domenica mattina nella reggia di Caserta a farci una grande sgambata, in quanto avendo 5 cani, un pappagallo e 2 colonne feline, non possiamo permetterci di allontanarci più di tanto. Ciao a tutti.
0: Questo è un tema, no?
1: Sì.
0: Quindi però...
1: Oh. A subito così, a sfregio.
0: Sì, perché loro, per esempio, loro, come tanti amici, magari in questo momento... No.
1: No. Ecco, allora, le onde del mare sì. Rilassano parecchio. Poi quando arriva colui che ti vuole rifilare il cocco, che delle volte ti va e quindi perfetto, sì. No? Coincide sì. Perfettamente. Delle volte, sai, uno stava chiudendo un attimo l'occhio, bam, cocco bello, e ti viene un attimo un
0: ma
1: colpo.
0: Ma infatti, Gigi, l'obiettivo era rilassare gli amici che stavano passeggiando e invece poi parte.
1: Guarda, guarda che adesso riparte, lo conosco, è certo. Bello, bello, bello, bello,
0: va bene, vabbè. Ecco.
1: Poi una bella Coca-Cola sì. Qui ci sta benissimo.
0: Sì, sì,
1: eh.
0: Sì, una bella Coca-Cola agitata e poi col mare, il tuffo e via così. Un altro cocco bello? No, è per...
3: No!
0: No!

0: Come siamo rock stamattina.
1: No, ma soprattutto volevi tentare l'acuto, ti ho visto.
0: No.
1: Un pochino volevi tentare.
0: Sì, ma ho rispetto degli ascoltatori, soprattutto non voglio rovinarvi la vita, proprio. One Republic, RTL 105.
1: E a proposito di ascoltatori, leggiamo i loro messaggi al 378-378-1025. Ragazze, marito e figlio sono andati a vedere una manifestazione sportiva e io mi sto facendo la tinta ai capelli in santa pace.
0: Oh, spero con l'aria condizionata. Beh, perché certo, la tinta senza aria condizionata
1: che
0: è una maschera.
1: Cioè, ah, dici, ma la signora è attrezzata,
0: brava,
1: da come scrive è attrezzata.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Ungheria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa.

0: Mon Amour.
1: Ah, romantiche stamattina.
2: La dedico a te, Giulia, non è
0: sì,
2: che.
0: Voglio vedere. Salutiamo Enzo, il tuo sì, compagno, sì, era per sì, lui, sì, dai. Sì, sì.
1: Annalisa.
0: No. Annalisa.
1: Annalisa, Annalisa. Meglio e Bruno Mars prima, tanta roba. Qui la musica su RTL 102.5, lo sapete, siamo una garanzia su questo, c'è poco da fare. 10 e 33 minuti quasi.
0: Sì.
1: No, io leggo per dare la prova provata che siamo in diretta qua.
0: Certo,
1: sempre.
0: Live come oh. sempre. Allora, parlavamo di vacanze, no? Lo sapete, ci sono tantissime tendenze che circolano, soprattutto in questo 2026. E ce n'è un'altra, Saretta, che ha un nome particolare perché è un po' una crasi, ovvero sì. Skill Holiday. Uh-huh. Quindi skill, diciamo, prende il nome da competenze.
1: Sì.
0: E infatti moltissimi italiani, quasi il 50%, quindi la maggior parte, più del 50%, sceglie appunto questa tipologia di vacanza. Quindi vanno in vacanza per acquisire delle competenze nuove, imparare qualcosa di diverso, oppure, che dire, sfruttare una passione, quindi imparare... Sì. Delle cose nuove, tornare alla quotidianità con un elemento in più rispetto a prima.
1: Per esempio imparare a sopportare il partner e la famiglia.
0: No, questa non è una competenza.
1: No,
0: questa no. Non c'è scritta nella lista, no, manca.
1: Controlla, no?

0: Miss Ray in Billy Myers, RTL 102.5, che ricordi con questa canzone, che ricordi.
1: Chi ci segue sulla social TV ha avuto modo di seguire. Allora,
0: no,
1: scusami.
0: Nel mio ricordo non c'era il mare, però ci aggiungiamo un pezzo romantico.
1: C'era la pioggia.
0: C'era la pioggia.
1: C'era la pioggia,
0: certo.
1: C'era freddo, sì. C'era un gentleman.
0: Sì, insomma. Non è stato tanto gentleman dopo.
1: Come? No, anche perché stiamo parlando di tutt'altro in realtà,
0: sì.
1: No? Della skill holiday.
0: Sì.
1: Quindi delle vacanze in cui si impara qualcosa, uh-huh. O comunque si acquisisce una competenza. Ci scrivono al 378-378-1025. Ah, oh, in vacanza si riposa, si cammina, basta studiare.
0: Beh, però anche camminare non è detto che uno sia bravo nel farlo in maniera funzionale, no?
1: Tu dici che potrebbe essere una.
0: Sì, sì. Certo, io per esempio ho scoperto nel tempo che camminavo non aiutando il mio corpo, quindi è importante camminare belli dritti con la respirazione giusta.
1: L'hai
0: no?
1: scoperto d'estate in vacanza questo?
0: Non me lo ricordo più.
1: Non te lo ricordi?

0: Mi fa cantare Giorgia Eros Ramazzotti, inevitabile sentire anche Giulia perché ci segue sulla social TV che canta e che dobbiamo
1: io
0: fare.
1: Volevo regalare ai nostri amici ascoltatori l'acuto finale di Giorgia e niente, mi hai troncato. Ma perché fai così?
0: Niente.
1: Vuoi limitarmi? Non
0: 378 378 1025. Giancarlo, a proposito di vacanze dove si impara a fare qualcosa, ogni anno si iscrive in Trentino al corso di cucina Ladina e ha imparato a fare anche le marmellate con uno zucchero particolare che si trova solo sulle Dolomiti. Vedi, quando uno deve apprendere, non solo andare lì della serie, vabbè, faccio quello che si dice a Bari, sciacqua e arriccia, cioè faccio niente, ok?
1: Fa cazzista, ma giustamente d'estate uno la pensa così, no?
0: Ecco.
1: Poi abbiamo scoperto con le nuove tendenze si imparano delle nuove competenze, tra cui anche le lingue, perché uno magari durante l'anno non ha la possibilità e quindi appunto d'estate ne approfitta.
0: Scusa, perché incontri magari il turista straniero e quindi...
1: Sara, quelle sono le tresche tue, robe tue,
0: è un modo per farlo gratis, così
1: tu dici, pensa te, io ho la mente ingenua, non ci avevo pensato.
0: Se trovi qualcuno che parla bene
1: ma
0: lingue,
1: le parole che ti insegna, secondo me, non è che le utilizzi nella quotidianità, capito?
0: A volte non servono le parole.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Abbiamo appena passato su RTL 105 The Colors con Rolling Stones. Preparatevi perché adesso arriva qualcun altro che fa parte di un'altra grande band British, ok?
3: Sì, prima però io non me ne vado di qui, lo sapete, un appuntamento fisso con le giornate internazionali di Sara Calogiuri.
2: Grazie,
3: prego.
2: Grazie a tutti, grazie al mio pubblico. Oggi è la giornata mondiale molto bella dei nonni e degli anziani, quella istituita da Papa Francesco.
3: Ok.
2: Ok, quindi bello, abbracciamo tutti voi che siete nonni,
3: certo.
2: E a chi è diversamente giovane. E anche la giornata mondiale degli zii.
3: Ah, ok, quindi family oggi.
2: Family, family. E poi, diciamo mia personale, giornata mondiale del tofu.

0: Ah beh, giustamente tu sei vegana, quindi salutiamo anche tutti i vegani all'ascolto. Io posso dirti una cosa così in chiusura?
1: Vai.
0: Io non ho mai assaggiato il tofu, Sara. Oggi, lo mangio oggi, lo assaggio oggi.
1: Vado via subito.
0: No.

0: My Sweet Lord, George Harrison, RTL 105, per chiudere in bellezza come sempre con i nostri millennium che tanto vi piacciono. Giulia, allora tu sei ufficialmente in ferie.
1: Io sono ufficialmente in ferie. Dovrei fare finta di essere triste, cioè come funziona qui? Devo piangere per finta o posso dire che sono felice di non vedervi per un pochino?
0: Allora, tanto ci seguirai lo stesso perché funziona così. Invece io domani sono in onda con Jay e con Luca.
1: Assolutamente sì, loro dalla Calabria e tu invece da Milano, da Cologno Monzese.
0: Grazie Gigi, grazie Pio per la regia.
1: Come sempre, sì.
0: Chiudiamo con gusto, come sempre, il gusto unico del formaggio spalmabile fresco, cremoso e Exquisa.
1: Ah, io lo adoro e ho il mio preferito, fresco, cremoso Exquisa Vitality, stesso gusto con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine, una carica di vitalità per affrontare al meglio la giornata.
0: Provate anche voi il nuovo fresco, cremoso Exquisa Vitality e scoprite il piacere di sentirsi bene. Ogni giorno Exquisa, la bontà va condivisa. Mi raccomando, io mi aspetto un gadget di ritorno dalla vacanza.
1: Ah, vuoi un souvenir?
0: Sì.
1: Va bene, ti porterò un souvenir solo a te o anche agli altri della family?
0: Che me ne frega a me.
1: Solo a te.
0: No, scherzo.
1: Promesso. Ciao amici.
0: Ciao da Sara e Giulia.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Tu. Anche a Celico, in provincia di Cosenza, sono le 11. Buongiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Tommaso Angelini. In apertura il SUV che si è lanciato ieri sul Pride a Berlino, uccidendo una persona e provocando 16 feriti. Massimiliano Mantiloni.
4: La polizia di Berlino ritiene di aver identificato nel 21enne Abdul almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Gay Pride ieri sera, lanciando un furgone contro la folla, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga. Il giovane, identificato secondo l'immagine diffusa a corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. Il furgone ha travolto varie persone nella zona del Tiergarten, uccidendo una donna e causando 16 feriti, di cui 3 gravissimi. Secondo la polizia, una o più persone sono fuggite dal veicolo, che si è schiantato contro un albero, e diversi manifestanti sono stati feriti con armi da taglio. La polizia raccomanda alla cittadinanza, se vedesse il ricercato Abdullah, rilasciato da un carcere minorile lo scorso maggio, di non affrontarlo perché armato e pericoloso. Gli investigatori della polizia criminale tedesca stanno valutando la pista degli ambienti islamici misti a cui il giovane sarebbe legato. Il cancelliere Merz lo ha definito un atto abominevole.
3: Emergenza incendi in Spagna. Migliaia di vigili del fuoco sono impegnati contro diversi fronti alimentati da caldo, siccità e vento. Nella regione di Valencia sono state evacuate circa 15.000 persone. Ora parliamo di maltempo con Maria Paola Raiola.
5: Ultima domenica di luglio segnata da un'interruzione del caldo. Al centro-nord sono ricomparse le piogge. In Toscana è allerta arancione per i temporali intensi che hanno colpito in particolare le province di Firenze e la Lucchesia. Allagamenti si segnalano in diverse aree. Piogge e vento anche in altre 9 regioni per le quali è stato emesso un avviso di allerta gialla. Si tratta di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Umbria e Lazio. La nota positiva è costituita dall'abbassamento delle temperature su buona parte del centro-nord. A Milano, per esempio, si scenderà a circa 27 gradi, circa 4 gradi meno della media degli ultimi 30 anni. Un sollievo purtroppo di breve durata. Dal 29 luglio è atteso il ritorno dell'anticiclone africano in quella che potrebbe essere la quarta ondata di calore dell'estate 2026.
3: Infine, l'UNESCO ha inserito nella lista del patrimonio mondiale il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo dell'Italia centrale. Il riconoscimento deciso durante la sessione a Busan, in Corea del Sud. È tutto il traffico.
2: Via Radio.
6: Grazie Tommaso, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Al traforo del Monte Bianco occorrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur, e coda alla dogana svizzera sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso. E sulla 23 Udine Tarvisio il traffico è congestionato con 3 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, con tempi di 50 minuti, e la circolazione è intensa verso la 4 Torino-Trieste tra il confine di Stato e Ugovizza. Traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti, e code tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultimo. In viaggio ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Grazie Cristina, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
7: Sì, da quando c'è Carolina io ho sto problema, perché faccio fatica ad alzare, devo mettere le mani in tasca per salire proprio con questo tono alla Carolina.
8: Sì, Carlo c'è. Eli, non è la tua specialità, però io voglio dire a tutto il mondo Dillo. Che ti sto nominando patrimonio dell'UNESCO.
7: Cioè, per quale motivo?
8: Perché cioè, stai dando tanto all'umanità, non solo a tutti gli ascoltatori di RTL 102.5, ma a un'umanità in generale.
7: L'UNESCO.
8: L'UNESCO, quelli che stanno in casa.
7: Ah, ok, perfetto. No, su quello devo dire che sono molto bravo. Ci siamo. Altra puntata, l'ultima, attenzione, a parte che è l'ultima delle tre come al solito di No Problem Viva l'Italia, ma l'ultima prima della pausa estiva, perché l'ultima. Poi noi dovremmo tornare,
8: dovremmo,
7: poi,
8: ma non si sa, perché qui potrebbe succedere di tutto. L'ultima delle tre in cui siamo in due, vogliamo salutarci due volte?
7: Certo, lo facciamo?
8: Vai.
7: Charlie Gnocchi!
8: Carlo Elli!
7: Charlie Gnocchi!
8: Carlo Elli!
7: Perché siamo abituati a essere in quattro, ma in questo certo, caso ormai ci hanno dimezzato.
8: Allora perso ti dico soltanto che ci sono tantissimi italiani in viaggio, in macchina, la questura, come sai, dice meno, però cioè, saranno 10 milioni che stanno andando nelle località di Bengali.
7: Non solo, visto che domenica alcuni invece rientrano dalle vacanze, fanno il...
8: Sì, quelli delle vacanze intelligenti.
7: Partono tutti alla stessa ora.
8: Ti ricordi che una volta c'erano le vacanze intelligenti?
7: Sì, della serie, partite tutte le 4 del mattino che non c'è nessuno, code di 20 km.
8: Ma con l'intelligenza artificiale ci saranno ancora le vacanze intelligenti?
7: Interroga l'intelligenza artificiale.
8: Poi lo chiediamo, dai.
7: Vabbè, allora abbiamo davanti a noi come sempre 2 ore, la possibilità di interagire, cari very normal people che non siete altro, al 378-378-1025, abbiamo già scelto una notizia.
8: Non solo, siamo su tutte le piattaforme, ci beccate ogni dove, in ogni momento.
7: Ma senti, tu che farai da domani?
8: Dopo te lo dico.
7: Va bene, prima di cominciare salutiamo tutti i dipendenti Eurospin che lavorano nei 1300 punti vendita in Italia.
8: Hai ragione Carlo, 1300 punti vendita sono veramente tanti, sicuramente c'è un Eurospin anche vicino a voi, scoprite dove su eurospin.it.
7: Giusto, perché certe scoperte ti cambiano la spesa, come da Eurospin, dove la convenienza incontra ogni giorno tanta qualità. Scaricate anche l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi.
8: Propongo all'Eurospin di farti avere un contratto come voce ufficiale.
7: Non proporre niente, Paolo.

0: Justin Bieber e Peaches insieme a Cesar, che non è l'insalata ovviamente, la Cesar, la no. Cesar Salad.
1: Cesar Salad,
0: che già fame a quest'ora.
1: Fatto io colazione? Ho sempre fame, sì, ho fatto due colazioni. Sono stato alle 5 e mezza. Senti, ho mangiato anche una mozzarella.
0: Noi avevamo in mente un argomento che magari proporremo nella seconda ora di No Problem Viva l'Italia. Però parlando proprio dell'intervento, nell'intervento precedente, quello iniziale, abbiamo toccato l'argomento vacanze, il fatto che in molti siano in circolazione, in giro, chi va in vacanza, chi torna, le famose partenze intelligenti.
1: Beh, sono sempre state il tormentone, insomma, dei sociologi, dei politici, dei mariti, dei padri, degli automobilisti.
0: Non hai detto mogli.
1: Metto anche le mogli sono più intelligenti di tutti gli altri. Ma io dico, qual è la vera partenza intelligente nell'epoca in cui si usa tutti l'intelligenza artificiale?
0: Allora, la differenza tra le partenze intelligenti di un po' di anni fa,
1: di una volta,
0: consigliavano di partire di notte chilometri,
1: un giorno prima, un giorno prima.
0: Tu hai interrogato l'intelligenza artificiale.
1: Io assolutamente interrogo sempre l'intelligenza artificiale, la uso da qualche anno, ma è quest'anno che è scoppiata proprio la intelligenza artificiale mania e noi di RTL non ne possiamo fare a meno.
0: Ok, a proposito di partenza intelligente, che domanda hai fatto all'intelligenza artificiale?
1: Ho chiesto qual è il sistema per partire in modo intelligente.
0: Per evitare un po' il traffico,
1: per evitare il traffico.
0: Nei giorni proprio clou da bollino nero.
1: Parti un giorno prima,
0: un giorno dopo.
1: Cioè, mi sa, l'intelligenza artificiale è peggio di noi.
0: No, tu c'hai l'intelligenza craccata, mi sa. Cioè, quella.
1: Io ho quella economica, quella
0: molto
1: dove non si paga
0: economica.
1: Anzi,
0: è l'intelligenza che paga te per essere usata.
1: Tu lo sai che gli ascoltatori di RTL 102.5, i nostri veri normal, sono più intelligenti dell'intelligenza artificiale.
0: Non
1: quindi la
0: dubbi.
1: Domanda la faccio a loro.
0: Sì. Falla.
1: 378-378-1025 con un bel vocale. Cosa fate per fare una bella partenza intelligente? Qual è il vostro consiglio intelligente?
0: E come organizzate le vostre ferie? Perché parte dal momento del viaggio, ma poi riguarda anche tutto il resto, no? Le giornate delle vacanze.
1: E in più, consultate l'intelligenza artificiale?
0: Sai che già non ho capito qual è la domanda che hai fatto.
1: Vedrai che ci pensano loro.
0: Sì, dici, ormai ci conoscono. 378-378-1025.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sorry I'm here from someone else, Benson Boone su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Allora, intanto, prima di cominciare a leggere i messaggi dei nostri very normal people a proposito delle partenze, delle vacanze intelligenti, partenze intelligenti, scrive Massimo: mai sentita una domanda così asciutta di Charlie, poi l'ha prolungata e si è creato il solito caos. Perché in effetti anch'io non l'ho capito molto bene.
1: Ma ragazzi, puoi riformularla? La domanda è sempre per chi l'ascolta, non è per chi la fa, ma chi l'ascolta dice quello che vuole. Perché faccio una domanda io? Perché sono diventato domandologo? Perché mi piace parlare con la gente e sentire le varie opinioni. Se tu la fai troppo netta, è logico che ti dicono due o tre cose, sono sempre quelle.
0: Sì, bisogna movimentare.

0: un po'.
1: Movimentare. Certo.
2: Allora, le partenze intelligenti sono sempre state una chimera, non sono mai esistite.
1: Mai, neanche l'intelligenza artificiale è in grado di dirti quando partire.
2: Ma non si sa neanche se in Italia ci sono così tante persone intelligenti.
1: Però posso dirti una cosa, che invece sono arrivati dei messaggi molto interessanti, molto carini, che sono più che evitare partenze un po' caotiche, insomma, le classiche partenze intelligenti, evitare proprio ad andare in vacanza.
2: Questa però ad
1: esempio. Oppure
2: di
1: trovare anche delle soluzioni che poi ricorderemo. Però intanto c'è una cosa importante. Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre.
2: All'Arena di Verona, consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 direttamente al vincitore.
1: È una grande estate anche questa, che 2026 figata. Che finisce con il Power Hit.
2: Mamma mia, che bello, ragazzi.
1: Noi torniamo tra poco, qua su RTL 102.5.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella.
9: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
13: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
14: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
13: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
15: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Lega, Lega.
1: Bellissimissima Alfa su RTL 102.5, 11 e 33 minuti con Charlie Gnocchi e Carlo Elli, no problem, viva l'Italia fino alle 13 per questa domenica 26 di luglio. Allora, stiamo parlando di vacanza intelligente, tanti messaggi al 378-378-1025. Scrive: ragazzi, io non vado più in vacanza con mio marito, mi faceva far sentire massacranti le vacanze stesse, arrivavamo al rifugio distrutta, ore vacanze separate, ora mi rilasso al mare, lui cammina in montagna, cioè vacanze separate andando insieme.
2: Ah beh, anche è un motivo. Se il tuo marito ti porta stress, non è vacanza.
1: No, certo.
2: Poi.
1: Allora, abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale come faccio una partenza intelligente. Oggi mi ha scritto: vai a mangiare una buona grigliata sul Carso, che è meglio.
2: Non è male, non è male.
1: Giorgio da Trieste.
2: Allora, se vuoi, dai, io ti leggo cosa mi ha detto l'intelligenza artificiale.
1: Ma l'hai detto prima, no?
2: Sì, però ti dico due o tre cose. Parti un giorno prima, un giorno dopo. Lascia uno spazio vuoto in valigia. Non programmare ogni ora. Poi il primo selfie fallo l'ultimo giorno. Il primo selfie fallo l'ultimo giorno.
1: Perché sei abbronzato. Perché sì, sei abbronzato.
2: Sei abbronzato, poi non sta lì a fare i selfie.
1: Sì.
2: Parla con l'abitante del luogo prima di leggere le recensioni. Parla con quelli del luogo, con gli oriundi.
1: Con gli oriundi.
2: Gli oriundi, capito? Gli oriundi. E poi prendi una strada secondaria. Quelle che prendiamo spesso noi.
1: Sì, ma guarda che dall'intelligenza artificiale io mi aspetterei un po' di più, devo dire.
2: La mia è quella economica, eh? Ma è molto. Quella dove non si spende.
1: Lo so. Lo so. Buongiorno amici, vado in ferie in Sicilia, viaggio solo di notte, di giorno troppo ingorghe e tanti imbranati che si mettono in auto solo per questa occasione. Ed è Luciano che ci saluta.
2: Luciano,
1: poi sto
2: tanti
1: già pensando imbranati. Come mettere le valigie nel bagagliaio. C'è gente che si sta organizzando perché è pronta a partire.
2: Dai. Ecco, per quanto riguarda il traffico, tenete la distanza di sicurezza, ci sono un sacco di imbranati, ci sono anche i cantieri. Non prendetevela, arrivate anche un'ora di ritardo, ma andate piano.
1: Ma infatti lei scrive: ogni anno partiamo per andare a trovare i miei suoceri in Spagna, la partenza intelligente. Mettiti l'anima in pace e goditi il viaggio.
2: Brava, brava.
1: Tanto si va in vacanza, no?
2: Sì.

0: Days per Chris De Sarandi.
1: De Sarandi, De Sarandi, De Sarandi, dai, diciamolo
0: amici,
1: bene, dai,
0: per gli amici italiani De Sarandi, va.
1: De Sarandi sta andando bene, salutiamo tutti quelli che da Milano vanno sia in Sicilia che in Calabria, perché tanti nostri colleghi stanno andando verso la Calabria.
0: Esatto, ci sono i nostri colleghi che faranno insomma le prime due settimane in esterna, appunto in Calabria, a Praia Mare oppure a Lipari, e sono partiti, stanno partendo insomma in queste ore e avranno davanti un lungo viaggio. A proposito di vacanze,
1: a proposito di intelligenze, i nostri colleghi non è che siano molto intelligenti.
0: Ma che stai dicendo? Ma che dici? Specifica, sottolinea sta cosa.
1: Ma sto scherzando, i nostri colleghi sono intelligentissimi.
0: Salutiamo il Conte che farà tutto il mese.
1: Ma Conte con cosa vai? Macchina?
0: No, vai, treno.
1: Conte, credo. Io mi ricordo, avevo una macchinetta che era tutta scassata. Allora, mettila a posto, Conte.
0: Allora, il Conte va in treno, però già sono partiti praticamente i suoi bauli una settimana fa e arriverà a destinazione oggi, quando arriverà anche lui.
1: I bauli del Conte, che ridere.
0: Vabbè, ma è così, uno pensa che sia una cavolata, ma in realtà è così, insomma, lui ha un 4-5 cambi al giorno.
1: Al giorno?
0: Al giorno, al giorno. Allora, ci devi dire una cosa importante.
1: Ma certo, ditevi al volo qualcosa di geniale che avete fatto nella vostra vita, dimmelo, caro.
0: È facile andare da Eurospin a fare la spesa, ogni volta mi sento un genio, perché da Eurospin ci sono tantissimi prodotti esclusivi, super convenienti e di qualità.
1: E poi c'è anche tanta freschezza al banco gastronomia, nei reparti ortofrutto e macelleria.
0: Allora, mi avete convinto. Adesso scarico l'app Eurospin, era tua questa Cook Family, e cerco il punto vendita più vicino su eurospin.it. A tra poco.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono J-Ax e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5 potete esserci.

0: avanti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus è la risposta. Gel rapido assorbimento.

0: trattamento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera, bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Per non mettere a repentaglio la vostra incolumità, evitate di tuffarvi da pontili, moli o scogliere, soprattutto se non si conosce il relativo tratto di mare. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
1: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme, magari non sai.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, Holly su RTL 102.5. Senti Charlie, l'ultima dimmi. Follia d'amore che hai fatto tu, ammesso che tu ce l'abbia fatta una volta.
2: Guarda, faccio fatica perché il rapporto con mia moglie, non lo voglio adesso spiegare,
1: no,
2: è talmente duro, cioè mi tiene talmente sotto che l'unica follia che posso fare è stare insieme.
1: Ma
2: cioè,
1: poraccia, ma la disegni come veramente ragazzi, una donna, eh?
2: È una donna durissima, sì, sì. È una donna durissima.
1: Ti senti sottomesso?
2: Sono super sottomesso, sono un vero filippino.
1: Ma dai!
2: Io dico la verità.
1: Allora, senti, non ti devo dire ti dico verità. Questa cosa, ecco, perché leggevo di una notizia molto interessante, sì, molto carina, dimmi. Devo dire, insomma, che un uomo giapponese ha fatto per amore una cosa incredibile.
2: Oh, ricordiamoci che i giapponesi sono i più esauriti in questo periodo. Vabbè, perché questo, anche ieri c'era un
1: secondo
2: giapponese.
1: Secondo me è un po' esaurito,
2: ecco,
1: lo è.
2: Dimmi però cosa ha fatto.
1: Ha percorso a piedi,
2: sì,
1: 7163, addirittura siamo precisi, virgola 7 chilometri.
2: 7000 chilometri a piedi con sto caldo, a luglio, eh? Va bene, sì, vediamo.
1: Esatto, di che posto. Per creare un disegno GPS, sì, e chiedere alla sua fidanzata di sposarlo.
2: La domanda è: questo è a posto, quindi dovreste mandare a curare da qualche psicologo, qualche psichiatra.
1: 7000 chilometri sono tanti.
2: O poi facciamo una domanda molto semplice:
1: ma perché non ha trovato un posto diverso un po' 7000 prima?
2: 7000 chilometri fatta a piedi.
1: 7000 chilometri.
2: Aveva delle scarpe buone, i piedi anche, le gambe allenate. 378-378-1025.
1: La follia.
2: La follia d'amore, che anche voi avete fatto. Tu dici d'amore, ma io dico anche non d'amore.
1: Ma anche
2: perché,
1: 7 chilometri.
2: Ma sì, senza... anche 7 chilometri a piedi. Solo anche, diciamo, il fioretto che a volte.
1: Già fatto il fatto di farlo sotto il sole,
2: sotto sole di Giappone, sotto il sole non di Riccione,
1: no,
2: ma di Giappone.
1: Vabbè, la vostra pazzia per amore, che cosa avete fatto?
2: Vi anche siete... per amore, dai.
1: Anche e soprattutto, sì, per amore.
2: Soprattutto, dai, per amore. Vabbè, sì,
1: figli oppure marito e moglie, quello che è. 378-378-1025. Stavo pensando a 7000 chilometri.
2: C'è il nome di questo giapponese?
1: No, non ha voluto dirlo.
2: Cognome?
1: Neanche. YouTube.

0: Music is power per Richard Ashcroft, l'ex leader dei Verve anni 90. In questo caso sono un gruppo che ha fatto delle cose molto interessanti, anche come dimmi.
1: Sì, c'è stato detto che a Napoli c'è un suo imitatore,
0: cioè
1: Riccardo Ashcroft.
0: Riccardo Ashcroft,
1: quindi è un imitatore di Richard Ashcroft.
0: Senti, a proposito invece di pazzie fatte per amore o per altri motivi, sentiamo questo vocale.
1: Dai, sentiamo.
2: Ragazzi, fare 7000 km a piedi significa 2 o 3 anni. Quello fa tempo a sposarsi e anche a separarsi. Oltre a chiedere la mano.
0: Cioè, lei fa Manuele. Tempo anche a dimenticarsi di lui.
1: Sì,
0: se è per questo.
1: Pensa quando lei ha saputo questo.
0: Ha detto, chi è quel pirla?
1: Chi è quel pirla? Hai detto bene, Carlo. Pirla è la parola giusta.
0: Vabbè, cose che capitano, 7000 chilometri si percorrono veramente in anni a piedi,
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Devi pensare che ti devi fermare ogni tanto, fa pipì, a mangiare o altro. Secondo me non è stata una grandissima idea, però è carina.
1: Dove hai trovato sta notizia? Sei sicuro che è vero?
0: Me l'ha girata Carolina, perché sai che Carolina trova sempre queste notizie. Vabbè, ci sentiamo dopo il giornale orario. Anche a Paternopoli, in provincia di Avellino. Mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Raffaella Coppola. La polizia di Berlino cerca un 21enne per l'attacco al Gay Pride, dove un furgone è stato lanciato contro la folla, provocando un morto e 16 feriti. Poco fa la premier Giorgia Meloni ha detto che siamo al fianco della Germania. L'Italia condanna l'odio e gli estremismi. Ci spostiamo in Spagna. I vigili del fuoco stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. Torniamo in Italia con la notizia di un eccezionale intervento chirurgico da primato al mondo che ha permesso a una donna di tornare a vedere. Ci racconta questa storia Massimiliano Mantiloni.
5: L'intervento ha riguardato una donna di 67 anni, Elena, che ha recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità grazie per la prima volta al mondo a un trapianto completo eseguito alle Molinette di Torino del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina, la macula, da un occhio all'altro della paziente. Una maratona chirurgica durata quasi 6 ore, ma il premio più grande è stato il momento in cui Elena, riaprendo gli occhi, ha potuto riconoscere i volti di suo figlio e della sua fidata, cagnolina Jo. La donna aveva perso la vista a causa di un grave incidente stradale che le aveva provocato una lesione irreversibile al nervo dell'occhio sinistro. Quello destro, già affetto da maculopatia, aveva subito traumi tali da compromettere retina e trasparenza della cornea. L'intuizione del professor Michele Ribaldi e della sua equipe, che hanno sfruttato i tessuti sani ma non più funzionanti dell'occhio sinistro, ha permesso di ricostruire un occhio vedente partendo da due occhi compromessi.
4: Davvero eccezionale. Ora siamo allo sport. Oggi si corre il Gran Premio di Formula 1 d'Ungheria. Tommaso Angelini.
6: Lando Norris torna protagonista e conquista all'Hungaroring la sua prima pole position stagionale, interrompendo il dominio Mercedes nelle qualifiche del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo firma un giro perfetto e precede le Ferrari, ma la griglia cambia dopo la penalità. Lewis Hamilton, inizialmente secondo, a soli 12 millesimi, viene retrocesso di 3 posizioni per aver ostacolato Oscar Piastri. Stessa sorte per il leader del Mondiale Kimi Antonelli, penalizzato per non aver rispettato la bandiera gialla. Ne approfittano così Charles Leclerc, che sale in prima fila accanto a Norris, e poi Piastri e Verstappen. Verstappen promosso in seconda fila. Hamilton scatterà quinto, Antonelli settimo. La Ferrari comunque conferma un passo gara incoraggiante e punta a recitare un ruolo da protagonista nel Gran Premio d'Ungheria, che partirà alle 15.
4: È tutto, arrivano le informazioni sul traffico.
3: Via Radio.
7: Grazie e ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano al traforo del Monte Bianco. Occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e coda alla dogana svizzera sulla 9 Lainate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio. Si segnalano 6 km di coda tra Pontebba e Uovizza verso Tarvisio con tempi di 50 minuti e verso la 4 Torino Trieste la coda è di 2 km tra il confine di Stato e Ugovizza. Il traffico è intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano e code sulla 14 Bologna-Taranto tra Riccione e Castel San Pietro verso Bologna. Qui i tempi sono di circa 2 ore. E infine circolazione intensa sulla 1 tra Firenze e Scandicce e il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. È tutto, buon viaggio.
4: Grazie Cristina, è tutto anche per noi. A tra poco.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
0: No problem!
1: Viva!

0: perché non l'hai fatto?
1: T'ho lasciato solo.
0: Ma perché mi hai lasciato da solo?
1: Ma dai, non c'hai questa gran bella voce e alla fine è venuto fuori bene lo stesso.
0: Posso fare la figura
1: e la tua ultima sigla questa, no? Va nel senso che noi poi ci fermiamo e riprenderemo con No Problem Viva l'Italia, forse.
0: Scusa, so che tu andrai a Praia Mare, no?
1: A Praia Mare.
0: Mi lasci le chiavi dell'appartamentino lì di Ostia?
1: sai già che succederà qualcosa quest'estate con tua moglie?
0: Se mi lasciassi le chiavi. Comunque voglio salutare Casinelli, il mio idraulico che ci sta ascoltando. Lo stiamo rubando a un'altra radio. Bravo Casinelli, continua così.
1: Posso sapere, farti una domanda? Che c'entra a casa mia con il tuo idraulico? Qual è il legame tra le due cose?
0: Ma ha detto Charlie, c'hai un posto dove poter andare? Io ho detto casa di Carlo Eli, a Ostia.
1: Hai preso la pastiglia?
0: Sì, l'ho presa.
1: Anche Charlie's?
0: Anche il Charlie's. occhio Carlo,
1: dai che ripartiamo con la musica e lo facciamo con il Power It.

0: No Hero per Elisa su RTL 102.5, la seconda ora di No Problem. Viva l'Italia, mezzogiorno e 13 minuti con Charlie Gnocchi.
1: Carlo Elli.
0: Due volte? E basta, perché vabbè, Paolo c'è, Carolina,
1: Paolo Cavallo, noi salutiamo.
0: Vabbè, salutiamo comunque, chissà dove sono i due.
1: Posso salutare Casinelli, che non è idraulico, ma è elettrauto. E sai quanto ne ho bisogno di un elettrauto oggi? Non va niente.
0: C'è una bella differenza tra idraulico e elettrauto comunque. Come è fatto a sbagliare? Pastiglia, Charlie.
1: Non solo, Casinelli non vuole più riparare le mie macchine perché dice che sono problematiche come il padrone.
0: Vabbè, non ha tutti i torti.
1: A proposito di viaggi, questo giapponese ha fatto 7000 km per amore.
0: Per dichiarare il suo amore.
1: Assolutamente.
0: Farei a piedi 7000 km.
1: Farei
0: a piedi.
1: Una domanda correlata. Ti piace?
0: Cioè? Correlata. Bella correlata, dai.
1: Quanti chilometri avete fatto per amore?
0: Per amore. Per, cioè, esempio, per amore. Per esempio, ecco. Olga scrive: ho preso il pullman da Roma e sono andata a Perugia dal mio fidanzatino tanti anni fa.
1: Non è che ne hai fatti tanti, però sono sempre a 150-200 km.
0: Dice, però è importante il pensiero in questo caso.
1: E comunque, no? I pullman adesso hanno l'aria condizionata, non è male.
0: Sì, vabbè, non ci fermiamo, non ci soffermiamo sul
1: anzi,
0: pullman.
1: Ti dirò di più, che sul cotto puoi fare l'abbonamento anche con la carta di credito.
0: Ne sai veramente.
1: Tante le volte che sono stato a piedi.
0: Senti, ma tu parli, chiedi tanto agli ascoltatori, ma alla fine quanti chilometri tu,
1: allora,
0: per amore,
1: sì,
0: hai fatto?
1: L'ho fatto. Sono andato in Finlandia.
0: Sei andato in Finlandia a prendere direttamente la tua attuale
1: siccome
0: moglie.
1: La mia attuale moglie di origine finlandese, per conoscere meglio gli usi e costumi di mia moglie, che poi sarebbe diventata mia moglie.
0: Cioè, ma tu sei andata là per prendere lei?
1: Sono,
0: cioè,
1: andato,
0: per
1: andare, sono andato in Finlandia in macchina, in facendo, macchina, facendo poi la traversata.
0: Ma bello!
1: Questo
0: è
1: lei,
0: vero,
1: non c'era, lei non c'era, così. A vuoto, c'era. Sono andato a vuoto.
0: Tu hai pensato di trovarla là?
1: Pensato di trovarla.
0: In realtà dov'era? In Basilicata?
1: Era a Roma.
0: Ah, era a Roma. Hai fatto tutta questa sceneggiata.
1: Sono quasi più pirla del giapponese. Dai.
0: Vabbè, l'importante è saperlo, dai. Vabbè, rendersi conto anche della situazione. Però,
1: sembra...
0: bel atteggiamento.
1: Ecco, che possano chiamarci 378-378-125 i chilometri fatti per amore.
0: Per amore. Magari a piedi o valgono anche quelli
1: ecco,
0: in macchina,
1: bravo,
0: in moto. Insomma, quando avete faticato veramente quella
1: anche
0: volta.
1: Anche quelli scarpinati in montagna. Dai, mettiamoci anche quelli. Anche quelli in bici.
0: Ma sì, mettiamoci anche una rampa.

0: staccata. Se
1: anche vuoi. Una nuotata se ti va.
0: Mettiamoci Gabri Ponte, va.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sofia Alvaro Soler su RTL 102.5.
1: Dove è finito? Dove è finito Alvaro Soler che faceva questi bei pezzettini?
0: È un po' di tempo che tira le Soler.
1: Tira le Soler.
0: Va bene, dai. Allora, torniamo a noi. Torniamo a noi, però prima di parliamo di chilometri anche in questo caso, perché lo abbiamo accennato poco fa. Molti nostri colleghi da Milano sono partiti perché da domani inizia l'avventura l'esterna estiva 2026.
1: Fantastica, la nostra estate fantastica.
0: E da Lipari e da Milano un bel gruppo sostanzioso è partito.
1: Chi meglio del Conte ci può raccontare questa partenza intelligente?
0: Il Conte è il nostro inviato dal treno.
1: Vai Conte!
0: Sentiamolo!
2: Ragazzi, qui il gruppo vacanze già in viaggio, già partito da Milano. C'è la Virginia che sta già giocando a burraco.
3: Sto già facendo una bisca io.
2: Col nonno Celestino. Tremendi tutte e due. Sì, poi c'è Nick, c'è Davide Guerra.
0: Davide Guerra.
2: Ciao, ciao, ciao, dite qualcosa.
4: Ho visto che siamo in tempo di Odissea, noi siamo pronti a cavalcare il mare fino alla Calabria, ma abbiamo un gran capitano. Il nostro Odisseo si chiama Conte Galè.
2: Bravo. E poi c'è anche.
5: Ciao Carlo, non so se ti ricordi di me, siamo andati insieme tanto tempo fa in onda.
2: Ma chi è?
5: Mi manchi tanto, mi manchi tantissimo.
0: Bene. Ma chi è?
2: Ciao
0: chi è
2: Carlo, ciao Charlie.
0: Ciao.
2: Poi c'è Francesco, c'è Galletti, c'è un sacco di gente.
0: Galletti,
2: insomma,
0: ciao. Ragazzi, ciao, ciao. Ma questa voce io non l'ho riconosciuta, era una che stava viaggiava in treno.
1: È grave, Carlo, hai fatto tanti.
0: È l'età. Io rimarrò col dubbio finché questa persona non mi chiamerà.
1: Dai ragazzi che arrivate alle 7. Arrivano alle 7 di sera.
0: E passa anche. Va bene, a tra poco.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: La spesa intelligente!
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
8: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
9: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
10: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
9: Hai ragione.

0: insieme con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
1: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Ci voleva il tuo tocco di classe alla fine di sta canzone.
1: Sì, io.
0: La voce che ha dato è stato un valore aggiunto. Partigiano Reggiano per Zucchero Sugar Fornaciari su RTL 102.5, mezzogiorno e 32 minuti. Allora stiamo parlando di quella pazzia d'amore, quanti chilometri avete fatto per amore? E allora abbiamo dei vocali, vuoi sentirli?
1: Ma certo, siamo partiti dal giapponese che ha fatto 7000
0: chilometri
1: a piedi.
0: Sentiamo. Per dichiarare il suo amore, vai.
2: Ma la follia più grossa che ho fatto, non so se per amore o perché andava fatta, è far tre figli, che adesso mi trovo col borlino rosso anche in corridoio.
0: Dai, altro vocale.
3: Dai, direi circa 10.000 km, un 12 ore di volo, un paio di scali per arrivare a Cali in Colombia.
0: Ah, per 10.000 chilometri,
1: Colombia,
0: preso
1: per una colombiana, per una colombiana non
0: so,
1: si
0: magari
1: sa.
0: Era una romana che viveva lì, non lo so.
1: Non si sa, non
0: comunque
1: si
0: è andato
1: Colombia.
0: Per la sua fidanzata. Abbiamo un altro locale.
2: Io per amore ho fatto circa 10 metri e le ho portato la colazione a letto e l'ho conquistata così.
1: Va bene anche quello, bravo, la colazione a letto,
0: non è da tutti. Dai, che abbiamo un ultimo vocale.
4: Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Io per amore ho fatto un viaggio lungo da Brasile. Che ne dici?
0: Da Brasil. Da Brasil ho fatto un viaggio lungo.
1: Ah no, saluto Gustavo da Brasil. Senti un attimo, li facciamo cantare con il tale quale male show summer version.
0: Cioè tu insisti su questa cosa, tu vuoi far cantare
1: insisto
0: i nostri Bergamo people che sono magari in macchina,
1: un sacco di famiglie in macchina, farei anche le canzoni per bambini.
0: Guarda, deve passare un po' il tempo quando si viaggia, no? Magari c'è traffico e una delle cose che si fa è cantare.
1: Chiamo quei due sciamannati al 378 378 1025, faccio un vocale e canto un successo dell'estate.
0: Un successo di questa estate o anche di estate passate.
1: Io ci ho messo anche le sigle dei cartoni animati.
0: Tu cosa canteresti? Se fossi in macchina in questo momento vorresti
1: a me una canzone che piace tanto è Pippi Calze Lunghe, te la ricordi?
0: Ma è estiva?
1: Pippi Calze Lunghe è remixata.
0: Vabbè,
1: da lui,
0: dai che c'è una novità, va.

0: Novità New Hit su RTL 102.5, My Body Isn't Ready per Sombre, la sua nuova canzone. Ti piace Sombre?
1: Mi piace Sombre, ma mi piace di più lo sgombro.
2: Vabbè, era una battuta.
0: Non era fatto preparato.
1: Io chiedo scusa, perché ogni tanto anche con la fame arrivano certe battute. Lo sgombro è buono. Come
0: vabbè, allora sgombriamo.
1: Insisti,
0: sgombriamo starò e passiamo, torniamo ai nostri veri normal people.
1: Che cantano,
0: le canzoni successe dell'estate di quest'anno, sì. Ma non sono anche quelli passati. Dai, sentiamo un vocale.
1: Vai.
0: Arriva.
3: Ciao Francesco.
4: Ciao Francesco. Nanno li so volano, sato sa e tarara, sato sa, ma non li so volano.
0: Perché è un successo del 1992 degli 883 che è uscito in estate.
1: Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Ho
1: capito,
0: sì.
1: Sta arrivando il nuovo anno. Vabbè, scusami, sono anche un po' rimbambito.
0: No, tanto lo sanno comunque, lo sanno.
1: Bravissimi, bravo Francesco.
0: Sì, soprattutto se la ricordava a memoria. Va bene, allora ricordiamo una cosa molto importante che ha a che fare con il calcio, finito i mondiali, insomma, però ci si prepara alla nuova stagione. Il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
1: Bella.
0: Da martedì 28 luglio a sabato 1 di agosto RTL 102.5 è radio partner dell'evento.
1: Allora, per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi i match, il retroscena, l'atmosfera unica del torneo, e restate con noi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti allora.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Ungheria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.

0: Flowers, Miley Cyrus, ti vedevo con attenzione seguire il videoclip di questa canzone.
1: Molto bella, molto bella la canzone, molto bello il video che io ho sottovalutato perché vedevo lei in costume nella sua piscina di casa.
0: Perché lei, Miley Cyrus, in costume è da sottovalutare.
1: No, pensavo fosse solo quello, invece poi si veste, va al concerto, canta, balla.
0: Bella storia.
1: Grande artista.
0: Senti, a proposito invece di musica, di canto, ecco, noi stiamo invitando i nostri ascoltatori a cantare quei successi male.
1: RTL vi fa cantare. RTL vi permette
0: di
1: cantare.
0: Sentiamo un vocale.
2: Buongiorno a tutti, RTL. Ciao. Sono qui con il mio piccolino Umberto e in macchina cantiamo. Ciao.
0: Non è estivo, fa niente, è stata una bella cosa.
1: A proposito di Pippi calze lunghe, c'è la versione invernale che è calze lunghe, quelle estive è Pippi calze corte.
0: Ma va? Bella questa cosa. Sentiamo un altro vocale, va.
1: So che ti piacesse. Vai!
0: Vabbè, adesso
1: Pippi
0: arriva
1: senza
0: vocale,
1: calze,
0: non ti preoccupare, possiamo anche farlo sentire dopo il vocale, calze di prima di chiudere.
1: Dai, sentiamo quell'altro, dai.
3: Una persona per me, per conquistarmi, è venuta a fine.

in Nepal e si è sparata mille chilometri per raggiungere Nepal, il campo base dell'Everest, sì, solo per compiacermi e solo

0: perché
1: è l'ultimo.
0: L'ultimo appuntamento, l'ultima puntata di No Problem Viva l'Italia prima della pausa
1: della riapertura
0: estiva. Ovviamente la riapertura sì, potrebbe, potremmo anche tornare a fine agosto, potrebbe, chi può dirlo. Intanto Noemi,
2: stai

0: più. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo quasi ai saluti finali, prima come sempre un Millennium Hit, per cui un classico in questo caso della musica italiana, con uno dei più grandi esponenti della nostra musica. Perché ci ascoltiamo, caro Charlie, uno dei grandi successi di Vasco Rossi, che risale agli anni Ottanta. Non l'hai mica capito. Hai capito? Sei pronto tu?
3: Sì.
2: Dai, annuncia.
3: Una delle più belle di Vasco.

0: Non l'hai mica capito, Vasco Rossi, protagonista di questo Millennium Hit. Allora, siamo arrivati davvero alla fine di questa puntata, l'ho detto, speciale, perché comunque segna un po' lo stop prima della pausa estiva, tra virgolette, visto che da domattina alle 6 parte l'esterna di RTL tra Praia Mare e Lipari, questo fino al 23 di agosto, per cui continuate a seguirci perché saranno tante belle sorprese.
1: Eh sì, assolutamente, la grande estate di RTL, anche tu Carlo ci sarai, io vi do appuntamento a fine agosto. E a tutta la squadra, soprattutto a tutti i tecnici, a tutti i colleghi.
0: A proposito, ecco, salutiamo e ringraziamo Gigi Resta e Pio Ingegno per la parte tecnica. Noi dovremmo appunto riprendere a fine agosto, ma lo sai che tutto è una sorpresa.
1: Tutto è una sorpresa su RTL 102.5, però voglio anche ringraziare te Carlo, perché sei stato un compagno eccezionale.
0: Ci vediamo tra un mese.
1: Compagno eccezionale.
0: Anzi, ti vengo a trovare in Toscana.
1: Può essere che ti ospito. Mi dai le chiavi di.
0: Lo so che devi. Prima o poi litigherai con la moglie, per cui ti serve casa mia. Va bene, ti do le chiavi. C'è già il doppione.
1: Dai.
0: Allora, ringraziamo Eurospin, dove fare la spesa davvero intelligente.
1: Eh certo, Carlo, perché da Eurospin trovi sempre qualità, freschezza e tanta convenienza.
0: E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete già in vacanza, ce ne sono 1300 in tutta Italia.
1: 1300 in tutta Italia, Carlo Elli. Ciao
0: a tutti. Ciao. Buona estate e alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Mi raccomando, fai bravo quest'estate, eh.
1: Sì.
0: Non litigare.
1: Ci
0: lascio le chiavi, ma non litigare.
1: Non litigo.
0: Va bene, sarà dura. Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: RDL 102.5 Time.
2: Anche a Villa Franca Tirrena, in provincia di Messina, sono le 13.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Raffaella. Coppola in primo piano la caccia al 21enne per l'attentato al Pride di Berlino. Secondo la polizia, scrive la Bild, il giovane è un sostenitore dell'ISIS. Massimiliano Mantiloni.
5: Secondo il quotidiano Bild, la polizia di Berlino ha specificato che il sospettato per l'attentato con un furgone al Gay Pride si chiama Abdul Ballou, 21enne, cittadino tedesco di origini libanesi e sarebbe un sostenitore dell'ISIS, dello Stato Islamico. Potrebbero però esserci anche altri complici in fuga. Nella foto diffusa il giovane ha una corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. Abdul era uscito da un carcere minorile a maggio. Il furgone ha travolto varie persone nella zona di Tiergarten, uccidendo una donna e causando 16 feriti, di cui 3 gravissimi. Secondo la polizia, 1 o più persone sono fuggite dal veicolo che si è schiantato contro un albero e diversi manifestanti sono stati feriti con armi da taglio. È stata attaccata la nostra società, ha dichiarato il cancelliere tedesco Merz. Condanniamo ogni forma di odio e di estremismo, il messaggio della premier italiana Meloni.
4: Il Papa all'Angelus ha lanciato un appello per tutto il Medio Oriente, dal Libano alla Terra Santa, basta azioni militari e decisioni unilaterali, ha detto Leone a Castel Gandolfo. Il pontefice ha poi espresso la sua vicinanza alle popolazioni colpite in questi giorni dagli incendi. Torniamo appunto al nostro paese, all'indomani della violenza in Val di Susa. Durante la protesta Notav, nel cantiere si è verificata una guerriglia urbana, 2 camionette dei carabinieri sono state incendiate, la polizia ha posto con lacrimogeni, sono cioè 450 le persone identificate, oltre 120 gli agenti feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Solidarietà alle forze dell'ordine arrivata da Mattarella e Meloni. Ora voltiamo decisamente pagina. Il nostro paese festeggia l'inserimento dei teatri condominiali dell'Italia centrale nella lista dei siti patrimonio dell'UNESCO. La candidatura era stata promossa dal presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli. Sentiamo la sua soddisfazione.
6: Era nell'aria, ce lo aspettavamo e finalmente ufficiale. I teatri della nostra regione sono stati riconosciuti come patrimonio universale dall'UNESCO. Questo è un risultato straordinario, importantissimo. Oggi possiamo festeggiare un risultato incredibile, perché uno dei siti che caratterizza l'Italia e ne fa uno delle realtà più importanti, la realtà più importante al mondo, è presente anche nella nostra regione. Sarà uno strumento fondamentale per la crescita e la promozione del nostro territorio e intorno a questo successo vorremmo costruire una strategia bella che darà ai borghi, ai teatri, alla nostra terra nuove sfide e nuove opportunità.
4: Siamo allo sport e partiamo dal calcio con la tempesta anche politica che si è abbattuta sul candidato allenatore della nazionale Andrea Pirlo. Ci dice tutto Tommaso Angelini.
7: Sì, perché le polemiche fuori dal campo rischiano di rallentare la corsa di Pirlo verso la panchina della nazionale. Dopo il no di Pep Guardiola, l'ex centrocampista resta il principale candidato. Attorno al suo nome però si è acceso un dibattito politico legato al ruolo di testimonial di una società di scommesse legata all'oligarca russo Sergei Lomachin, proprietario dello United FC di Dubai, il club che Pirlo allena attualmente. Una vicenda che avrebbe alimentato anche i dubbi del presidente federale Giovanni Malagò, impegnato a trovare una soluzione condivisa con il direttore tecnico Paolo Maldini. Prima di un eventuale accordo, Pirlo dovrà liberarsi sia dal contratto con il club emiratino sia dai legami con lo sponsor. A rendere ancora più delicata la situazione ci sono poi le questioni legate ai possibili conflitti di interesse. I figli di Pirlo e dello stesso Maldini lavorano nel mondo della procura sportiva, un tema che potrebbe finire ancora sul tavolo del prossimo Consiglio federale. A te.
4: Grazie. Formula 1. Oggi si corre il Gran Premio d'Ungheria in Lando Norris. Dopo le penalizzazioni di Hamilton e Antonelli, in prima fila anche Charles Leclerc sulla Ferrari. Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto ancora instabile al centro-nord. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, a tratti anche dei temporali. Qualche isolato fenomeno potrebbe interessare anche parte del sud Italia, ma comunque qui non mancheranno ampie schiarite. Contesto climatico caldo ed estivo, con massime però in aumento al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Al traforo del Monte Bianco occorre 1 ora e 15 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E coda alla dogana svizzera sulla 9 Lanate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. E sulla 23 Udine Tarvisio il traffico è congestionato con 6 km di coda tra Ponte e Bogovizza in direzione Tarvisio con tempi di circa 1 ora. E la coda è di 2 km verso la 4 Torino Trieste tra il confine di Stato e Ugovizza, il tratto si percorre in 30 minuti e traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Bologna-San Lazzaro verso Bologna con tempi di circa 2 ore e code sul tratto tra Fermo e Grotta a Mare in direzione Pescara. Infine traffico intenso sulla 1 tra il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord e la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
11: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma dal 1927, insieme per salvare vite.
4: Dai, 13.07 su RTL 102.5 con Mauro Corvino da Milano.
12: Amelia Villano da Roma, buongiorno. Dai che l'ultima! Hai preparato le valigie? Hai preparato le valigie? Sei in partenza?
4: No, sono in fase confusionaria perché ho tipo 2-3 valigie di diverse dimensioni per capire dove posso mettere le cose, se mi serve una in più, se mi serve solamente lo zainetto, ecco, una valigia nello zainetto. È un casino.
12: Ma manco fosse il Conte Galè che porta bauli e bauli in trasferta.
4: Mi sa che gli faccio una telefonata, va, che forse lui mi sa consegnare meglio rispetto a te.
12: Amici, questa è l'ultima e naturalmente saremo insieme fino alle 15. Salite a bordo, non state lì a perdere tempo, raccontateci pure la vostra domenica al 378-378-1025.
4: Intanto noi partiamo con la musica perché noi siamo soprattutto musica, con RTL 102.5. Iniziamo Power Hit.

0: Che infanzia bellissima ho passato insieme ai Green Day. Questa è All Love, le 13:16 su RTL 102.5. Mauro, certo. Sentiamo un po' i nostri ascoltatori cosa dicono al 378-378-102.5.
1: Però prima ti volevo dire, tu hai passato l'infanzia, io l'adolescenza, questo per farti capire la differenza d'età. Ma al di là di questo, al 378-378-102.5 arriva una bella fotografia. Perché ci scrive Edmondo da Roma che con il papà in auto e andrà a mangiare con lui in un'osteria romana. Il che mi ha fatto ricordare, a proposito della nostra differenza d'età, un bellissimo film del 1982 con Alberto Sordi e Carlo Verdone, In viaggio con papà. È un film molto bellissimo. Particolare e a tratti anche molto emozionante.
0: Invece mi ha fatto ricordare che adesso ho lo stomaco vuoto, bene, per cui mi è salita la fame. E c'è anche Roberto da Civita Castellana che dice che oggi sta preparando il sugo con spezzatino e salsicce. Mazz. Io vengo a casa tua,
1: esatto,
0: Roberto,
1: esatto.
0: Va bene?
1: SpediscitiArrivo. A casa sua. Continuate Arrivo. Pure a raccontarci il vostro weekend, 378-378-1025. Mi raccomando, anche foto per insomma far venire ancora più appetito ad Amelia Villano.

0: Il pastello bianco dei pinguini tattici nucleari su RTL 102.5, le 13:23 minuti di domenica 26 luglio 2026. Amelia Villano, Mauro
1: Cosa
0: Corvino
1: scrive?
0: Con Hello Weekend. Non scrive il pastello bianco, è sul bianco no.
1: Scrive?
0: È sul bianco no.
1: È
0: sul bianco
1: invece
0: no.
1: Cosa suggerisce?
0: Cosa?
1: Di ascoltare RTL 102.5 e votare su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
0: Eh sì.
1: Perché potreste aggiudicarvi biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare non solo il premio di RTL 102.5 Power Hits estate 2026 direttamente al vincitore.
0: Ma ragazzi, chi vi dà questa opportunità? Chi? Poi ricordiamo che l'evento è sold out, naturalmente abbiamo riservato dei biglietti per i nostri veri normal people, ma non solo, avete anche questa grandissima opportunità.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 15, Gran Premio in Ungheria. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
4: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
5: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
4: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
7: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
8: E che sapori, Antonella!
9: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!

0: Only the horses, sì, ci mancano solo i cavalli in questo programma. È lo weekend con Amelia Villano, Mauro Corvino. Allora, abbiamo prima letto il messaggio di Edmondo che stava portando a pranzo il padre in un'osteria romana. Mm-mm. Nello specifico Edmondo ci ha mandato il menù dell'antica osteria Menenio Agrippa, quindi
1: a Roma. Sì, allora io
0: ti dà la possibilità di poter scegliere tra primi, secondi. Allora, fai la tua scelta che Edmondo ha apparecchiato un terzo posto per te e ti arriverà da mangiare, però lì.
1: Ecco, guarda che io comunque mangio tantissimo,
0: bene,
1: ve lo dico.
0: Dai, andiamo.
1: Allora, bruschetta con burrata e tartufo.
0: Ok, buono.
1: Poi le mezze maniche alla carbonara.
0: Sì.
1: Ok, poi andiamo di calamaro, così voglio andare sul calamaro gratinato al forno con patate e zucchine. Beh. Dunque, dato che c'è già il contorno, non prendo il contorno, però.
0: Certo.
1: Però prendo il dolce.
0: Che dolce?
1: Prendo il dolce con la cheesecake,
0: sì,
1: ai frutti di bosco.
0: Ma sì. Senti, ma prosecco sì o prosecco no?
1: Prosecco sì.
0: Eh sì, ci sta bene.
1: Sì, ci sta.

0: 883 su RTL 102.5, lo so, è dedicata a te, ma Amelia, ho appena scoperto un motivo in più per correre a fare la spesa da Aldi.
1: Ma dai, solo uno?
0: In realtà tantissimi, sentite qui, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa.
1: Sì, così possiamo continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. Sì. E allora che aspettate? Cercate subito il punto vendita più vicino su aldi.it. Aldi!
0: Spendi meno, vivi meglio! Ammazza, che coordinazione! Milano-Roma, incredibile!
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, 0 fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Mi sa che tua moglie ti dirà qualcosa.
1: Vabbè, ma è l'amore della mia vita passata, capito? Io già sono proiettato verso il futuro, ma al di là di...
0: Stai facendo tutto da
1: solo. Sì, infatti, lo so.
0: Al di là, dicevi?
1: Al di là di questo, sentiamo come buttali fuori i nostri veri normal people. Sentiamo.
0: Vai, vediamo.
2: Buongiorno, RTL.
0: Buongiorno.
2: Ho fatto il pieno al TIR. 900 sì. litri di gasolio. Mazzola. 2160 euro.
1: Auguri.
2: Meno male, la carta di credito è dell'azienda.
0: Immaginavo.
1: Sentiamone un altro, sentiamone un altro.
3: Siamo in ferie.
1: Sì.
3: E il contrattino sto cercando di...
0: Sì, cosa?
3: Di cercare di capire come fare una partenza intelligente per riuscire ad occupare il bagno, visto che ce n'è solo uno.
1: È molto difficile quando si va in vacanza, c'è una famiglia numerosa e poi bisogna andare in bagno.
0: Quanto è importante il bagno? 1, 2, go!

0: Sono le 13.58 su RTL 102.5 e questi erano i Muda con Jarabe de Palo come un pittore.
1: Esatto.
0: Cos'è che ridi? Ma sai cosa succede nei locali quando uno dice ciao e tutti rispondono semplicemente ciao?
1: Vabbè, perché è una canzone molto molto molto conosciuta.
0: Sì, sì,
1: ma tu di solito la canti quindi?
0: Eh certo, io la squarciagola, ma l'ho fatto neanche nel fuori onda.
1: Aspetta, ma versione italiana o italo-spagnola?
0: No, versione italiana. Questa era italo-spagnola.
1: Amici, finisce qui la prima ora di Hello Weekend. Raccontateci pure il vostro weekend al 378 378 1025. Adesso linea alle news.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Giuliana, in provincia di Palermo, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Subito in Germania, e caccia al 21enne per l'attentato al Pride di Berlino. Abdul Ballou viene ritenuto un sostenitore dell'ISIS ed è pericoloso, ma poco fa i media tedeschi hanno riportato la notizia che è stato arrestato un presunto passeggero del van coinvolto, che si è stato lanciato sulla folla provocando la morte di una donna e almeno 25 feriti. L'arrestato sarebbe di origine iraniana. Torniamo in Italia con un altro accorato appello per la pace, giunto oggi dal Santo Padre durante l'Angelus. Sentiamo il Papa.
4: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo

0: fondo del cuore, esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione.
1: Ora parliamo di maltempo con Maria Paola Raiola.
2: Ultima domenica di luglio segnata da un'interruzione del caldo. Al centro-nord sono ricomparse le piogge. In Toscana è allerta arancione per i temporali intensi che hanno colpito in particolare le province di Firenze e la Lucchesia. Allagamenti si segnalano in diverse aree. Piogge e vento anche in altre 9 regioni per le quali è stato emesso un avviso di allerta gialla. Si tratta di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Umbria e Lazio. La nota positiva è costituita dall'abbassamento delle temperature su buona parte del centro-nord. A Milano, per esempio, si scenderà a circa 27 gradi, circa 4 gradi meno della media degli ultimi 30 anni. Un sollievo purtroppo di breve durata. Dal 29 luglio è atteso il ritorno dell'anticiclone africano in quella che potrebbe essere la quarta ondata di calore dell'estate 2026.
1: E infine il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, il via tra un'ora con Norris su McLaren tornato in pole, il britannico scatterà davanti a Leclerc e Piastri. È davvero tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulle principali arterie. Partiamo dalla A23 Palma Nova Tarvisio, dove segnaliamo 7 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio. Sul versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo invece attesa di circa un'ora e mezza per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un quarto d'ora. Spostandoci in A9 la Enate Chiasso registriamo invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per le stesse ragioni, sulla A14 Bologna-Taranto occorre quasi un'ora e 30 minuti per superare le code a tratti presenti tra Cesena e Castel San Pietro in direzione dell'Autosole. Con questo dunque per il momento è tutto, guidate con prudenza, facendo un buon viaggio, a te la linea Raffaella.
1: Grazie, è tutto anche per noi, buon viaggio da parte nostra e a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
6: Vacanzieri e lavoratori di RTL 102.5, benvenuti, seconda ora di Hello Weekend con Amelia Villano in diretta da Roma e Mauro Corvino in diretta da Cologno Monzese.
7: Il costumino non devono metterselo, non dobbiamo fare nessun salvataggio oggi?
6: No, al momento no, è tutto tranquillo, per fortuna sì, eravamo gli ex Bagnini, ma visto che è l'ultima... non possiamo più... Insomma,
7: adesso lo facciamo realmente, no? Dato che andiamo comunque al mare.
6: Quando saremo a Praia a Mare, senz'altro. Prepara il costume rosso, preparalo.
7: Aiuto.

0: perdermi, no, per niente, no, al mondo.
1: Non lo farò,
0: care Mauro.
1: Non lo farò perché poi ti ribecco a Praia a Mare, capito? Anche se questa è l'ultima. Poi non ti perderò perché ti beccherò a Praia a Mare.
0: Ci ho provato. Alessandra Moroso su RTL 102.5 e soprattutto i nostri ascoltatori.
1: Sì, no, e allora, perché è partito tutto dal fatto che un ascoltatore ci ha inviato un vocale perché ha un problema tecnico in vacanza. Ha tre figli e c'è solo un bagno. Allora c'è il nostro battutista ufficiale, il battutista di RTL 102.5, Ermano, che ci scrive: a casa mia abbiamo due bagni, uno è diventato famoso perché ha avuto successo.
0: Ecco, allora, io questa purtroppo non l'ho capita.
1: Ma come no? Famoso successo? Vabbè.
0: Ok, adesso non ho capito. Sono arrivata dopo, grazie del supporto.
1: E tu volevi approfondire, stranamente fuori onda, ma hai detto volevi approfondire la questione bagni. A te, prego.
0: Allora, se tu dovessi scegliere comunque, ecco, una, cioè, tra, in casa tua, no?
1: Sì.
0: Dove stare? Cosa sceglieresti? Quale spazio?
1: Il bagno.
0: E anche io, il bagno, perché effettivamente nel bagno c'è di tutto. Tra l'altro non so come mai, ma il bagno ti capisce.
1: Sì. C'è un rapporto viscerale tra te e il bagno, certo.
0: Vero?
1: Sì, sì.
0: A confermi anche tu,
1: Beh, direi.
0: Ma forse anche i nostri ascoltatori confermano.
1: Diciamo che è l'ambiente più multitasking che abbiamo a disposizione della casa. Ci puoi fare veramente tutto.
0: Gianna Nannini e Marrakesh.

0: I Can Wait su RTL 102.5. Mamelia, domanda facile facile: ti piace fare la spesa e spendere meno?
1: Beh, direi.
0: E allora corri da Aldi, ogni settimana trovi tanti nuovi prezzi ancora più bassi su tantissimi prodotti, così puoi continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre.
1: Ecco, questa è la risposta che volevo e anche un motivo in più per fare la spesa da Aldi. Cercate anche voi il punto vendita più vicino su aldi.it. Aldi,
0: spendi meno, vivi meglio. Ammazza, ragazzi,
1: tanto meglio.
0: Ormai, non lo so, siamo una coppia perfetta, direi.
1: Fantastici.
2: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui.

0: dolci macadamie australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: All Time High, Nico Santos su RTL 102.5, non solo in radio ma anche in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre o live in streaming attraverso la nostra app RTL 102.5 Play.
1: Allora, a proposito del nostro spazio preferito, sì, se dovessimo sceglierne uno nella nostra casa, Mauro dice: ciao, noi, no, ha salutato te Mauro, vabbè,
0: si chiama Mauro, sì.
1: Per noi uomini nel bagno, quando ti siedi sulla tavoletta che si prendono tutte le decisioni migliori della vita, perché noi abbiamo detto che lo spazio preferito è il bagno. Sì. Allora ti dico anche perché io cerco di entrare nella psicologia dell'uomo.
0: Sì, va bene? Vai.
1: Perché voi avete così tanto fastidio fuori, tra virgolette, nel senso che ogni volta arrivate a casa, sì, non avete smesso di lavorare, perché poi arriva tua moglie che ti dice qualcosa, certo, c'è tuo figlio di quella, certo, quindi l'unico momento per stare da soli è in bagno.
0: È vero.
1: E nel momento in cui siete in bagno, appunto, prendete le vostre decisioni.
0: Confermo.
1: Ho ragione, eh?
0: Confermo. Anche perché io la notte dormo sereno e quindi non ho il tempo di pensare. E dov'è che vado a pensare? È proprio lì.

0: Oh, manco è iniziata l'estate che qua già è novembre. Giusy Ferreri su RTL 102.5. Ma so
1: ma
0: che
1: tu, eh? Sì, lo sai che due anni fa io l'ho vinta sì. L'esibizione di Giusy Ferreri sì. A tale quale sì. Show.
0: Vai, un accenno al volo, vai.
1: A novembre la città si spensa in un istante.
0: Brava, brava.
1: Senti, ciao Giusy.
0: Ciao Giusy, naturalmente salutiamo Giusy. E stavamo parlando dei luoghi più carini per poter vivere una vita migliore nella propria casa. Noi abbiamo scelto il bagno, c'è invece chi ha scelto diversamente. Sentiamo.
2: Ciao RTL, sono Ale. Sceglierei senza dubbio il balcone con vista mare e montagna. È lì dove ricarico la mia batteria.
0: Sì.
2: Un saluto dal Rio de Janeiro.
0: Hai capito, è facile così.
1: Però come fai? Cioè va bene che uno si rilassa, si ricarica, sì. Però poi nel momento in cui devi fare i bisogni, guarda che arriva.
0: Vabbè, no, ma lascia stare, ma lascia stare i bisogni, ma hai capito che questo è su una terrazza a Rio de Janeiro, vede la montagna, vede il mare, ci ha mandato anche la foto. Ma hai capito che uomo fortunato, beato lui.
1: Portami con te, dai, allora abbiamo capito tutto.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Nemmeno per un milione. Bondadash, sono le 14.44 su RTL 102.5 con Mauro Corvino e Amelia Villano. Bene, allora dobbiamo dire una cosa molto importante.
1: Sì, perché il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. Da martedì 28 luglio a sabato 1 agosto RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi, mi raccomando.
0: Certo che resteranno con noi, ma soprattutto adesso dobbiamo ascoltare dei vocali, perché stavamo parlando appunto del bagno, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Quanto
1: sì.
0: È importante.
1: Luogo
0: e
1: magico.
0: Sentiamo questo vocale. Dai.
2: Buongiorno. Voi immaginate che io quando vado in bagno ho proprio davanti a me uno specchio. Quindi
1: sì.
2: Tutte le volte, perché ho un lavandino, quindi
1: certo.
2: Tutte le volte mi guardo e commento e parlo come se stessi parlando con un'amica.
1: Giusto.
2: O anche con me stessa.
1: Giusto.
2: Mi lodo, mi sgrido. Se fine giornata mi gratifico e mi lodo per quello che ho fatto, se ho portato a compimento tutto quello che avevo in programma.
1: Ma brava.
2: E quindi è vero, il bagno è un attimo in cui tutti noi, credo, meditiamo e quindi
1: sì,
2: un momento in cui ci vogliamo gustare in pace.
1: E noi invece ti regaliamo i Rolling Stones.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: RTL 102.5, Tananai, Ragni, quanto lo stiamo aspettando? So che sta cucinando cose nuove, quindi lo aspettiamo sicuramente.
2: Invece noi, non so per quale motivo, siamo finiti a parlare di bagni, in realtà è il luogo preferito della casa, e siamo partiti con un vocale di un nostro Very Normal People che aveva questo problema tecnico, ovvero un bagno con tre figli, ma ha trovato la soluzione. Ascoltiamo.
3: Sono ancora io, mi sono impossessato del bagno, ora non ne uscirò più, ho fatto le barricate, l'ho chiuso con il mocio
2: addirittura. Adoro.
1: Bene, invece c'è un bellissimo messaggio che voglio leggere, sì. Dove dice: il posto migliore è il tavolo della sala mentre ceno con mia moglie e guardando nella vastità dei suoi occhi mi perdo e inizio a sognare. Ciao da Aldo dal Lago Maggiore. Innamorata, cioè non lo so, bellissimo questo
2: speriamo
1: messaggio.
2: Che apprezzi la moglie, perché non è detto, forse si deve far perdonare qualcosa, ma noi siamo romantici quindi pensiamo che sia solo una bellissima dedica d'amore. Adesso uno dei dischi più belli e più forti su RTL 102.5. Amélie, non è Francesco.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E ci siamo. Sì. Siamo arrivati al mio momento preferito. Non so se è anche il tuo, ma è il mio,
3: allora,
2: tantissimo.
3: Musicalmente sì. Poi che sia il momento preferito perché finisce la trasmissione? No, no, assolutamente.
2: No.
3: Amici, vi accontentiamo con un grande capolavoro della musica. Personalmente uno dei miei preferiti. Bobby Ebb, Sunny.
4: Sunny. Yesterday my life was filled with rain.

0: Strepitoso Bobby Ebb Sunny, il nostro Millennium Meet su RTL 102.5 naturalmente a chiudere l'appuntamento di domenica 26 luglio 2026 di Hello Weekend. Ma è finito nel senso che è finita proprio tra noi per il momento. Furnuta Zuzzonella, come si dice dalle nostre parti. Chissà, poi magari fine agosto, settembre ci rincontreremo. Mai dire mai. Intanto ti ringrazio, Amelia, per la piacevole compagnia.
1: Ma a te ti ringrazio, Mauro, grande, sei grandissimo, ovviamente non te lo devo dire io.
0: Grazie tesoro.
1: Salutiamo anche la regia, certo. E noi sicuramente ci rincontreremo.
0: Dopo di noi Power Hits Estate con Matteo Campese. Ciao!
1: Ciao, ciao a tutti. Anche a Ragusa sono le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Apriamo con l'estero. L'attentato di ieri a Berlino, dove un SUV è piombato sulla folla al Pride. Ci sono aggiornamenti. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: È ancora in fuga il killer che ieri sera a Berlino, a bordo di un van, ha travolto la folla che festeggiava il Pride, colpendo poi alcuni passanti con un'arma da taglio, un coltello o un macete. Si tratterebbe di Abdul Ballut, 21 anni, cittadino tedesco di origine libanese, legato ad ambienti islamisti, già condannato per avere preparato un piano terroristico. Nel 2025 avrebbe anche cercato di unirsi all'ISIS in Siria. L'attacco è stato un attentato terroristico islamista. La nostra priorità è trovare il sospettato. Non possiamo escludere che vi possano essere altri episodi di emulazione. Così poco fa il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, in un punto stampa diffusa dai media la notizia dell'arresto di un iraniano, il presunto passeggero che era in auto con l'attentatore, ha aggiornato il bilancio: un morto, lo ricordiamo, una donna, e 29 feriti.
3: Torniamo in Italia. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare una scorta al sindaco Matteo Lepore dopo le minacce ricevute sui social nei giorni successivi alla morte di Abderrahim Fakir. La misura di protezione dovrebbe diventare operativa nei prossimi giorni. Adesso il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori, ha chiesto a Mattarella di valutare la richiesta di grazia con attenzione e umanità. Dal carcere di Bollate dice di essere sereno ma preoccupato per la sicurezza della moglie e delle figlie, che hanno riaperto il negozio. Prima di andare sulla Formula 1, apriamo la pagina sportiva, perché non si placano le polemiche su Andrea Pirlo, candidato alla panchina della nazionale italiana. Alcuni esponenti politici stanno contestando il suo contratto di sponsorizzazione con Fombet, società russa di scommesse sportive. Secondo i legali dell'ex centrocampista, l'accordo potrebbe essere risolto senza penali una volta terminato il contratto con lo United FC, squadra che attualmente sta allenando Andrea Pirlo. È tutto pronto adesso per il Gran Premio di Formula 1 in Ungheria. Allora ci colleghiamo con Carlo Vanzini e Marc Genet di Sky Sport Formula 1 per vivere insieme la partenza di questo Gran Premio sul circuito dell'Hungaroring.
5: 50%. Lewis Hamilton per 12 millesimi non ha fatto la decima l'ha fatta la McLaren. E poi sarebbe stato molto duro dover cedere tre posizioni per quell'impeding, per quella disattenzione. Alzate anche voi il volume che ci seguite con la radio, con RTL 102.5 ovunque voi siate. Adesso, in questa calda estate italiana, si va a sistemare anche Valtteri Bottas. Perez partirà dalla pit lane. Ci siamo. Tensione alle stelle. Undicesima prova di questo mondiale di Formula 1. La bandiera verde, preparazione del turbo a farci aumentare ancora di più le pulsazioni, i semafori, eccoli, 2, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento il via del Gran Premio di Ungheria, che scatta adesso con buono spunto da parte di Lando Norris e anche di Oscar Piastri, che attacca Charles Leclerc. Leclerc si deve mettere in terza posizione, Max Verstappen vorrà sicuramente buttarsi all'interno in curva 1, arriva all'esterno con gomma nuova anche lui, Hamilton, attenzione, il sandwich per Leclerc alle spalle di Verstappen, con Hamilton vanno giù insieme, Verstappen adesso è dietro e arriva anche a Jar. Verstappen dietro le due McLaren, le due Ferrari, quasi in lotta a darsi fastidio, super partenza con gomma nuova rossa per Lewis Hamilton, che ruota a ruota, forse anche un contatto con Max Verstappen, partenza lato sporco, molto difficile, con gomma usata per Charles Leclerc, e lì dietro è già risalito alle sue spalle Kimi Antonelli, portandosi dietro a Jar. Attenzione, le due Ferrari in attacco per Max Verstappen, volevano questa partenza i due McLaren, 1-2 al via, 1-2 l'hanno portato a casa, ancora attenzione. attenzione soprattutto tra i due piloti Ferrari che sembrano caldi. Antonelli che si è messo subito lì alle spalle di Leclerc, va via Lando Norris con Piastri che è riuscito a prendergli la posizione. E Piastri davanti con la bagarre che c'è stata tra tutti, e poi Verstappen, Hamilton, Charles Leclerc, Oscar Piastri, sì, è riuscito grazie alla scia del compagno di squadra a prendergli la posizione.
6: Incredibile Oscar Piastri, veramente molto negativa la partenza per Leclerc, ha pattinato tanto nei primi metri e anche Russell
5: è in fondo,
6: 21esimo Russell,
5: antistallo, non è partito George Russell ed è in ultima posizione, e questo è già un altro nuovo colpo di scena per la corsa in sé e per il campionato. Partenza fionda per Lewis Hamilton, partenza forte per Max Verstappen, si è trovato imbottigliato nel suo pattinare con gomma usata e lato sporco della pista Charles Leclerc.
6: Cerca l'incrocio di traiettoria, ricordiamo la gomma soft che gli darà un po' più di grip nei primi metri, dopo sarà più complicato per Lewis.
5: Protegge già l'interno Verstappen, prova a prendersi l'esterno per poi dare incrocio Lewis Hamilton. Lo tiene lì Max Verstappen, qua ricordiamo anche un contatto, uno scontro col suo compagno di squadra allora, Daniel Ricciardo, con tanto di saluto, dito medio di Ricciardo mentre tornava a piedi nei confronti di Verstappen. Restano lì per ora, non è la partenza che voleva Leclerc.
3: Abbiamo seguito quindi la partenza del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Dopo due giri Piastri e Norris su McLaren sono nelle prime due posizioni, terzo Verstappen, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Traffico
2: via radio.
7: Grazie Tommaso, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un'ora e un quarto per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un quarto d'ora. Sulla A9 Lenate Como Chiasso registriamo invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo 6 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla A14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Infine, raggiungendo la A12 Genova-Sestri-Levante, segnaliamo 2 km di coda per un incidente da poco risolto tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza, prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
8: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

Hey, hey, oh, oh, la domanda da porsi è amletica. Non serve stare su un palco, non servono le assi del teatro, ma pinguini o non pinguini, questo è il dilemma. Se non altro, quello che è successo nelle scorse settimane ce lo impone. E allora, fra un paio d'ore scopriremo se in testa a Poweriz estate anche nell'ottava settimana ci sono i pinguini tattici nucleari, visto che appunto nelle scorse cinque per loro è andata molto bene. Ma andiamo con ordine, abbiamo 25 canzoni da scoprire. Sono Matteo Campese, in regia Angelo Nevicari, Anthony Loponte. L'appuntamento è quello di Poweriz estate 2026. Siamo al termine dell'ottava settimana di classifica. Ieri 4 new entry più una nuova entrata, oggi ne ascolteremo altre due, ma insomma anche per questo c'è tempo. Si parte con Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead numero 25.

La cosa bella di questa classifica è che tanta gente la segue con affetto durante gli aggiornamenti del weekend, quando le posizioni sono ferme, per scoprire come sta andando, per avere un assaggio, una fotografia, ma c'è anche tanta gente che non solo la segue di weekend in weekend, ma si segna le posizioni. C'è Francesco al 378-378-1025 che dice: ma Giselle ha guadagnato un sacco, la scorsa settimana era alla 38 e ancora non l'abbiamo ascoltata, e fai bene a segnalarlo perché fa un balzo in avanti davvero impressionante, più 14 posizioni Giselle con Dimanche Midi Pil alla 24. Encore un dimanche, je dis à chère.

Senti come suona la fisarmonica, come si cantava da queste parti un po' di anni fa. Giselle, grandissimo balzo in avanti per quanto la riguarda, guadagna 14 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vi posso anticipare che non è l'unica canzone che fa un balzo in avanti di questa portata. Ce n'è un'altra che saltava proprio di 14 in avanti, ma non vi anticipo di che cosa stiamo parlando. Secondo me più o meno l'unica cosa che vi posso dire, dai, è che l'ascolteremo circa tra un'oretta. Dimanche midi pil, cosa vuol dire? Vuol dire, tradotto dal francese, domani a mezzogiorno in punto. E cosa succede domani a mezzogiorno in punto? Si riapre una nuova settimana, la nona per la precisione, quindi RTL 102.5 Play, la vostra coordinata di riferimento per votare la testa gira alla numero 23.

Le 15:19 su RTL 102.5. Matteo Campese con voi fino alle 17. È domenica pomeriggio, buon weekend a tutti quelli che se lo stanno godendo ascoltando la radio, a quelli che stanno lavorando, a quelli insomma che sono con noi tutti i giorni 24 su 24 in diretta anche in radiovisione. Siamo nel bel mezzo della nostra classifica, dell'appuntamento con Poweriz estate 2026, l'appuntamento della domenica, sapete che è dedicato alle posizioni più in alto, dalla 25 fino alla numero 1. Noi vi diciamo spesso durante la settimana che i vostri voti sono l'unica cosa che conta, ed è vero, talmente tanto che siamo al termine dell'ottava settimana e, per farvi capire, su 50 posizioni soltanto due sono rimaste stabili rispetto alla scorsa settimana, il che vuol dire che c'è grande movimento. Una era proprio la testa gira, Harry Styles con Dance No More, in salita alla numero 22.

0: Dici Harry Styles e dici successo. Dance No More, nonostante sia da diverse settimane in classifica, guadagna 11 posizioni rispetto alla scorsa e si piazza alla numero 22 al termine dell'ottava settimana di Power Hits Estate 2026. Vi ricordiamo di ascoltarci e di continuare a votare su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona e non solo, anche consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. State con noi, ritorniamo tra pochissimo in classifica per scoprire chi c'è al numero 21.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
3: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103° Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5 Very Normal People.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
7: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
6: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

la chiamata all'imbarco di Karol G e Manu Chao, che partono per una nuova avventura chiamata estate, anzi chiamata Viajando por el Mundo, alle 15.30 precise su RTL 102.5. Loro, va detto, scendono leggermente, lieve flessione, non grandissima, tranquilli, due posizioni perse rispetto alla scorsa settimana e sono alla numero 21. Adesso ci vuole proprio una canzone che non sia solo un pezzo estivo, ma sia anche un augurio. E allora Safe, buona domenica, ci viene in aiuto alla 20.

0: babbo la domenica.
1: La mia chitarrina, magari qualcuno ce l'ha a casa, che sono quelle un po' compatte, di dimensioni ridotte. Magari qualcun altro invece ha un Ghitalele, che è un nome che sembra un amico, ma in realtà è una sorta di ibrido, no? Di misto tra una chitarra classica, anch'essa piccola, e un ukulele, che sapete anche quelle, ha le dimensioni belle contenute. Tutto questo per dire che Safe, con la sua buona domenica, è in flessione rispetto alla scorsa settimana, ma comunque si trova al termine dell'ottava alla numero 20. Considerate che le canzoni sono 50, quindi vuol dire comunque metà alta della classifica, e direi che è un bel risultato. 13 le settimane in totale, saliamo ancora alla numero 19, Fulminacci.

Ah, vedi che allora ci avevo sentito giusto e queste orecchie ancora funzionano bene. Ho controllato da quel mio amico che si chiama Google e sapete, nelle scorse settimane, in realtà da quando è uscito questo disco, più o meno verso la fine della canzone di Fulminacci, che si chiama Maledetto Me, che abbiamo appena ascoltato su RTL 102.5, lui ripete ancora una volta, per l'ennesima, è una vita, quella pasta, quel timbro vocale a me ricorda, sì, va bene Fulminacci, ma anche Tommaso Paradiso, dico. Ho controllato dal mio amico Google, è vero, c'è una partecipazione a sorpresa, c'è un cameo, quindi non sento le voci, o per meglio dire, se le sento almeno le riconosco, e questo ci rincuora. Fulminacci era alla posizione numero 19, in discesa di 4 posizioni rispetto alla scorsa settimana, la stessa variazione che incontra questa canzone, che è già in classifica da un po', che in realtà è nelle classifiche mondiali da un po' perché è un remix. Il titolo è Dracula, Tame Impala, e Jenny li troviamo alla numero 18.

0: Posizione numero 18 per Dracula e il suo remix Tame Impala and Jenny in Power It's estate 2026. Al 378-378-1025 tanti messaggi. Ciao Matteo, ti seguo da Terrasini, Palermo. Oggi qui quasi 40 gradi, chiuso in casa con la classifica. Aspetto dopo cena per rilassante passeggiata fino alla spiaggia. Grazie per la compagnia, Roberto. Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci seguono con così tanto affetto tutti i giorni. Buona classifica a tutti, visto che è ancora lunga, ci sono ancora 4-5 settimane da vivere insieme. Vi parlavo di due nuove entrate, bene, le ascoltiamo tra pochissimo, una in fila all'altra. State con noi.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano,

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Un nuovo capitolo nella vita artistica di Achille Lauro, fra il cantautorato e l'epica, se proprio vogliamo. Adesso che la sua dimensione è passata ad essere anche quella degli stadi, dei grandi spazi aperti, servono degli inni da cantare a squarciagola tutti insieme, e la Città degli Angeli segue un corso che è già stato iniziato da qualche canzone. Achille Lauro, dicevamo, alle 15.48 su RTL 102.5, nuova entrata di questa settimana, lo troviamo alla posizione numero 17. Ma prima ve lo annunciavo, le nuove entrate che ci mancano da scoprire sono due, non una. E allora, se una era Achille Lauro, vi ho detto che erano una in fila all'altra, eccola qua, subito un gradino sopra. Si parla dell'ennesimo ritorno di Madonna, la più alta nuova entrata di questa settimana, Danceteria, alla 16. Again.

La danceteria è un po' come una caffetteria dove si balla il pop, e infatti questa canzone è una sorta di Live Aid della produzione pop mondiale. Oltre a Madonna, che ovviamente ci lavora e ci mette il nome sul progetto, c'è Andrew Watt, che nell'ultimo periodo ha lavorato con i più grandi, con gli Stones, ha lavorato con Ozzy, con Post Malone, tanti tanti altri. C'è Circuit e c'è anche Stuart Price, che con Madonna ha già lavorato tanto tanto tempo. La più alta nuova entrata di questa settimana, come dicevamo, danceteria, si piazza dunque alla posizione numero 16 al termine dell'ottava settimana di Power Hits estate 2026. Ecco degli anni 70, è Bruno Mars in arrivo con On My Soul, numero 15.

Soul, Bruno Mars su RTL 102.5. Di lui si parla tanto da queste parti per vari motivi. Beh, il primo, quello più vicino a noi, che l'avete appena sentito in classifica, per lui la posizione è la numero 15, in salita di 7 gradini rispetto alla scorsa settimana. Un altro motivo per cui si parla di lui è che di recente è stato protagonista allo stadio di San Siro per la tappa italiana del suo tour mondiale e poi per alcune indiscrezioni. Secondo alcuni articoli, infatti, Stefano De Martino starebbe pensando o provando a trattare per portarlo a Sanremo 2027 come ospite internazionale, e sarebbe davvero una bella sorpresa e soprattutto sarebbe interessante vederlo confrontarsi con un palco così importante per la musica italiana. Ma rimaniamo nella zona internazionale della nostra classifica. Another con 54 Ultra, la loro Talk to You, si trova alla numero 14.

0: È stata la canzone del momento in pista per diverse settimane. Talk to you another con 54 Ultra. Per loro la posizione è la numero 14, nonostante sia in gara da diversi giorni, diverse settimane, comunque in salita perché guadagna due posizioni rispetto alla scorsa settimana. È il momento del giro di boa, fino a qui abbiamo scoperto anche le due nuove entrate che mancavano. Vi anticipo che nella seconda ora andremo dalla 13 fino alla numero 1 e tra tutte queste posizioni soltanto una è rimasta stabile rispetto alla scorsa settimana. Settimana. Chissà qual è. State con noi, a tra poco. Anche a Arbus, in provincia di Sud Sardegna, sono le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Il sospettato per l'attentato al Gay Pride di Berlino si chiama Abdul Ballou ed è un sostenitore dell'ISIS già condannato per la preparazione di un atto di grave violenza contro lo Stato. La polizia ha arrestato un presunto passeggero del van che, lanciato sulla folla ieri, ha fatto una vittima e 29 feriti. Torniamo in Italia con un vasto incendio scoppiato sul Gargano. Stanno per essere evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti, appunto, evacuati dalle spiagge nel mare attraverso i mezzi. Stanno facendo salire appunto a bordo i turisti lungo la litoranea tra Peschici e Vieste. Cambiamo argomento con un intervento alle Molinette di Torino che fa la storia. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
3: L'intervento ha riguardato una donna di 67 anni, Elena, che ha recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità grazie per la prima volta al mondo a un trapianto completo eseguito alle Molinette di Torino del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina, la macula, da un occhio all'altro della paziente. Una maratona chirurgica durata quasi 6 ore, ma il premio più grande è stato il momento in cui Elena, riaprendo gli occhi, ha potuto riconoscere i volti di suo figlio e della sua fidata, cagnolina Jo. La donna aveva perso la vista a causa di un grave incidente stradale. L'intuizione del professor Michele Ribaldi e della sua equipe, che hanno sfruttato i tessuti sani ma non più funzionanti dell'occhio sinistro, ha permesso di ricostruire un occhio vedente partendo da due occhi compromessi.
2: Ora siamo allo sport, la Formula 1 ci aggiorna in diretta Tommaso Angelini.
4: Sì, perché è cambiato il podio quando siamo al 41esimo giro. Al momento Max Verstappen è in prima posizione, secondo Kimi Antonelli, terzo Norris dopo che si era fermato ai box, ha perso la prima posizione nonostante un ottimo momento da parte delle McLaren. Sia Norris che Piastri erano nelle prime due posizioni, poi si sono dovuti fermare ai box. Era terzo invece Charles Leclerc, si è dovuto fermare anche lui ai box per fare un cambio gomme. Attualmente è in sesta posizione dietro al compagno di scuderia Lewis Hamilton. Questo per il momento il Gran Premio di Ungheria. A te, Raffaella.
2: Grazie. Per finire la scherma, Davide Di Veroli è medaglia d'argento.

0: Nella prova individuale di spada maschile ai mondiali di scherma di Hong Kong, è il terzo argento in due giornate di finali individuali per l'Italia. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
2: Grazie Raffaella, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda è di circa un quarto d'ora. Sulla 9 Lenate Chiasso invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla A14 Bologna Taranto code a tratti per traffico interno, con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Situazione analoga in A10 Genova-Savona tra l'inizio complanare di Savona e il bivio con la A26 Trafori verso Genova. Per le stesse ragioni code a tratti anche sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e la diramazione Fiorenzuola verso Milano. Infine sulla A7 Serravalle-Genova segnaliamo 2 km di coda per lavori di ammodernamento tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. A te.
0: Grazie, è tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1025 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

seconda ora insieme, così come facciamo durante la settimana, di solito dal lunedì al venerdì. Da qui si parte per il viaggio con la classifica, mentre invece, lo sapete, durante il weekend entrambe le ore sono dedicate a scoprire tutte e 50 le posizioni di Power Hits Estate 2026. Siamo, se volete, nel miglio finale, quindi la nostra seconda ora, quella della domenica, è dedicata alle posizioni più alte, più calde della nostra classifica, lo ripeto, al termine dell'ottava settimana su un totale di 13. RTL 102.5 Play, la vostra coordinata di riferimento per votare e per esprimere il vostro voto anche durante i weekend. Ripartiamo con una canzone che sale di 14 posizioni e si piazza alla 13, è La Costiera Amalfitana.

8 minuti dopo le 16, la costiera amalfitana non te la puoi portare a Milano, dice Nino D'Angelo, come l'impressione che sia una grande verità. Seppure Rovazzi debba bozzare con questo. Arisa, anche lei presente in questa canzone, in questa collaborazione, visto che Rovazzi, lo sapete, è uno che ama molto scorrere la rubrica del telefono e fare o dei videoclip molto molto ricchi di amici, oppure delle canzoni collaborative, le sue esperienze con Morandi, ce le ricordiamo, ma non soltanto. Dicevamo, questa canzone qui, per il momento, se non altro nella seconda metà del nostro appuntamento insieme, è quella che guadagna il maggior numero di scalini, di posizioni rispetto alla scorsa settimana. Ne prende 14, che è un balzo davvero importante in avanti, e dunque la troviamo alla posizione numero 13. Saliamo perché la nostra corsa verso la numero 1 continua. Ci fermiamo al numero 12, dove in questo momento c'è White Girl Wasted di Anna.

C'è un riferimento millennial importante nel videoclip di questa canzone. Non so se l'avete colto, l'avete visto, ma se avete frequentato le sale giochi, diciamo, quindicina, ventina d'anni fa, c'era sempre tra i vari box, quelli degli sparatutto, di quelli delle macchine, eccetera, eccetera, c'era anche il Just Dance, quello dove dovevi ballare mettendo i piedi e schiacciando con i piedi in corrispondenza delle frecce che il monitor ti indicava. E c'è anche in questa canzone di Anna che si chiama White Girl Wasted. Per lei la posizione è la numero 12, rosicchia una posizione rispetto alla scorsa settimana, ne guadagna appunto una. Leggera discesa invece per Flamenco Paranoia di Samurai J alla numero 11.

Una corsa verso i suoi fan, un videoclip registrato in Piazza del Duomo a Milano con il celebre monumento, la celebre piazza alle spalle, la Galleria Vittorio Emanuele e poi diciamo un bel passaggio in mezzo alla gente per andare a fare il firmacopie. Samurai J, Flamenco Paranoia perde 5 posizioni rispetto alla scorsa settimana, ma si comporta tutto sommato comunque bene perché alla fine il risultato è numero 11, che direi uno ci metterebbe anche la firma all'inizio della classifica. Entriamo in top 10. Emma e Fabri Fibra, posizione numero 10.

0: E con Emma e Fabri Fibra alle 4:20 più o meno di questa domenica entriamo nelle 10 posizioni più alte della nostra classifica. Top 10 aperta allora con Antidroga che guadagna un gradino rispetto alla scorsa settimana. Emma e Fabri sono due abitué di Power It's Estate, sono stati nostri ospiti all'Arena di Verona e in generale nei grandi eventi di RTL 102.5 e non vediamo l'ora di abbracciarli nuovamente. Altri amici della radio sono questi, Giova e Alfa. Buon vento si trova alla numero 9.
1: Ed è un

Buon vento perché si muove un sacco di gente, si muove, è in viaggio, magari è già in ferie, in vacanza, oppure semplicemente per gli spostamenti che riguardano il proprio lavoro. Tenete RTL 102.5 e in sottofondo la radio vi tiene compagnia anche nel viaggio verso la classifica, verso il primo di settembre all'Arena di Verona, quando tutti insieme in un grande abbraccio, una grande festa, decreteremo il tormentone di quest'estate. Quest'anno è anche il decimo anniversario di Power It

0: estate, per cui abbiamo proprio voglia di fare una grande festa. Buon vento era alla posizione numero 9, torniamo tra poco con la numero 8. State con noi.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono J-Ax e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
9: E che sapori, Antonella!
10: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Hai caricato le valigie?
13: No.
12: Hai controllato il traffico?
13: No.
12: Hai fatto il pieno?
13: No.
12: Perfetto, partiamo.
13: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
12: Ma hai prenotato?
13: No.
14: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
15: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
14: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
17: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
18: Lo voglio.
17: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
19: Lo prometto.
17: Vi dichiaro uniti per sempre.
20: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
21: Todis, buongiorno convenienza.
22: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

16:30 minuti su RTL 102.5, Matteo Campese con voi fino alle 17 nell'appuntamento di questa domenica pomeriggio alla scoperta delle canzoni che sono più in alto in classifica al termine dell'ottava settimana. Vi ricordo che RTL 102.5 Play è la vostra coordinata di riferimento per votare non soltanto durante la settimana ma anche durante i weekend, con l'unica differenza che se votate in settimana i voti, diciamo, influenzano la settimana corrente, mentre se votate adesso fino a mezzogiorno di domani in generale nei fine settimana, quei voti vanno diretti in uno scrigno segreto della classifica generale che scopriremo soltanto al termine della 13ª settimana di classifica. Era Irama prima la numero 8 con Cabana, un gradino sopra Tommaso Paradiso alla numero 7.

È stato lui ad aprire il nostro show al centrale del Foro Italico il 31 di maggio scorso. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. All'epoca questa canzone non era ancora fuori, era sicuramente in cantiere, e quindi nuova fase per lui, ce la porterà a Verona. Speriamo, ovviamente l'invito è stato inviato, è un po' come il postino di Maria, adesso aspettiamo che apra la busta. 16:34 su RTL 102.5, Tommy l'abbiamo trovato alla posizione numero 7, in salita rispetto alla scorsa settimana di un gradino. Un paio di sorprese secondo me adesso ve le meritate. Francesco Gabbani in sottofondo ne perde due, Sam Funk, posizione numero 6.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su RTL 102.5, l'ultima canzone a stare alla numero uno prima dell'era dei pinguini tattici nucleari, che sono da 5 settimane lì in vetta. Staremo a vedere tra più o meno una ventina di minuti se si trovano ancora lì. Francesco Gabbani, dicevamo, in leggera discesa, ne perde 2 rispetto alla scorsa settimana. Leggo già dai messaggi che c'è molto entusiasmo per la prossima canzone, perché si vede che è molto molto votata e molto amata. È Noemi che sale di 4 e si trova alla numero 5. Tu cosa fai questa sera?
1: Stare

0: Tu cosa fai questa sera? Dice Noemi, produzione di Vito Salamanca su RTL 102.5. Una canzone che ci permette di entrare nella top 5 e scoprire che cosa succede nelle zone più alte della nostra classifica. Per scoprire le prime 4, dunque, dobbiamo ancora aspettare un attimino. Prima però vi ricordo che RTL 102.5 Play è lì a vostra disposizione. Registratevi alla community se ancora non l'avete fatto. Avete a disposizione un voto al giorno. Potete anche cambiare canzone, potete votare tutto quello che vi pare fino al termine della classifica. E allora state con noi, torniamo tra poco per il rush finale.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Pronti? DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio, partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza, Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno, Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco, cremoso, Exquisa senza lattosio. Più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Mmm, e

La bossa nostra di Gaia alle 16:48 minuti su RTL 102.5 ci permette di affacciarci nelle zone più alte della nostra classifica. Lei infatti la troviamo alla posizione numero 4, già in alto ma comunque in salita rispetto alla scorsa settimana. Attenzione perché adesso le carte sono sempre meno, il cerchio si stringe, sono rimaste 3 canzoni e bisogna capire come sono disposte. E allora facciamo un salto sul podio alla numero 3, c'è Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'eleganza di Angelina e di Marco Mengoni. Canto d'amore su RTL 102.5. Loro la scorsa settimana si trovavano un gradino sopra, dunque ne hanno persa una di posizione. È comunque un signor risultato ed è comunque una garanzia del fatto che questa canzone, come le altre, se la può ancora giocare, proprio perché già è in alto, già è messa molto bene. E poi perché vi ricordo che c'è tutto quel tesoretto di voti espressi durante i weekend, che per il momento è misterioso e che scopriremo soltanto alla fine, dunque si può ancora, come

Qui ci potrebbe stare bene un proprio come si fa all'inizio del nostro appuntamento. Dunque siamo arrivati alla resa dei conti, manca solo una canzone prima di scoprirlo, veloce ricappone delle prime posizioni. Alla numero 5 abbiamo incontrato nel nostro viaggio Noemi con la sua Tu cosa fai questa sera, che fa un bel balzo in avanti di 4 posizioni. Alla numero 4 invece Gaia con la sua Bossa Nostra ne guadagna soltanto una. Ne perdono una invece Angelina Mango e Marco Mengoni, che stanno comunque alla posizione numero 3 con la loro Canto d'amore. E appena ascoltata Partenope di Merck & Cremont con il featuring di Serena Brancale and The Colors. E allora l'avete capito, stabili per la 6ª settimana consecutiva alla posizione numero 1 i Pinguini Tattici Nucleari.

0: E così in un battito di ciglia siamo arrivati anche in chiusura dell'ottava settimana di Power Hits Estate 2026, un'ottava settimana che vede ancora in testa i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, Scusa, Lo Siento. Lo sapete, la radio non si ferma mai, ma in qualche modo quando ci fermiamo noi c'è un po' di voglia di fare i ringraziamenti come se fosse l'epilogo di una stagione radiofonica. Quindi siccome io per un paio di settimane adesso mi fermo, voglio prima di tutto ringraziare la Zac che, diciamo, con me condivide questo spazio tutti i giorni e che vi accompagnerà per le prossime due settimane, poi si fermerà lei e tornerò io in diretta da Lipari. Poi voglio ringraziare tutti voi per un'altra bellissima stagione, un altro bell'anno passato insieme con tanta musica, tante belle chiacchiere e soprattutto tanti grandi eventi vissuti insieme dal vivo all'Arena di Verona, al Centrale del Foro Italico, con X Factor, insomma tante cose nelle quali ci siamo incontrati. Grazie ad Angelone Vicari e Anthony Loponte in regia, davvero a tutti voi per averci seguito. Noi ci risentiamo tra qualche settimana, vi auguro come sempre la migliore delle serate. Da Matteo Campese è tutto, ciao. Anche a Solarolo, in provincia di Ravenna, sono adesso le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura all'attentato di ieri a Berlino, poco fa il cancelliere Merz ha esortato a non lasciarsi intimidire. Sentiamo Alessandra Giannoli.
3: È ancora in fuga il killer che ieri sera a Berlino, a bordo di un van, ha travolto la folla che festeggiava il Pride, colpendo poi alcuni passanti con un'arma da taglio, un coltello o un macete. Si tratterebbe di Abdul Ballut, 21 anni, cittadino tedesco di origine libanese, legato ad ambienti islamisti, già condannato per avere preparato un piano terroristico. Nel 2025 avrebbe anche cercato di unirsi all'ISIS in Siria. L'attacco è stato un attentato terroristico islamista. La nostra priorità è trovare il sospettato. Non possiamo escludere che vi possano essere altri episodi di emulazione. Così poco fa il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, in un punto stampa diffusa dai media la notizia dell'arresto di un iraniano, il presunto passeggero che era in auto con l'attentatore, ha aggiornato il bilancio: un morto, lo ricordiamo, una donna, e 29 feriti.
2: Ora, la violenza di ieri in Val di Susa durante la protesta No TAV: sono 450 le persone identificate, oltre 120 gli agenti feriti, cui è andata la solidarietà di Mattarella e Meloni. Una prima stima dei danni al solo cantiere di Chiomonte è di circa €1 milione. Paura sul Gargano per un incendio che minaccia lidi e hotel a Peschici. I mezzi della Guardia Costiera stanno facendo salire a bordo i turisti, evacuati anche i residenti della zona. Chiusa la litoranea tra Vieste e Peschici, al confine col Basso Molise sulla costa, evacuati anche alcuni campeggi, chiuse la statale e la ferrovia. E a Roma, per un vasto incendio lungo via Laurentina, è stato chiuso un tratto del grande raccordo anulare. In chiusura la Formula 1 col Gran Premio d'Ungheria. Tommaso Angelini.
4: Lando Norris firma il capolavoro in Ungheria e conquista la sua prima vittoria da campione del mondo. Il britannico della McLaren trionfa all'Hungaroring al termine di una gara gestita alla perfezione, sfruttando anche il ritiro del compagno di squadra Oscar Piastri per un problema al cambio quando era in lotta per il podio. Alle spalle di Norris chiude Max Verstappen, secondo, mentre completa il podio Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica mondiale. Quarta posizione per Leclerc, che approfitta della penalità di 5 secondi inflitta a Hamilton per eccesso di velocità in pit lane. Settimo George Russell, protagonista di una grande rimonta dopo il problema alla partenza, fuori anche Bottas e Perez. Formula 1 che ora si ferma per la pausa estiva, appuntamento dal 21 al 23 agosto con il Gran Premio d'Olanda. Te.
2: Grazie Tommaso Angelini, è davvero tutto, ora arrivano le informazioni sulla viabilità con Autostrade per l'Italia.
1: Via Radio.
5: Grazie Raffaella, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della nuova Lenato Como Chiasso, dove registriamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sull'A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, e un chilometro di coda invece per traffico congestionato tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche in direzione di Ancona. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Parma e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Situazione analoga sulla A10 Genova-Savona tra l'inizio con Planare di Savona e il bivio con la A26 dei Trafori in direzione di Genova. Mentre sulla A7 Serravalle-Genova segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Infine coda per traffico intenso sulla A12 Genova-Sestri-Levante tra Rapallo e Recco in direzione di Livorno. E con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Le
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Noa.
1: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
3: Come? Buona domenica, very normal people della Mario e quindi del mio cuore. Benvenuti in diretta su RTL 102.5, Pop Round the Clock, ultima puntata prima della mia pausa. Ritornerò poi durante l'ultima settimana di agosto, sempre con Pop Round the Clock, più o meno. Insomma, ci saranno delle variazioni, ma il programma rimarrà e poi ritorneremo ai nostri posizionamenti. Ovviamente da domani parte il palinsesto estivo, tutto molto bello, dal mare, vive viva. Io diventerò un'ascoltatrice del palinsesto proprio come voi. Ci divertiremo magari attraverso i commenti, però oggi c'è la nostra ultima puntata, 2 ore insieme. Sapete che cosa facciamo domenica 26 luglio 17.05? Ci interroghiamo, anzi io vi interrogo sul criterio, quello indiscutibile, quello super sicuro, quello che vi fa fare anche sempre bella figura con gli amici, con i parenti, con i nemici, con i colleghi di lavoro per scegliere la meta delle vacanze. Quindi 378 378 1025, scrivimi oppure mandami un vocalino il tuo criterio per scegliere la villeggiatura.

0: E poi arriva questo piano sul finale meraviglioso, Elton John e Britney Spears, Hold Me Close, adesso su RTL 102.5. Buon pomeriggio, benvenuti, è partito l'appuntamento con me, sono la Mario, Pop Around the Clock, vi faccio ciao ciao con le manine se siete sul 36 del digitale terrestre perché RTL Radio Visioni, oppure se ci state seguendo attraverso l'app di RTL. Ci stiamo raccontando i nostri criteri per scegliere il posto nel quale andremo in vacanza, oppure siamo in questo momento in vacanza, siamo stati in vacanza. Parto subito con un vocale. Grazie regia.
1: Ciao la Mario.
0: Ciao.
1: Il mio criterio non è dove. Il mio criterio è quando prendere le ferie.
0: Cioè?
1: Quando non ce le ha mia moglie.
0: Allora, 378-378-1025. Allora, io da ragazzina vi ricordo che quando non avevo una lira, quei pochi spicci raccattati dai parenti, andavo su Google e interrogavo: dammi la meta più economica. E quindi si andava con le amiche in posti sconosciuti anche nella cartina geografica di Dio. Però mi sono sempre divertita molto. Oggi probabilmente i criteri sono cambiati e sono molto curiosa di conoscere i vostri. Sono partite le nostre.

0: Beh, è sempre bellissimo il body painting di questo video firmato Gauthier Kimbra, Somebody That They Used To Know. Adesso RTL 102.5 17.20. Allora, tanti criteri per poter scegliere le mete di villeggiatura. Ce n'è una che in questo momento va per la maggiore: cool actioning. Che cos'è il cool actioning? Praticamente andare alla ricerca del fresco, più o meno 22 gradi, poter indossare il pile ad agosto. Dopo vi spiego meglio, prima voglio sentire però un vocale.
1: Ciao Mario.
0: Ciao.
1: Senti, non diciamo a nessuno la nostra età, però io ho la stessa tua età. E quando eravamo ragazzi e Google non c'era, e si usava la routard di carta, si puntava il dito e si sceglieva dove andare. Ciao. Saluti da
0: ciao.
1: Fabrizio.
0: Ciao Fabri, però Fabri, posso dire una roba? Io sono molto fiera dei miei 52 anni, ma veramente tanto tanto, anche perché cioè me li sono vissuti, sono faticati, me li porto sulle spalle con entusiasmo, per cui io almeno l'ho cercata col ditino la meta, però dico anche qual è il mio rapporto con l'anagrafe. Allora, ve lo dico brevemente, ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Zayn, Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever. Effettivamente, insomma, di questi tempi forse pensare di andare avanti ad oltranza senza che le cose non cambino di una virgola non è che ti mette proprio di buon umore, ti dà quella spinta propulsiva, fammi campare altri 300 anni. Però non roviniamoci la giornata per i normal people del mio cuore. 17:30, domenica 26 luglio, molti in viaggio, molti già arrivati, quindi il criterio nella scelta della meta vacanziera è già stato utilizzato, qualcun altro si lascia trasportare dagli amici, così come mi state scrivendo al 378 378 1025, qualcun altro invece anche con un'aria un po' stanca, forse con voglia di anarchia, mi dice: Mario, io vado in vacanza con i miei e comunque è mia madre che sceglie la meta. Mi piacerebbe chiedere a questo punto se è possibile di approfondire, cioè la madre come sceglie la meta, in base a quale criterio. Poi ovviamente ci sono i sempreverdi, quelli che come meta scelgono quella più instagrammabile. Qua stendiamo un velo pietoso.

Scusate, io sospiro di fronte a questi grandi classici perché li trovo sempre meravigliosi. Say You Love Me, Simply Red. Prima invece Artie5 con Swag Music, a testimonianza questa doppietta di come anche il mondo della musica sia irrimediabilmente cambiato. Messaggio diretto ai miei amichetti che scrivono sulla social TV. Ragazzi, cioè, state discutendo da 20 minuti del fatto che io abbia 52 anni, ma in realtà ne ho 51 perché sono del 75. Cioè, io sono contenta che vi interessi così tanto il mio mese e anno di nascita. Banalmente, a differenza di molte altre che gli anni se li levano, io, visto che mi mancano pochi mesi, me li aggiungo. Ma tutto qua, cioè, non è che qualcuno scrive avrà sbagliato a fare i calcoli. Ragazzi, ho 52, ma non sono rincoglionita, come si dice a Roma, quindi è ovvio che sappia gli anni che ho, solo che per 4-5 mesi non mi metto neanche a tirar giù, non mi sembra il caso. Chiarita questa faccenda, magari ritorniamo sul binario della diretta di oggi di Pop Around the Clock, e quindi raccontiamoci intanto dove siamo diretti per le vacanze, dove siamo stati in vacanza, come abbiamo scelto quella meta. 378 378 1025, i miei amichetti Rolling Stones.

0: tanto amore per questi giovani ragazzotti, Just Lover, Rolling Stones. 378 378 1025, ascoltiamo una vocina, grazie regia.
1: Io la vacanza quest'anno, ti devo dire la verità, non si fa, e quindi scelgo comunque la mia Napoli, che comunque, detto tra noi, è sempre bellissima. E poi belle vacanze a settembre.
0: Mi sembra che comunque tu caschi molto bene, perché sono d'accordo con te, Napoli è veramente una città meravigliosa. Un saluto a tutti gli amici napoletani che seguono RTL 102.5. Allora, Very Normal People del mio cuore. Ci sono scelte difficili e poi c'è quella più semplice di tutte, sapete qual è? Fare la spesa da Aldi, perché Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa. Questo vuol dire che possiamo continuare a risparmiare senza dover rinunciare alla qualità di sempre. Io scelgo Aldi e voi cercate il punto vendita più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno, vivi meglio. E tra pochissimo continuerò a viaggiare con le vostre mete estive. RTL

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ciao, sono J-Ax e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
6: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
5: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

Mi piace sempre moltissimo questo singolo firmato Francesca Michelin. Nessun grado di separazione adesso nella selezione musicale di Pop Around the Clock. State ascoltando e guardando RTL 102.5. A proposito di guardare, vi leggo questo messaggio che trovo tenerissimo, poesia. Ciao, sono sul divano con il mio bambino di 7 anni. Era da tempo che non vedevo più la musica. Le nostre giornate le passiamo in macchina tra lavoro, scuola e altro, ma sempre sintonizzati su RTL. Puoi salutare Gioele che ti ascolta sempre, ovviamente io saluto Gioele, e immaginare che possa essere vacanza anche tornare a guardare la musica.

0: Bella domanda, where is the love? Ce lo chiedono i Black Eyed Peas adesso su RTL 102.5 ed effettivamente è un assist perfetto per quello di cui voglio parlare con voi poi dopo le news. Mi è capitato, per i normal people del mio cuore, qualche giorno fa, ovviamente d'estate si tengono le finestre aperte, per cui inevitabilmente si sente tutto quello che accade in giro, allora sento anche quello che accade nel mio condominio. Ragazzina di 14 anni che litiga furiosamente con i suoi genitori e sento questa frase: se non mi date i soldi per andare in vacanza con i miei amici, vi giuro che io l'anno prossimo mi faccio bocciare. Io vorrei parlare di questo, non dei miei vicini di casa che magari ascoltano, ma di questo, e lo facciamo tra pochissimo. E anche a Cerba, in provincia di Catanzaro, sono le 18:21 secondi.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. In primo piano l'attentato al Pride di Berlino. Tutte le ultime sul 21enne ricercato. Alessandra Giannoli.
3: È in corso una caccia all'uomo in tutta la Germania e in altri 6 paesi per individuare il presunto killer. Il ministro dell'interno Dobrindt ha parlato di un attentato terroristico islamista senza escludere altri episodi di emulazione. Confermata l'identità del sospetto in fuga, Abdul Balut, 21 anni, cittadino tedesco di origine libanese, legato ad ambienti islamisti, già condannato per avere preparato un piano terroristico nel 2025. Il giovane avrebbe anche cercato di unirsi all'ISIS in Siria. Intanto si è appreso che un uomo di nazionalità iraniana è stato arrestato. Non è ancora chiaro se fosse a bordo del furgone accanto al killer che ieri sera a Berlino ha falciato la folla durante i festeggiamenti del Pride, riuscendo poi a ferire dei passanti con un'arma da taglio. Una donna è morta, i feriti sono 29, nessuno è in pericolo di vita. Non sappiamo se ci fossero complici, ha ammesso poco fa il portavoce della polizia di Berlino. Non lasciamoci intimidire, difenderemo insieme la nostra libertà. Questa è l'esortazione del cancelliere Merz, che nella capitale ha partecipato a una veglia di preghiera.
2: Violenza in Val di Susa durante la protesta NOTAV, sono 450 le persone identificate, oltre 120 gli agenti feriti. Intanto il movimento NOTAV parla di una grande giornata di lotta e una prima stima dei danni al solo cantiere di Chiomonte di circa 1 milione di euro. Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato l'ingresso nella striscia del Board of Peace, incaricato di supervisionare la striscia di Gaza nel dopoguerra, un giorno prima della partenza del primo ministro Benjamin Netanyahu per Washington. E intanto, in un'intervista a Fox, Netanyahu ha detto che il programma nucleare iraniano deve finire con o senza accordo. Torniamo sull'emergenza incendi in Puglia, in Molise, roghi che dalla mattinata stanno bruciando a ridosso delle spiagge di Peschici sul Gargano, con almeno 300 turisti e bagnanti evacuati via mare. Fiamme anche sulla costa del Basso Molise al confine col Gargano, evacuati i turisti di campeggi e stabilimenti balneari, chiuse la statale 16 e la ferrovia Adriatica. Siamo infine allo sport e Formula 1. La McLaren di Lando Norris si aggiudica il Gran Premio di Ungheria. Il pilota britannico ha avuto la meglio sulla Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Beffa Ferrari giù dal podio col quarto posto di Charles Leclerc e il quinto di Lewis Hamilton. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
4: Grazie Raffaella, bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 40 minuti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Per le stesse ragioni occorre invece quasi un'ora sulla 1 Milano-Napoli per superare le code a tratti presenti tra Terre di Canossa Campegine e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Sempre in A1 inoltre coda per flussi intensi tra il Bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Situazioni analoghe in A12 Genova-Sestri-Levante tra Rapallo e Recco verso Livorno, tanto quanto tra Genova Est ed il Bivio con la A7 Serravalle Genova in direzione di Genova. Per le stesse ragioni code a tratti anche sulla A26 dei Trafori tra il Bivio con la A10 Genova Savona e Ovada verso Gravellona Toce, mentre tra Masone e il Bivio con la A10 in direzione di Genova resta 1 chilometro di coda per un incidente

0: da poco risolto. Tutte le corsie dunque sono da poco tornate ad essere disponibili al transito. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza. A te.
1: Grazie Luigi, è tutto anche per noi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmalin di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa

0: 1025 Play.
1: Pop Around the Clock si ritorna in diretta con me, sono la Mario, 18.04, sempre buona domenica. Vorrei fare un sacco di cose prima di chiudere la mia stagione e ritornare poi tra un mese, quindi andiamo con ordine, ci provo nel mio caos. 378-378-1025, se ci sono, come immagino, dei genitori all'ascolto, ma voi di fronte alla richiesta di vacanza da indipendente di un vostro figlio tra i 14 e i 16 anni, come reagite? Come avete reagito?

0: Tonight, i BTS adesso su RTL 102.5. Grazie ai genitori per aver risposto immediatamente al mio appello, quindi sento subito un vocale.
1: Buonasera, buonasera a tutti, io sono Maria Giovanna, ho due figli maschi e io praticamente no, non li ho fatti andare, anche se la richiesta era stata avanzata da entrambi. Il grande adesso ha 23 anni, il piccolo 18 li farà a breve. Ma no, hanno iniziato comunque a viaggiare in autonomia da soli, ma all'età di 21 anni il grande, il piccolo ancora no. Sarebbe comunque una bella esperienza, ma purtroppo oggi è diventato un po' difficile affidarli alla società per quello che si sente. Quindi no, anche per il piccolo, penso che è piccolo, si fa per dire, penso che praticamente aspetterà anche lui almeno i 21 anni. Buona serata a tutti, RTL 102.5 anche mia.
0: Grazie mille per questo messaggio. Faccio un passo indietro. Ho sentito dalla finestra in questi giorni litigi a casa di alcuni miei vicini perché la figlia 14enne vorrebbe dei soldi per andare in vacanza con amici ed amiche, ok? Nel momento in cui i genitori gli hanno detto di no, è successo di tutto di più, tra cui la frase: voi non mi mandate, vabbè, e io mi faccio bocciare a scuola. Quanto è difficile oggi per i genitori riuscire a dire di no ai propri figli? Ne parliamo.

0: 2-2 è arrivata anche Elodea su RTL 102.5. Elodea, come la chiamano moltissimi di voi, Very Normal People del mio cuore. 378-378-1025. Non pensavo che si potesse accendere così tanto la storia dei genitori, permesso sì, permesso no, per i figli minorenni di andare in vacanza. Leggo alcuni messaggi sparsi. Carissima Mario, adoro mia figlia, ma se tornassi indietro non farei figli. Purtroppo in questa società è troppo difficile fare il genitore. Questi ragazzi sono sempre arrabbiati. Mi ha persino rinfacciato di averla messa al mondo. Io penso che se i ragazzini oggi sono arrabbiati è perché inconsciamente lanciano un grido d'allarme, hanno bisogno di genitori veramente con gli attributi che siano in grado di tenerli. Lo so che è difficile, poi io non sono genitore e non vorrei fare così l'allenatore con le chiappe sul divano, che è una roba che detesto, però credo che abbiano veramente bisogno di regole molto più concrete. Ma continuiamo dopo, perché adesso vi voglio ricordare che il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026 da martedì 28 luglio a sabato 1 agosto. RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e questa atmosfera unica del torneo.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
1: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
1: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Si chiama Ordinary Love, questo singolo firmato U2, adesso su RTL 102.5. Velocissima, perché non ho molto tempo, leggo questo messaggio che è arrivato al 378-378-1025. Mio figlio per la prima volta è andato in ferie da solo a 16 anni. La verità è che non è cambiato il mondo, perché da quando c'era Caino e poi Abel

era pericoloso, solo che la gente ora ha paura della propria ombra e al posto di preparare i figli a come gestire il pericolo li tiene sotto una campana di vetro. Amico mio o amica mia, insomma, non so chi tu sia perché non ti sei fermato, io in questo caso mi permetto di giudicare, perché il mondo lo osservo, a volte anche una posizione privilegiata che è quella del microfono, che mi permette, comunque della televisione, che mi permette di avere sott'occhio anche più giovani contemporaneamente. Il mondo è cambiato ed è cambiato parecchio. Vi faccio un esempio banalissimo: come si viaggiava qualche decennio fa in una metropolitana, quindi anche se volete la tranquillità, la generosità delle generazioni più giovani nell'alzarsi, nel fare spazio, e quello che succede oggi non nelle metropolitane d'Italia ma nelle metropolitane di tutto il mondo. Questo già è sintomatico.

0: Katy Perry, Firework alle 18:36. RTL 102.5, sento subito le vostre voci. Grazie regia.
1: Non dimentichiamoci che noi genitori abbiamo una responsabilità civile, qualsiasi cosa accada ai nostri figli in giro minorenni.
0: Ecco, questa è un'ottima osservazione. Ancora una voce?
2: Ma io di figli ne ho tre, sono sempre stato abbastanza libero, quindi ce li ho fatti andare, andavano con dei suoi amici, eccetera, a casa di genitori. E però se mi avessero minacciato di farsi bocciare per poterci andare, allora raccogliere i pomodori li mandavo.
0: Comunque, scusate, genitori all'ascolto, ma anche non genitori, io insisto su una cosa: quando mi dite che anche prima c'erano questi problemi, ma sicuramente c'erano anche prima, anche io avrei voluto andare in vacanza a 14, 15, 16 anni e i genitori mi hanno detto di no, a 18 anni me la sono pagata da sola mettendomi da parte per anni i soldi delle mie nonne, sono andata a Londra, quindi mi hanno detto se vuoi andare in vacanza vai. Ma oggi, cioè, è folle dire che le cose girano esattamente nella stessa maniera di 40 anni fa.

0: La città degli angeli, lui è il nostro amatissimo Achille Lauro all'interno di Pop Around the Clock su RTL 102.5. Tra l'altro, a proposito di ragazzi, di educazione, di vacanze da far fare ai figli minorenni o meno, facevo anche un'altra riflessione che condivido con voi. Cioè, nei decenni precedenti, soprattutto all'ultimo, ma noi mica eravamo ostaggio dell'algoritmo dei social, scusate, mica venivamo educati da Instagram e TikTok. Cioè, io vedo i miei nipoti che sanno tutto di tutto, delle marche, delle sneakers, dei vestiti, di quello e di quell'altro, ma poi della vita reale, di come gira il mondo, non sanno assolutamente nulla. Questo fa la differenza, o no? Vabbè, comunque adesso vi do una bella notizia e una bellissima notizia. La bella notizia è che Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce, fino ai prodotti per la casa. La bellissima è che la qualità è rimasta identica, quindi possiamo continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. Corriamo a fare la spesa ad Aldi, cerchiamo il punto vendita più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno, vivi meglio. E sarebbe cosa buona e giusta, qua lo dico e qua lo ripeto pur non avendo figli, pensare che le vacanze estive possano diventare una meravigliosa parentesi in cui recuperare il rapporto genitori-figli. Che dite?
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Disco
4: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4

0: Mi raccomando, da cantare rigorosamente sotto la doccia il 15 d'agosto, quando il resto del condominio è vuoto, altrimenti Nisba, solo lei lo può fare. La pausina adesso su RTL 102.5, vocale, sentiamo.
1: Nonostante i tempi non siano a favore dei genitori, con tutto quello che si sente purtroppo, è giusto comunque far fare le esperienze ai ragazzi, certo, anche in età di adolescenza. Io ho avuto una richiesta da mio figlio per fare una vacanza da solo con i suoi amici e io gli ho detto semplicemente però che doveva trovarsi un piccolo lavoretto dove guadagnarsi qualche soldo per poi spenderseli giustamente in vacanza e io magari poi avrei contribuito con la parte mancante, però è giusto anche dargli un po' di responsabilità.
0: Su questo hai perfettamente ragione, anche perché poi ci sono un sacco di famiglie sane con degli adolescenti sani che meritano di fare vacanze sane. Questa è una premessa veramente necessaria. C'è Mace, Salmo con la pesce.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Una storia tragica che si consuma sotto la luce spettrale della luna. Eppure questa canzone l'abbiamo cantata tutti e la canteremo anche adesso, mentre intanto rielaboriamo una serie di ricordi legati soprattutto agli anni 80, quando è uscito questo singolo firmato Mike Oldfield, ma poi insomma anche le altre generazioni hanno imparato ad amarla. È la storia di una perdita, di un amore che finisce all'improvviso con tanto dolore.

0: Ve l'avevo detto o no? Che è un gran pezzo di musica questo Moonlight Shadow, eh? Non ve le dico le bugie, almeno ci provo sempre a raccontarvi una sorta di verità, perché poi chiaramente è la mia. Però grazie genitori all'ascolto e non genitori all'ascolto di RTL 102.5 per la generosità e anche per la cazzimma con cui vi siete raccontati, soprattutto in questa seconda ora di Pop Round the Clock. Io ritorno il 23 agosto dalle 13 alle 15, ma poi ritorneremo all'orario normale. Buon agosto a tutti, buona estate dalla Mario, vi amo di bene, ciao! E anche a Costa Vescovato, in provincia di Alessandria, alle 19:16 secondi.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. In primo piano l'attentato di Berlino e caccia l'uomo che ieri con un furgone si è lanciato sulla folla al Pride provocando un morto e 29 feriti. Alessandra Giannoli.
3: Nessuna delle 29 persone rimaste ferite durante le celebrazioni del Pride di Berlino è in pericolo di vita, così Friedrich Merz, intervenendo a una veglia di preghiera nella capitale. Ricordiamo che l'unica persona deceduta è una donna di 36 anni. Non lasciamoci intimidire, sapremo difendere insieme la nostra libertà, aggiunto il cancelliere tedesco, mentre il ministro dell'interno Dobrindt ha parlato di un attentato terroristico islamista senza escludere altri episodi di emulazione in corso. Una gigantesca caccia all'uomo anche oltre i confini della Germania, è ricercato che sarebbe stato alla guida del van che ha falciato la folla e che poi avrebbe ferito dei passanti con un'arma da taglio. Abdul Balu, 21 anni, cittadino tedesco di origine libanese, legato ad ambienti islamisti, simpatizzante dell'ISIS, già condannato per avere preparato un piano terroristico, rilasciato dal carcere a maggio. Secondo quanto riportano i principali media tedeschi, 3 persone vicino al sospettato sono state fermate e interrogate, 2 sono già state rilasciate. La polizia non conferma la notizia secondo cui sarebbe stato arrestato un iraniano, presunto complice del killer.
2: Il caldo torrido alimenta gli incendi, continua l'emergenza in Francia e Spagna. Intanto anche in Italia nelle ultime ore sono scoppiati alcuni roghi, preoccupa soprattutto la situazione nel Gargano. Raffaella Coppola.
4: Il fuoco divampato in mattinata si è propagato, alimentato dal vento, dalla Litorania, Vieste, Peschici alle baie sul mare. Chiusa a causa delle fiamme e del fumo la strada provinciale, l'evacuazione di almeno 300 turisti di alcuni camping di Peschici verso Vieste è avvenuta via mare a bordo di mezzi della Guardia Costiera e di barche turistiche. A Vieste alcune strutture hanno dato la disponibilità ad ospitarli per la notte, mentre a Peschici è stata riaperta la scuola elementare per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di un luogo sicuro. Incendi anche in Basso Molise, proprio al confine con il Gargano, dove sono stati evacuati alcuni campeggi e sono state chiuse la statale 16 e la ferrovia adriatica. In fiamme l'area boschiva della Murgia Barese, così come 100 ettari di vegetazione nel Crotonese. È stato chiuso anche un tratto del grande raccordo anulare di Roma, tra la Pontina e la Laurentina, dove il traffico è andato in tilt e gli automobilisti si sono trovati costretti ad andare contromano per sfuggire al rogo e al fumo nero che ha invaso la strada.
2: La tensione in Medio Oriente, l'Iran ferma gli attacchi di rappresaglia dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i raid e Teheran si dice disponibile ai negoziati. Netanyahu invece minaccia: se gli Ayatollah ci attaccano la nostra risposta sarà estremamente dura. Il premier israeliano martedì sarà a Washington per incontrare il presidente Trump. Intanto il capo della Casa Bianca avrebbe accantonato l'escalation contro l'Iran per dare spazio ai negoziati. E siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio e dalle polemiche sul futuro CT della nazionale. Tommaso Angelini.
5: Lando Norris si prende il Gran Premio d'Ungheria e festeggia nel modo migliore la sua prima vittoria da campione del mondo. Il britannico della McLaren domina l'Ungaroring al termine di una gara condotta con grande maturità, approfittando anche del colpo di scena che ha fermato il compagno di squadra Oscar Piastri. L'australiano in lotta per il podio è stato costretto al ritiro per un problema al cambio. Alle spalle di Norris chiude Max Verstappen secondo, mentre Kimi Antonelli completa il podio e allunga ancora in testa al mondiale. Finale amaro per le Ferrari, Charles Leclerc chiude quarto grazie alla penalità di 5 secondi inflitta agli Lewis Hamilton per eccesso di velocità in pit lane, con il britannico che scivola alle sue spalle. Grande rimonta per George Russell, settimo dopo il problema alla partenza. Ritirati Bottas e Perez. Ora la pausa estiva, la Formula 1 tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda.
2: Ovviamente non era il servizio di Tommaso Angelini su Andrea Pirlo e le polemiche sul CT della nazionale, ma era quello con della Formula 1, in cui Lando Norris, come detto, ha vinto il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. È tutto per questa edizione. Adesso arrivano le notizie del meteo e quelle sul traffico.
1: Previsioni del tempo.
6: Buonasera da Vanessa Minotti. Per quanto riguarda la giornata di lunedì, il tempo tornerà a migliorare sulle regioni centro-settentrionali con ampie schiarite ovunque. Al sud invece è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a carattere sparso, comunque alternati a parziali schiarite. Contesto climatico caldo ed estivo con valori nella norma, caldo però in netto aumento da metà settimana. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
1: Via Radio.
7: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete per i rientri verso le grandi città, agevolati dallo stop ai camion, in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio per la tangenziale est e Milano Est verso Milano registriamo 2 km di coda per traffico congestionato. Flussi intensi anche sulla 12 Genova-Sesto Levante, dove in direzione Genova ci sono code tra Rapallo e Recco e tra Genova Est e il bivio per la 7 Serravalle-Genova. Trafficato anche il tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro ci sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti. Traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli, dove in direzione Milano tra Tele di Canosse e Bassolo di Giano ci sono coda tratti con tempi di percorrenza di circa un'ora. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
2: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
8: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Sì, si chiama Shaker, sono Giorgia Surin, 19:07 minuti, siete su RTL 102.5. Se non ve ne siete andati dal programma precedente, ecco, è tutto uguale, tutto qua, musica, grande musica, un altro programma per arrivare fino alle 9 di questa domenica sera, una domenica che per alcuni sa di partenza, no? Molti di voi sono in viaggio, lo vediamo anche dal giornale orario, insomma un sacco di traffico per le strade, vuol dire che l'Italia un po' si sta muovendo. E allora la domanda sorge spontanea. Io perché? Perché anche un po' sulla scia, no, dell'argomento che mi ha lasciato in eredità la Mario, ho riflettuto su qual è stata la mia prima vacanza da sola, da ragazzina adulta, cioè diciottenne, ma che non poteva ancora, insomma, ecco, sapere tante cose. Però qual è stata la vostra prima vacanza da soli, senza la famiglia? 378-378-1025 per i vostri messaggi, soprattutto messaggi vocali, così sentiamo la vostra voce. Naturalmente, benvenuti a Shaker.

0: sì, il rock di Rigabue rompe il muro del suono, è così che si intitola la sua canzone. 19:15, partiamo quindi con i vostri messaggi vocali al 378-378-1025. Stiamo parlando della prima vacanza da soli. Io me la ricordo ancora, avevo 18 anni abbondanti. E che cosa ho scelto secondo voi? Ibiza, Rimini, eccetera? No, la Normandia, triste e fredda. Forse dovevo capire qualcosa sulla mia, ecco, la mia adolescenza. Va bene, andiamo con i vostri, sentiamo.
1: Vacanza a Rimini, 15 anni in tasca, 50.000 lire, camping riccione.
0: Esattamente, è questo quello che volevo sentire, sentiamone un altro.
2: La mia prima vacanza, appunto, a 16 anni con i miei amici in treno a Rimini, non mi sono ancora ripreso, ce ne ho 48 di anni.
0: Fantastici, RTL chiama e voi rispondete a gran voce, sto volando. Continuate a mandarci messaggi vocali al 378 378 1025. Qual è stata la prima vacanza da soli?

0: stanno proprio bene, Eminem e Rihanna, insomma due tonalità totalmente diverse ma funzionano un sacco. Allora, perché a questo punto un consiglio scegliere tra prezzi bassi e qualità quando possiamo fare la spesa da Aldi? Sentite qui, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce, fino ai prodotti per la casa. Così possiamo continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. È proprio vero, c'è sempre un motivo in più per fare la spesa da Aldi. Cercate quindi il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno e vivi meglio. A tra poco.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi. Due luoghi simbolo. Due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Sun in the sky.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella.
11: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghe e grandi e piccoli elettrodomestici.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.

0: Lady Gaga, abracadabra, che è un po' una parola magica che abbiamo imparato da bambini, no? Per far accadere quello che vorremmo, così con uno schiocco di dita, come per esempio partire da soli, la prima vacanza, insomma, quando si è abbastanza grandini per poter prendere e cominciare a viaggiare da soli con gli amici. Sentiamo qualche vocale.
1: Ciao, sono Sabina e chiamo da Rivoli, provincia di Torino. A 19 anni, una vacanza forzata da mia sorella per

0: perché avevo un fidanzatino che me ne combinava di tutti i colori. Mi ha programmato questa vacanza insieme a 5 ragazze che neanche conoscevo. Siamo stati a Follonica, è stata la vacanza più bella della mia vita, proprio ci siamo stradivertite, ero libera di fare quello che volevo in un'età così adolescenziale. Questo era per dirvi che mi avete rimosso un momento veramente fighissimo della mia età. Oggi ne ho 52, ma è come se ne avessi 19.
1: Stupendo, felice di aver risvegliato in te un ricordo bello, come tanti altri di voi stanno facendo.

0: vi regaliamo grande musica su RTL 105, le Temper Trap, Sweet Disposition, e ascoltate RTL 105, ma soprattutto votate su RTL 105 Play il vostro power hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e tra l'altro consegnare il premio RTL 105 Power Hits Estate 2026 al vincitore proprio nelle sue mani, quindi un'occasione veramente ghiotta per partecipare a un concerto e fare qualcosa anche lì molto divertente e unico. Allora, 19.43, altri messaggi, prima vacanze da soli, sentiamo.
1: Ciao Roberto, nel 1985 a Ibiza con degli amici, quando ancora Ibiza era Ibiza, quando ancora per le strade di Ibiza giravano gli ibisenchi, quelli veri, quella era la vera vita.
0: Mi sa che sei un pochino spagnolo tu, Ibiza, Ibiza, sentiamo.
2: Prima vacanza, avevamo 17 anni, in 5 in una tenda, però vicino a casa, alla Spezia, quindi al mare, di Lerici. Siamo andati con 4 motorini e una bicicletta e alla sera arrivavano le mamme con le lasagne al forno.
0: Vabbè.
2: Ciao da Paolo.
0: Paolo, così è facile però, eh.

0: Qui è Different, Robbie Williams, riascoltato qui su RTL 105, 19:51 minuti di questa domenica sera. Allora voi viaggiate, noi mettiamo la musica e chiacchieriamo di quella che è stata la vostra prima vacanza da soli, in generale intendendo senza la famiglia, senza i genitori, insomma senza il parentado. Sentiamo un po'.
1: Prima vacanza anch'io in Normandia, ho un bellissimo ricordo, vero Fredda? Ma mi è piaciuto un sacco.
0: Grandissimo. Allora la scelta era ricaduta così un po' per caso, veramente aprendo la cartina e puntando a caso con una matita la destinazione. È venuta fuori la Normandia. Una delle cose che mi ha sconvolto di più era in agosto, il giorno 15 agosto, la nebbia in spiaggia sotto le falesie. Chi ha visto sa. E la nebbia in spiaggia d'agosto, insomma, non era molto, insomma, normale per noi italiani. Andiamo avanti.
2: Per assurdo, la mia prima vacanza è stata quando i miei genitori sono andati in vacanza e quindi la mia vacanza è iniziata nella casa in cui abitavo senza genitori.
0: Mamma, ho perso l'aereo, eh? Ha fatto
3: storia.
0: Come
3: dimenticarsi la mia prima vacanza in treno per Rimini, ovviamente tutti in Riviera Romagnola all'epoca, e lì ho conosciuto mio marito e attualmente siamo sposati da 32 anni.
0: Bella, che bei ricordi, grazie, grazie. Ci state regalando veramente dei bei ricordi, continuate così.

Broken Strings, James Morrison, Nelly Furtado, qui su RTL 105. Allora, intanto, ma posso dire una cosa? Ecco, argomento stupendo, sta veramente facendo volare messaggi al 378-378-105. Un ultimo messaggio: la Dispoli, 40 km da Roma, per 3 giorni avevo 16 anni, partiti con il ciclomotore. Quello che potevo mi rendeva felice sempre. Stasera ti rivedo in diretta, grazie per quello che hai fatto per me inconsapevolmente. Sei splendida, ciao Luca. Grazie Luca, voi mi state facendo veramente un gran regalo. Un momento dopo l'altro, ci troviamo tra pochissimo sempre qui, state con me.

0: E anche a Remedello, in provincia di Brescia, sono le 20 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Subito un aggiornamento sull'attentato di ieri al Pride di Berlino, dove un furgone lanciato sulla folla ha provocato un morto e 29 feriti. La polizia poco fa ha ucciso Abdul Balu, il 21enne, ritenuto il presunto autore. Gli agenti lo hanno scovato in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. Ne è scaturito un conflitto a fuoco e l'uomo, così come hanno confermato poco fa fonti della polizia, è stato ucciso. Resta alta la tensione in Medio Oriente, mentre l'Iran ferma gli attacchi dopo la sospensione dei raid da parte degli Stati Uniti. Il premier israeliano Netanyahu minaccia Teheran. Massimiliano Mantiloni.
3: Donald Trump ha ordinato una pausa negli attacchi statunitensi contro l'Iran per consentire a funzionari dell'Oman di recarsi a Teheran venerdì prossimo per colloqui con funzionari iraniani sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La campagna di bombardamenti, durata 13 notti consecutive, è stata sospesa per consentire lo svolgimento di colloqui. Il presidente sta dando spazio ai negoziati, ma gli Stati Uniti rimangono pronti a tutto per ulteriori attacchi, ha avvertito l'ambasciatore americano all'ONU Mike Waltz, smentendo le notizie di alcuni media secondo cui gli Stati Uniti starebbero razionando le munizioni e i missili intercettori Patriot a causa di problemi di approvvigionamento. Dal canto suo, l'Iran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid. Il premier Netanyahu ha avvertito che qualsiasi attacco contro Israele sarebbe un terribile errore e provocherebbe una risposta molto molto forte. Trump e Netanyahu discuteranno della guerra con l'Iran martedì durante l'incontro alla Casa Bianca.
2: I teatri condominiali del 18° e 19° secolo sono da oggi patrimonio dell'umanità UNESCO. La candidatura è stata promossa dalla Regione Marche. Il ministro della Cultura Giuli parla di orgoglio e soddisfazione. È un primato che ci inorgoglisce, dichiara in una nota la premier Giorgia Meloni. Queste invece le parole del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.
4: Questo è un risultato straordinario, importantissimo. Oggi possiamo festeggiare un risultato incredibile perché uno dei siti che caratterizza l'Italia e ne fa uno delle realtà più importanti, la realtà più importante al mondo, è presente anche nella nostra regione. Sarà uno strumento fondamentale per la crescita e la promozione del nostro territorio e intorno a questo successo vorremmo costruire una strategia bella che darà ai borghi, ai teatri, alla nostra terra, nuove sfide e nuove opportunità.
1: Previsioni del tempo.
5: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata è lunedì con via via un rinforzo dell'alta pressione da ovest. Ancora però della variabilità sarà possibile lungo l'Appennino e all'estremo sud, anche la Sicilia, qualche occasionale e temporale non del tutto escluso. Poi da martedì sole su tutta Italia, alta pressione e un sensibile aumento delle temperature. In vista del prossimo weekend saranno possibili anche i 39-40 gradi. Tutti i dettagli su Travi Meteo.
1: Via Radio.
6: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete per i rientri verso le grandi città, agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dall'A9, la Enate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como, Montolimpino e Chiasso ci sono code verso la Svizzera. Flussi intensi poi sul tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro registriamo coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli, dove in direzione Milano tra Trelicanosse e Fiorenzuola sono coda tratti con tempi di percorrenza di 35 minuti. E sempre sulla 1, ma in direzione opposta per un veicolo in panne, registriamo un chilometro di coda tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
8: Ma buonasera, Miss Surina.
0: Ma buonasera a voi.

20 e 4 minuti, quasi 5 in questo istante di questa domenica sera. Giorgio Sulina insieme a voi per questa, oh mamma, posso dirlo? Seconda ora di Shaker, che è l'ultima prima della fine della nostra. Sì, cioè nel senso che adesso vanno un po' tutti in esterna, voi andate in vacanza, eccetera, e quindi ci rivediamo poi a settembre. Abbiamo ancora un'oretta per stare insieme. Parliamo naturalmente della vostra prima vacanza da soli e quindi continuate a mandare messaggi vocali.

0: Sabrina da Genova dice: sono rimasta da sola dopo una relazione di 22 anni, mi sono fatta due live musicali da sola e la libertà di godere ciò che più ci piace, e se sarà amore nuovamente chissà, mai dirà mai. Ecco, insomma, giusto perché un po' le cose alla fine tornano tutte, io ne sono convinta, quindi un grande abbraccio a Sabrina, forza e coraggio, goditi i concerti. Sentiamo un altro vocale.
1: Allora, la mia prima vacanza da sola, diciamo che è una vacanza indimenticabile. Avevo 21 anni, sono andato la settimana del mio compleanno a New York e udite udite, nel giorno del mio compleanno che incontro a New York il mitico Jovanotti.
0: Ma no, tada! Un bel regalo di compleanno, e vedi, a volte azzardare dall'altra parte del mondo, puoi trovare il tuo vicino di casa, che poi si chiama Jovanotti, è un altro discorso, però bel regalo di compleanno. Continuate a scrivere qual è stata la prima vacanza da grandi, cioè quando veramente avete cominciato a viaggiare da soli magari con i vostri amici. Andiamo.

La potenza degli Imagine Dragons con Thunder. 20 e 19 minuti, attenzione, attenzione, il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. Da martedì 28 luglio a sabato 1 agosto, RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Per tutta la settimana quindi saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi i match, il retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Quindi restate con noi. Naturalmente restate con noi ancora perché altri messaggi al 378 378 105 stanno arrivando sulla vostra prima estate da soli.

0: 1025 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Zitti e buoni, zitti e buoni, lo cantano i Måneskin, posso dirlo. Quanto ci mancano i Måneskin, almeno a me. Soprattutto questo ritmo. Questo. Eh sì. Bello riascoltarli qui su RTL 105. 20 e 29, domenica sera. Allora, come insomma, stiamo chiacchierando delle vostre vacanze, soprattutto di quella vacanza, la prima che avete fatto da soli, e quella non si scorda veramente mai. Sentiamo qualche vocale.
1: Volevo dirti che io la prima vacanza con gli amici l'ho fatta nel 1988, perché io lavorando sugli alberghi, la stagione estiva è quella dove c'è più lavoro, dunque le vacanze si facevano magari d'inverno, ma la prima che ho fatta chiaramente è stata Riviera Romagnola a Rimini. Da paura,
0: non ci racconti i dettagli. Non voglio forse sapere di più. Ma sentiamo un altro.
2: A 16 anni con gli amici ad Alassio, una settimana. Alassio. Partito bianco, tornato a casa pallido.
0: Trasparente.
2: Fatto il bagno in mare il giorno che siamo arrivati e il giorno che siamo andati via. Mai visto il sole.
0: Come si deve fare da ragazzini, se non stai lì ad abbronzarti o no? Insomma, di base vivi più la notte e serve un po' così per rilassarsi durante il giorno, secondo me in camera, sì, assolutamente.

0: E Chumbawamba, sì, questa è la vera musica da vacanza, mi immagino, insomma, voi su una decapotabile, capelli al vento, moscerini tra i denti, che in tutto questo, insomma, andiamo verso le nostre vacanze, soprattutto le vacanze da soli. La prima vacanza da sola è questo di cui stiamo parlando, sentiamo qualche vocale.
1: 2 anni fa sono andata in vacanza a Copenaghen con mia figlia, che per motivi lavorativi ha solo fatto 2 giorni di vacanza e gli altri 6 me li sono fatti da sola, senza spiccicare mezza parola né di danese né di inglese. E devo dire che mi è piaciuta tantissimo, mi è rimasta veramente nel cuore, perché ho visto di sapermela cavare, insomma.
0: Ecco, vedete, si sta un po' trasformando, no? Questo argomento nel corso delle 2 ore, chiacchierandone insieme, proprio perché è vero, abbiamo fatto tutti più o meno una vacanza da soli da ragazzini, se non altro senza genitori, ma quando fai la vacanza con tua figlia e lì sei da sola perché lei lavora, insomma, è ad essere da soli in un modo differente, insomma, e quindi è bizzarro ed è divertente sentirlo raccontare da una mamma una vacanza da sola senza figlia, invece che il contrario. Bello anche questo, e bella anche l'ultima canzone, quella di Giulia e Biagio Antonacci, qui su RTL 102.5.

0: prima vacanza 1984, 18 anni, eravamo quattro amiche, siamo andate al mare, naturalmente bandiera gialla, quando si poteva ancora girare, quando si poteva dormire in spiaggia tranquillamente, indimenticabili, che tempi!
1: Che bei tempi, siamo i tempi, insomma, sono i tempi di cui stiamo parlando adesso qui su RTL 105, quelli delle nostre prime vacanze, no? Quando appena diciottenni o anche un pochino prima si poteva fare una vacanza da sola con gli amici, con gli amichetti, e quindi un po' di nostalgia ma molta gioia per poterlo condividere e poterlo raccontare di nuovo. Continuate a raccontarceli al 378 378 105, con tutti i vostri vocali, e scatenatevi.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Ciao, sono Jay Ax e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per quattro date imperdibili.

0: zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5 potete esserci.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Voi pensate al viaggio, il resto ce lo mettiamo noi, come la musica. Questi erano i Coldplay, Champion of the World. 20:50, allora continuiamo con i vostri messaggi.
1: 1991, ero già grande perché avevo 21 anni, e siamo partiti e siamo andati in vacanza in 12 in casa e altri 3 in tenda. Abbiamo fatto un casino, 27 giorni a Follonica. Ciao Sabri, da Genova.
0: In casa naturalmente, in salotto. Sentiamo.
2: La mia prima vacanza è stata nei primi anni 90, boom della Spagna. Si andava in Spagna perché si pagava poco, si mangiava bene, il mare era bello, ma noi andavamo per altro. E abbiamo fatto 2 settimane, ci siamo divertiti un sacco, ma l'ultima sera eravamo senza più un pesera pesetas. Siamo andati in una discoteca peggiore del mondo e c'era la serata trans, abbiamo bevuto un sacco di ciupito e non vi racconto il finale.
0: Bravo, bravo, bravo. Sentiamo un altro. No, basta così? Va bene, va bene.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, sbloccare ricordi è una delle cose che ci riesce più facilmente qui a RTL 102.5. L'abbiamo fatto appunto durante questa puntata parlando dei vostri ricordi della prima vacanza da soli, ma perché no? Lo facciamo anche grazie alla musica, che è uno degli strumenti più potenti.

0: Dunque, la prima vacanza, diciamo, senza i genitori nel 99 a Parigi. Più si avvicinava il periodo del viaggio e più mi convincevo che avrei voluto farla proprio da sola. E così è stato ed è stata una cosa fantastica. Soprattutto è stata la scoperta di quanto è bello viaggiare senza avere nessun tipo di vincolo. E così ho viaggiato da sola per 10 anni. Buona serata.
1: Grazie, grazie mille. Allora, grazie intanto a tutti voi per i messaggi meravigliosi che mi avete mandato sulla prima vacanza che avete fatto da soli. Questa è la chiusura, insomma, di prima dell'estate, che vi auguro essere veramente felice. Io ritorno a settembre con Shaker, spero. E se tutto va bene, vi auguro comunque un'estate meravigliosa, fatta di piccole cose semplici, di essere sempre dove vorrete essere, ma soprattutto fare caso alle cose belle, perché ci sono sempre. Da me, Giorgia Surina, un abbraccio grandissimo anche a tutta la radio che si va in trasferta, e quindi un abbraccio veramente a tutti quanti. Buona estate e fate i bravi. Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: E anche a Racale, in provincia di Lecce, sono le 21 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda, la svolta nell'indagine.

0: sull'attentato terroristico di ieri al Pride di Berlino. La polizia ha ucciso il presunto autore, era ricercato anche all'estero. Alessandra Giannoli.
1: Abdul Balu, il 21enne sospettato dell'attacco terroristico durante il Pride, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Berlino nel corso di un'operazione delle forze speciali. Il presunto attentatore, che ha falciato la folla con un van e poi ferito dei passanti con un coltello o un machete, localizzato in una zona di orti urbani nel quartiere Spandau, ha aggredito gli agenti di polizia con un'arma da taglio prima di essere braccato e poi colpito in modo letale. Cittadino tedesco di origini libanesi, il giovane era un sostenitore dello Stato Islamico, simpatizzante dell'ISIS, ed era stato condannato nel maggio scorso a 1 anno e 10 mesi di reclusione per la preparazione di un grave attentato contro lo Stato, ed era però ritornato in libertà a fine maggio dopo un breve periodo di custodia cautelare. Domani avrebbe dovuto presentarsi a un appuntamento di consulenza per la deradicalizzazione. Le indagini proseguono a tutto campo per scovare la presenza di eventuali complici del killer. Nessuno dei 29 feriti è in pericolo di vita. Ricordiamo che l'unica persona deceduta è una donna di 36 anni.
0: Circa 2.000 persone stanno partecipando ad una marcia per ricordare Fakir, il 42enne morto dopo un fermo di polizia una settimana fa a Bologna. Il corteo ha attraversato le strade del quartiere Pilastro in un clima di forte partecipazione, scanditi i cori contro il governo e la polizia. Oggi la conta dei danni dopo le devastazioni in ottava di ieri al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Edoardo Paradisi.
2: Sarebbero oltre 120 i feriti tra le forze dell'ordine in seguito agli scontri in Val di Susa durante la protesta NOTAV che ha preso d'assalto i cantieri dell'alta velocità. Tra i feriti 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 militari della Guardia di Finanza. Secondo quanto dichiarato dalla Questura di Torino, sarebbero già state identificate tra le 400 e le 500 persone. Il movimento NOTAV, in una nota diffusa al termine della marcia organizzata nell'ambito del Festival dell'Alta Felicità, parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa. Intanto si iniziano a stimare i danni degli scontri. Secondo TELT, la società binazionale che sta realizzando l'alta velocità, €1 milione nel solo cantiere di Chiomonte. Edoardo Paradisi, RTL 102.5, Torino.
0: Ciclismo: Mathieu Van Der Poel vince l'ultima tappa del Tour de France con partenza e arrivo sugli Champs-Élysées a Parigi. Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto la sua quinta corsa, eguagliando il record che appartiene a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. È tutto. Ora il traffico.
3: Via Radio. Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo con la diramazione Roma Sud, dove tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo c'è 1 chilometro di coda per traffico sulla viabilità esterna. Flussi intensi anche al sud, dove sulla tangenziale cittadina di Napoli, tra Viale Maddalena e Corso Malta, ci sono code verso Pozzuoli. È tutto, buon viaggio.
0: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: Popolo di RTL 102.5, benvenuti all'ultimo appuntamento con questa formazione della Suite 102.5. Lei è la bellissima e bravissima Silvia Signore.
7: Addirittura, buonasera sì, Mauro sì. Corvino, come va? Come
6: buonasera,
7: è andata questa domenica?
6: Bene, bene, bene, va molto bene. Sai che io faccio la doppia, quindi questo è il secondo turno per me della giornata e per l'occasione, per festeggiare, indosso una camicia da spacciatore colombiano.
7: No! sì, invece è carina.
6: Ci sono le palme, insomma, molto estiva.
7: Sì, ma io avrei visto, non lo so, tipo una cosa, non da spacciatore, no, da ragazzo così, tipo Hawaii, sì, sulla spiaggia.
6: Ragazzo di una volta, infatti. Bene, in regia ci sono due baldi giovani che di solito sapete cosa fanno, no? Le hostess di volo, ma ci ritorneremo dopo. Stefano Mungi per la radio e Beppe Di Dio, il mio sogno erotico per la TV. E siamo pronti per cominciare, ma prima, la domenica è fatta per stare insieme, amici, famiglia e una tavola, senza fretta.
7: E quando arriva l'ultimo piatto, nessuno ha davvero voglia di chiudere le chiacchiere.
6: Così qualcuno propone un brindisi, si alzano i bicchierini di amaro del capo ghiacciato e tutti si ritrovano nello stesso gesto.
7: Dobbiamo ricordare quanto va servito?
6: Certo.
7: Ovviamente meno 20 gradi.
6: Invece, se volete salire a bordo nella suite 378 378 1025. Cominciamo con il nostro Power It.

0: Macklemore insieme a Ryan Lewis su RTL 102.5. Ma basta, ragazzi, noi vi
1: che
0: amiamo, vi adoriamo al 378-102.5. Anzi, ho mancato un 378, quindi 378-378-102.5. Però solo complimenti a Silvia Signore.
1: Vabbè, ma non devi fare il geloso.
0: No, ma non è che sto facendo il geloso. Ho capito. Allora io chiedo a Beppe Di Dio se per favore sulla social TV possiamo avere l'unica camera, la Signore Cam. Sai come fanno per i calciatori più importanti?
1: Sì.
0: La Signore Cam, così ve la potete godere tutto il tempo. Va bene?
1: Io non
0: per
1: so
0: te?
1: Che dire su questa cosa.
0: Puoi annunciare il prossimo disco?
1: No, non lo faccio.
0: Allora lo faccio io. Gianna Nannini, Marrakesh.

0: LP che è passata qui nella suite 102.5 con Other People alle 21.19 di domenica 26 luglio 2026. Ma amici, quest'estate continuate ad ascoltare RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate.
1: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore.
0: Ma dove trovate una radio così che vi permette non solo che, vabbè, vi regala il biglietto, ok, questi lo fanno un po' tutti, ma addirittura avete la possibilità di consegnare il premio al vincitore, c'è una cosa che
1: bellissimo.
0: Non si è mai vista. Posso partecipare anch'io volendo?
1: Ma pure io voglio partecipare.
0: Partecipiamo.
1: Come si fa? Abbiamo detto bisogna votare.
0: Tu mi volevi parlare
1: ti
0: di una cosa?
1: Volevo parlare della topofilia, sai cos'è?
0: Topofilia?
1: Esatto.
0: Non
1: pensare al topo. Topo.
0: No, stavo pensando alla topa.
1: No,
0: è un'altra
1: sempre,
0: roba.
1: Sempre lì, vai.
0: Certo.
1: No, allora, topos significa luogo e filia amore. Quindi
0: amore per la topa. Confermo e sottoscrivo.
1: È il profondo legame affettivo, emotivo e psicologico che unisce una persona a un luogo. Quindi è quel luogo in cui tu ti senti a casa.
0: E allora dopo approfondiamo. Rimanete qui, torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: giorno del capo, il momento ghiacciato.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
5: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
6: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
5: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La vita è adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Hai caricato le valigie?
12: No.
11: Hai controllato il traffico?
12: No.
11: Hai fatto il pieno?
12: No.
11: Perfetto, partiamo.
12: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
11: Ma hai prenotato?
12: No!
13: Sono cose che vorresti tornassero.
14: Come le vacanze.
13: O un bel vantaggio.
14: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Comrade, be mine su RTL 102.5. Inutile che sorridi, quest'estate a Praia Mare staremo insieme, non nello stesso programma, però a ridosso di fasce, e anch'io indosserò questi toppettini, poi vediamo.
1: Perché secondo te il top
0: è il top bianco con l'abbronzatura,
1: a proposito di luoghi, sì. Noi parlavamo della topofilia, sì. No? E ci scrivono al 378 378 102.5: buonasera, per me casa non è un edificio ma è il posto in cui mi sento al sicuro, e questo è la natura e il mio silenzio.
0: Bello, bel messaggio, bravo.

0: All'interno della suite 102.5 Silvia Signore ha preferito parlare di topofilia, e quindi che sarebbe, spieghiamolo
1: al volo.
0: Quindi
1: è l'amore verso un determinato posto.
0: Che ti fa stare bene,
1: che ti fa stare bene, che tu consideri come casa.
0: Okay.
1: Però io ti faccio una domanda.
0: Sì.
1: Un luogo può essere anche una persona? Nel senso,
0: no, la prendi troppo larga così. Se topo è topo, la topo
1: è luogo, quindi è luogo, deve essere luogo. Per forza fisico.
0: Il tuo al volo
1: è una spiaggia di fronte a un tramonto.
0: Ah, così generico, non fisico, non a Taranto. No,
1: no, no.
0: Ok.
1: No. Quando

0: Canzone estiva Annalisa su RTL 102.5, la suite insieme a Silvia Signore e Mauro Corvino. Ma prima mi è arrivato un messaggio: dopo la diretta ci aspettano per un brindisi.
1: Allora controllo subito il freezer, la bottiglia e i bicchierini di Amaro del Capo sono ghiacciati a meno 20 gradi.
0: Perfetto, ma vorrei salutare Ettore che ci scrive al 378 378 102.5, che forse mi ha fatto il complimento più bello che mi potesse fare, ovvero vorrei fare un complimento a Mauro, almeno credo di farlo. Alle volte mi ricordi Robin Williams, il mio attore comico preferito. Ma magari, ragazzi, magari, no, vabbè.
1: Ma perché, chiedo io, che cosa ti fa pensare? No,
0: forse la simpatia, non lo so. Però dice complimenti perché rimani lucido. Prima Amélie e poi Silvia Signore. E sei ancora lucido, pensa un po'. Grazie, grazie amici. Noi torniamo tra poco.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale? Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: La frase che ripete sempre più spesso Silvia Signore nel momento in cui mi vede, che fastidio, su RTL 102.5. Ma ci è arrivato un bel messaggio a proposito della topofilia.
2: Ci scrive Daniela e dice che è rientrata da poco a casa dopo aver passato una bella domenica.
1: Bene.
2: E per lei il posto in cui si sente a casa è il mare la mattina presto.
1: Certo.
2: Quando ancora non c'è nessuno e quindi può sentire il rumore dell'acqua. Quindi godersi
1: vero,
2: la
1: vero.
2: Bellezza della
1: Molto
2: natura.
1: Bello. Quasi quanto la Golden Hour, il tramonto, no?
2: Esatto.
1: Sempre al mare.
2: Però
1: a me non l'hai chiesto.
2: Esatto.
1: Cologno Monzese, via Piemonte 61, è il luogo al quale sono più legato e che mi fa stare
2: 61
1: bene.
2: 61/63,
1: esatto.
2: Vero?

0: Beh, posso dire sicuramente che questa è la canzone che ha decretato la mia fallibilità come ballerino, cioè nel senso che io quando ero piccolo, sì, vedevo Michael Jackson, volevo imitarlo, poi ho capito che avrei dovuto fare altro. Beh,
1: vabbè, ma l'importante nella vita è provarci.
0: Sì, infatti.
1: Poi, sì, non ci riesci, però almeno ci hai provato.
0: Brava, perché il fallimento è non provarci.
1: Esatto. Intanto al 378-378-125 ci scrive Maria Rosa e dice che il suo posto preferito è casa sua, meglio ancora quando non c'è suo marito.
0: Soprattutto quando non c'è suo marito, così può stare in santa pace.
1: Ma bene. Sì, perché voi maschietti siete disordinati.
0: Sì, siamo pesanti. Poi dopo una certa età, che te lo dico a fare. Ma amici, noi ci fermiamo per un po', adesso diamo la linea al nostro Sergio Gadda per le ultime news.
1: Anche a Portoferraio, in provincia di Livorno, sono le 22 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. È finita la caccia all'uomo in Germania dopo l'attentato di matrice ISIS e di ieri al Pride di Berlino, catturato ed ucciso il presunto autore, Alessandra Giannoli.
4: Il giorno dopo l'attentato, al termine di intense ricerche, la polizia ha ucciso Abdul Balu, presunto responsabile dell'attacco verificatosi durante il Pride a Berlino, che ha causato un morto e 29 feriti, di cui nessuno in pericolo di vita. Le forze speciali hanno fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau e il 21enne, che aveva tentato di aggredire gli agenti con un coltello, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Il decesso è sopraggiunto nonostante i tentativi di rianimazione. Abdul Balu, cittadino tedesco con origini albanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS, era già stato condannato per la preparazione di un grave attentato contro lo Stato. Tornando poi in libertà a maggio, Balu, che ha aggredito i passanti con un macete dopo essere sceso dal veicolo con cui aveva falciato la folla durante il Pride, potrebbe essere stato aiutato. Resta ancora aperto infatti il nodo dei possibili complici dopo la notizia non confermata dell'arresto di un iraniano. Il ministro tedesco dell'interno Dobrindt in serata ha dichiarato: non riteniamo che

0: al momento sussistano ulteriori pericoli.
1: Un 42enne spagnolo senza fissa dimora ha tentato di accoltellare due agenti della polizia locale di San Vincenzo in provincia di Livorno. I poliziotti erano intervenuti per cercare di calmarlo. Sono stati minacciati dall'uomo che ha estratto un coltello. Uno dei due, sentendo in pericolo la propria incolumità, ha sparato verso il basso. Il proiettile però ha colpito e ferito il 42enne. Primo intervento al mondo su una donna cieca da 5 anni che torna a vedere dopo un autotrapianto di retina. Massimiliano Mantiloni.
2: L'intervento ha riguardato una donna di 67 anni, Elena, che ha recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità grazie per la prima volta al mondo a un trapianto completo eseguito alle Molinette di Torino del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina, la macula, da un occhio all'altro della paziente. Una maratona chirurgica durata quasi 6 ore, ma il premio più grande è stato il momento in cui Elena, riaprendo gli occhi, ha potuto riconoscere i volti di suo figlio e della sua fidata, cagnolina Jo. La donna aveva perso la vista a causa di un grave incidente stradale che le aveva provocato una lesione irreversibile al nervo dell'occhio sinistro. Quello destro, già affetto da maculopatia, aveva subito traumi tali da compromettere retina e trasparenza della cornea. L'intuizione del professor Michele Ribaldi e della sua equipe, che hanno sfruttato i tessuti sani ma non più funzionanti dell'occhio sinistro, ha permesso di ricostruire un occhio vedente partendo da due occhi compromessi.
1: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di lunedì con via via un rinforzo dell'alta pressione da ovest. Ancora però della variabilità sarà possibile lungo l'Appennino e all'estremo sud, anche la Sicilia, qualche occasionale temporale non del tutto escluso. Poi da martedì sole su tutta Italia, alta pressione e un sensibile aumento delle temperature. In vista del prossimo weekend saranno possibili anche i 39-40 gradi. Tutti i dettagli su Travi Meteo.
3: Via Radio.
5: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: Signore e signori, il vostro comandante che vi parla. In questo momento stiamo sorvolando la splendida cittadina di Praia Mare, dove paracadutiremo tutti i nostri colleghi di RTL 102.5. Speriamo si apra il paracadute per tutti.
8: Ecco, e le cinture di sicurezza?
7: Ma no, è una roba vecchia ormai.
8: No, sono importanti invece.
7: Sono importanti mai quanto lo sono le nostre hostess di volo, eccezionalmente oggi in topless, Stefano Mungi e Beppe Di Dio.

0: Moves Like Jagger su RTL 102.5. Allora Silvia, devi sapere che io sono andato a prendere un caffè subito dopo la diretta con Amelia in un bar, in una piazza dove c'era una chiesa. Però il problema è che ho visto una ragazza sul tettuccio di una macchina farsi fotografare mezza ignuda.
1: Ah.
0: Ok, sicuramente una roba per i social. Secondo te fino a che punto ci si può spingere per fare il reach sui social?
1: Cioè, da quello che vediamo ormai fanno di tutto, cioè ognuno perde proprio la dignità ormai.
0: Sì, ma poi c'erano tante persone intorno
1: che non era timida.
0: No, ma anche una bella ragazza, c'ho il video, dopo te lo faccio vedere perché io ho ripreso giustamente essendo Ratuso.

0: Pensa, questo è l'ultimo appuntamento con la suite 102.5 con Silvia Signore e Mauro Corvino. Non ti cede un po' la lacrimuccia questa saudade?
1: Ma certo,
0: saudage.
1: Sono triste, ma tanto ci rivediamo tra pochissimo.
0: Sì,
1: è anche
0: mare,
1: giusto prendersi del tempo per se stesso, rinfrescare le idee, farsi qualche foto, qualche video,
0: sì, perché
1: andare
0: stavamo,
1: al mare.
0: Sì, perché stavamo parlando di gente disposta a tutto pur di avere la celebrità effimera sui social, no? Perché siamo partiti dal presupposto che questa ragazza fuori alla chiesa era sul tettuccio di una macchina mezza ignota. Non è che mi ha sconvolto, ho detto boh, io adesso non è che voglio fare il vecchio.
1: No, però se ci fai attenzione, secondo me c'è un discorso molto più profondo sotto questa cosa, ovvero il bisogno di approvazione.
0: Sì.
1: Perché
0: sì,
1: noi andiamo alla ricerca di like, perché vogliamo sentirci al centro dell'attenzione, vogliamo che la gente ci dica sei bravo, vali, no? Secondo me.
0: Sì, in quel caso sei bella, perché è una foto. Non lo so, io sono a metà, perché essendo di un'altra generazione, quindi sono cresciuto con altri riferimenti, però un po' anche a me piace. Se uno dice sei bravo, sei bello, perché a me non dispiace assolutamente.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida.

0: La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Jason Derulo su RTL 102.5 nella suite.
1: Allora Mauro, sai che cos'è la Y-cation?
0: Ovviamente no.
1: Allora è l'unione di due parole, Y perché in inglese è vacation, vacanza. Quindi...
0: che in italiano l'unione di due parole è la crasi.
1: Ah, che bravo che sei. Allora giusto. Che cos'è alla base di questa parola? Ormai non si sceglie più il posto in cui andare in base al luogo, ma in base al perché.
0: Ecco, cioè... per questo c'è l'overtourismo, no? Ci
1: esatto.
0: Sono tante persone che popolano un posto che poi in realtà non è quello che...
1: E può essere Instagram? Fare una foto è il motivo?
0: Purtroppo sì.

0: Stiamo parlando di vacation, questa crasi tra la possibilità di selezionare un posto solo perché è instagrammabile.
1: No, in base al perché.
0: Sì.
1: Cosa ti porta a scegliere quel posto? No, però ci sono varie motivazioni, come per esempio anche la ricerca di novità, l'autoscoperta.
0: Sì.
1: Oppure
0: l'autoerotismo, sullo scoglio.
1: No, fattori sociali come lo status, come la connessione culturale.
0: Certo.
1: Lo sport.
0: E poi alla fine si riduce sempre ai social. Tipo una delle città più instagrammate sicuramente è Napoli, no? Quartieri spagnoli.
1: In Italia?
0: Sì, mi va tanto.
1: Ma dipende secondo me.
0: Ma sì, ce lo canta anche Sal da Vinci, poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Guardian, Alanis Morissette alle 22.44 di domenica 26 luglio 2026.
1: E nel frattempo al 378-378-1025 scrivono: saluto i miei amici Emanuele, Andrea e Giovanni di Messina. Stiamo volando.
2: This is the captain who's speaking. Certo che stanno volando, sono a bordo con me. Insomma, stiamo girando un po', arriveremo a mezzanotte a quello di Monzese, grazie.
0: Niente, voleva subentrare il comandante dicendo la
1: così.
0: Sua. Sì, sì. No, ma questa è dovuta alle mie multiple personalità. Non ci far caso. Stiamo parlando di vacation, posti instagrammabili.
1: Esatto.
0: Io, per esempio, ne consiglio uno: West Hollywood a Los Angeles, il Mondrian Hotel, disegnato da Philip Stark, che insomma, molto bello. C'è anche l'altalena, il reception, sai, tutte quelle cose che voi bellissime modelle fate, quelle foto lì.
1: Mi ci porti?
0: Certo.

0: Star Walking, immagino una passeggiata spaziale che potrebbe essere instagrammabile.
1: Sarebbe bello poter andare sulla Luna.
0: Penso un po', se tu dovessi prenotare, magari prenoti solo per spararti dei selfie, visto che stiamo parlando di vacation, cioè soprattutto quei posti che si scelgono, perché tutto il resto sono chiacchiere, diciamolo sinceramente.
1: È vero.
0: Si scelgono perché ci sono dei posti instagrammabili. Ne hai qualcuno a portata di mano per consigliare?
1: Per esempio Parigi.
0: Vabbè.
1: La Tour Eiffel. Però lo sai che quando le coppie vanno a Parigi poi è sicuro che si lasciano
0: anche a Formentera, anche a Formentera, tutti i miei amici sono stati a Formentera, le coppie sono lasciate tutti.
1: Un altro posto può essere Santorini.
0: Eppure
1: per
0: lì.
1: Le coppie
0: no, vabbè, abbastanza romantico.
1: Esatto. Poi c'è New York.
0: New York, l'è sempre New York.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Don't get me wrong, Pretenders su RTL 102.5. Ci scrive Davide: rieccomi, che mi sono perso. Abbiamo parlato di
1: Viaggi, sì. Vacation. Tra poco però ti porto a una festa. Ci divertiamo, brindiamo.
0: Giustamente, visto che è l'ultima insieme, dobbiamo festeggiare alla fine.
1: E anche l'orario, perché di solito a che ora si arriva a una festa? C'è un orario?
0: Quando ero giovane, 11:30, mezzanotte, ed era prestissimo.
1: Invece adesso, data la vecchiaia, alle 8:30.
0: Vado via dalla festa.
1: Esatto.
0: Ma fa parte della nostra festa sicuramente Sergio Gadda con le ultime news.
1: Anche a Brione, in provincia di Brescia, sono le 23 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Ha ucciso il presunto autore dell'attentato di ieri al Pride di Berlino, dove un furgone lanciato sullo folla ha provocato un morto e 29 feriti. Abdul Balu è stato scovato in un capanno da giardino nel quartiere Spandau. Ne è scaturito un conflitto a fuoco con la polizia e l'uomo è stato ucciso durante un'operazione delle forze speciali tedesche. Martedì l'incontro a Washington tra Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Iran si dice disponibile a proseguire i negoziati e ferma le ritorsioni dopo lo stop ai raid americani. Massimiliano Mantiloni.
4: Donald Trump ha ordinato una pausa negli attacchi statunitensi contro l'Iran per consentire a funzionari dell'Oman di recarsi a Teheran venerdì prossimo per colloqui con funzionari iraniani sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La campagna di bombardamenti, durata 13 notti consecutive, è stata sospesa per consentire lo svolgimento di colloqui. Il presidente sta dando spazio ai negoziati, ma gli Stati Uniti rimangono pronti a tutto per ulteriori attacchi, ha avvertito l'ambasciatore americano all'ONU Mike Waltz, smentendo le notizie di alcuni media secondo cui gli Stati Uniti starebbero razionando le munizioni e i missili intercettori Patriot a causa di problemi di approvvigionamento. Dal canto suo, l'Iran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid. Il premier Netanyahu ha avvertito che qualsiasi attacco contro Israele sarebbe un terribile errore e provocherebbe una risposta molto molto forte. Trump e Netanyahu discuteranno della guerra con l'Iran martedì durante l'incontro alla Casa Bianca.
3: Nuovo stop dei treni nel nodo di Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio sono previsti lavori di manutenzione programmata. Lo comunica Trenitalia. I treni ad alta velocità potranno subire cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso e modifiche d'orario. Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Tommaso Angelini.
5: Lando Norris si prende il Gran Premio d'Ungheria e festeggia nel modo migliore la sua prima vittoria da campione del mondo. Il britannico della McLaren domina l'Ungheria.

0: Garoring al termine di una gara condotta con grande maturità, approfittando anche del colpo di scena che ha fermato il compagno di squadra Oscar Piastri. L'australiano in lotta per il podio è stato costretto al ritiro per un problema al cambio. Alle spalle di Norris chiude Max Verstappen secondo, mentre Kimi Antonelli completa il podio e allunga ancora in testa al mondiale. Finale amaro per le Ferrari, Charles Leclerc chiude quarto grazie alla penalità di 5 secondi inflitta a Lewis Hamilton per eccesso di velocità in pit lane, con il britannico che scivola alle sue spalle. Grande rimonta per George Russell, settimo dopo il problema alla partenza. Ritirati Bottas e Perez. Ora la pausa estiva. La Formula 1 tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda.
1: E siamo al traffico.
2: Via radio.
3: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagio alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto rimarrà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione dell'A26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: RTL 102.5, terza e ultima ora della suite 102.5 con Silvia Signore.
6: Mauro Corvino, stiamo festeggiando.
5: Sì, cosa? Non si capisce. Ah, la fine della stagione,
6: ora
5: diciamo.
6: Sì, la fine della stagione.
5: È vero. Quindi questo è l'ultimo appuntamento stagionale, perché poi da domani parte ufficialmente il palinsesto estivo in trasferta sia a Praia Mare che a Lipari e anche uno spicchio di Sardegna con Angelo. Da domani, quindi da domani. Intanto, power it. Let's go.

0: Noel Gallagher, If I Had a Gun su RTL 102.5. Ma Silvia, mi avevi promesso che mi avresti portato a una festa, quale?
1: Sì, ma io ti porto già via dalla festa.
0: Già, è già finita, non abbiamo festeggiato niente.
1: Ma tu lo sai che la scienza ha appena dimostrato che andare via prima da un party senza salutare è una mossa geniale.
0: Questo lo dice la scienza.
1: Sì, sai perché? Perché si recuperano 2 giorni in un anno se salti tutti quei saluti.
0: Possiamo anticipare il disco? È possibile anticiparlo?
1: No, anche perché poi tu immaginati lo stress che magari devi andare dal festeggiato, devi dire guarda io me ne sto andando, quindi tu sparisci, non ti fai vedere.
0: Che stress.
1: Eviti.
0: Sono stressatissimo, guarda, nel salutare le persone andando via. Bene, magari le saluto agitando la Coca-Cola, stappandola e spruzzando tutti quanti. Che
1: Sei
0: ne dici?
1: Tommaso Paradiso.

0: Però se ci rifletto, tu parlavi della scienza, no? A proposito del fatto che dice che salutare la persona alla fine...
1: Non salutare
0: è difficile.
1: No, dice che è una mossa geniale perché risparmia un sacco di tempo.
0: Ok, io conosco una persona di cui non farò mai il nome perché lavora qui, Andrea Tuzio.
1: Ecco.
0: Che è l'ultimo ad arrivare alla festa e il primo ad andarsene. Praticamente arriva per 10 minuti e poi scappa. Senza salutare.
1: Va bene, ma secondo te è giusto arrivare tardi a una festa?
0: Un po' tardi, non troppo tardi.
1: Bisogna farsi desiderare.
0: Sì, sì, giusto per non essere proprio i primi. Ma amici, attenzione, perché il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. Da martedì 28 luglio a sabato 1 agosto RTL 102.5 è radio partner dell'evento.
1: Per tutta la settimana saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi.
0: Assolutamente, restate con noi anche adesso. E per salire a bordo, anzi per entrare nella suite, 378-378-1025. A tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo, il momento ghiacciato. Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Exquisa! La bontà va condivisa!
1: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Top Beyoncé, io mi scuso ufficialmente con i ragazzi della Social TV perché è fuori onda, cerco di ammazzare una zanzara che è qui nello studio.
1: Esatto, perché Mauro, l'estate è la stagione delle zanzare, ma anche degli scarafaggi.
0: Sì, le blatte, sì.
1: Esatto. Sì. Ho visto sui social il video di questa reporter di un emittente di Los Angeles che mentre conduceva, non lo so, un programma, le è arrivato addosso uno scarafaggio e lei è rimasta completamente impassibile.
0: Tu hai paura di scarafaggi, insetti in generale?
1: No.
0: Fingi, di quasi
1: sì,
0: di sì.
1: Che schifo.
0: Brava, un po' di pathos.

0: Eh sì, queste sono le parole che mi ha dedicato Silvia Signore stasera, l'ultima, e No More I Love You, mi ha detto così, prima mi ha sedotto e poi ha abbandonato, ma lasciamo stare, parliamo di scarafaggi.
1: Ritorno, parliamo,
0: sì,
1: di scarafaggi.
0: Parliamo
1: allora
0: di scarafaggi, perché io alla fine sono andato a cercare qual è il metodo più efficace per poter scacciare dei scarafaggi senza l'uso di prodotti chimici. Allora, ho visto che in Sud Corea una donna con lo spray, l'accendino, ha cercato di uccidere uno scarafaggio e ha dato fuoco a un intero condominio. Ecco, non fatelo.
1: Non fatelo a casa, ovviamente.
0: Sì. Però diciamo che, beh, sai cosa ricorda? L'accendino, lo spray, il gioco si faceva da ragazzini.
1: Dai.

0: compare e scompare. Udini, Dua Lipa su RTL 102.5. Non so perché siamo andati a finire a parlare di scarafaggi.
1: Per
0: di
1: la giornalista, certo, che durante un'intervista è rimasta impassibile. Ci scrivono al 378-378-1025 che la sorella di questo nostro ascoltatore si è rotta lo sterno perché c'aveva uno scarafaggio sullo sterno.
0: Sul petto, si è tirato un pugno.
1: Esatto.
0: Scusate, mi fa molto ridere.
1: Fa ridere.
0: Era abbastanza.
1: Era il primo di luglio, tu pensa, poverina.
0: Quindi si è passata le vacanze a casa.
1: E come facevi, se no?
0: Non lo so, boh. Partenope, Merck e Cremont, non ne voglio parlare, non voglio saperlo. Così.

0: Blanco e Mina nella suite 102.5, ma attenzione perché fuori onda Silvia Signore mi ha fatto una promessa, adesso ci insegnerà come si uccidono le zanzare.
1: No,
0: considerate
1: il
0: contenuto
1: metodo.
0: Culturale di questa trasmissione.
1: Vi racconto il mio metodo. Vai. Che funziona infallibile, perché tu lo sai, quando ti avvicini alla zanzara lei decide di scappare, oppure
0: lo percepisci.
1: Esatto, sai come devi fare? Devi prendere uno spruzzino di qualsiasi detersivo e da lontano glielo spruzzi. Lei non sente il rumore, non si muove.
0: Sì.
1: Ed è fatta.
0: Poi vado di ciabatta, posso?
1: No,
0: niente, solo lo spruzzino.
1: Lo spruzzino adesso.
0: Grazie.
1: Fa tutto da sola.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Silvia, bello il tuo metodo, ma sicuramente
3: funziona.
2: Io ne ho uno più efficace. Installare le zanzariere a casa, vedi che non te ne entra nemmeno una. Cioè, io da quando ho installato le zanzariere non ho problemi.
3: Per uccidere la zanzara devi pensare come la zanzara.
2: Questa è filosofia. Il nostro millennium, Beach Boys, Surfing Safari.

0: Boys, il nostro Millennium Meet Surfing Safari. Io mi sono messo proprio la camicia adatta per chiudere l'appuntamento della suite 102.5. Allora, devo ringraziare Silvia Signore per queste serate indimenticabili.
1: Grazie a te. Pensavo volessi leggere le altre.
0: No, basta con queste zanzare.
1: Va
0: per
1: bene,
0: favore.
1: Basta. Basta. Il ventilatore.
0: Ma ringraziamo invece chi di dovere, ovvero Stefano Mungi per la radio e Beppe Di Dio per la TV. L'appuntamento.
1: E Mauro Corvino.
0: Grazie tesoro.
2: Grazie di esistere.
0: Lo so. Guarda, mi sono impegnato tanto ma non ho fatto niente. E l'appuntamento con noi è poi a partire dal 10 agosto da Praia Mare al TH Resort. Ma ringraziamo Amaro del Capo.
1: Sempre in freezer a meno 20 gradi insieme ai bicchierini,
0: Sì, perché il momento ghiacciato comincia quando i bicchierini si incontrano.
1: Senti Mauro, una domanda, ma se il mio freezer non arriva a meno 20 come faccio?
0: Lo devi cambiare, non puoi rinunciare al vecchio Amaro del Capo. Però non era scritta questa, visto?
1: Siamo bravi,
0: Ci dovrebbero dare, capito, la percentuale su questo. Ma lasciamo stare. Ciao amici, buona estate. Grazie mille!
1: Ciao!
2: Anche a Manta, in provincia di Cuneo, è mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Scoperto e ucciso in un conflitto a fuoco con le forze speciali tedesche il presunto autore dell'attentato di sabato sera al Pride di Berlino, Alessandra Giannoli.
5: Abdul Balu, il 21enne sospettato dell'attacco terroristico durante il Pride, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Berlino nel corso di un'operazione delle forze speciali. Il presunto attentatore, che ha falciato la folla con un van e poi ferito dei passanti con un coltello o un machete, localizzato in una zona di orti urbani nel quartiere Spandau, ha aggredito gli agenti di polizia con un'arma da taglio prima di essere braccato e poi colpito in modo letale. Cittadino tedesco di origini libanesi, il giovane era un sostenitore dello Stato Islamico, simpatizzante dell'ISIS ed era stato condannato nel maggio scorso a un anno e 10 mesi di reclusione per la preparazione di un grave attentato contro lo Stato ed era però ritornato in libertà a fine maggio dopo un breve periodo di custodia cautelare. Domani avrebbe dovuto presentarsi a un appuntamento di consulenza per la deradicalizzazione. Le indagini proseguono a tutto campo per scovare la presenza di eventuali complici del killer. Nessuno dei 29 feriti è in pericolo di vita. Ricordiamo che l'unica persona deceduta è una donna di 36 anni.
4: La situazione in Medio Oriente. L'Iran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso il loro raid. L'annuncio alla TV di Stato da parte del portavoce dell'esercito. All'Angelus, da Castel Gandolfo, invece, il Papa si è detto preoccupato per l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente ci sono state anche vittime civili. Sentiamo le parole di Leone XIV.
6: Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione.
4: Andrea Pirlo finisce al centro di polemiche per il legame con una società di scommesse russa. Il giocatore ex Milan e Juve è impredicato di diventare CT della nazionale, ma il presidente Malagò frena e chiede approfondimenti prima dell'ufficialità. Intanto Paolo Maldini avrebbe scelto di stare con Pirlo. Se salta lui come CT azzurro, l'ex difensore del Milan valuterebbe il passo indietro, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il britannico del McLaren ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli, quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. È tutto anche per questa edizione. Adesso gli ultimi aggiornamenti sul traffico.

0: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Il momento ghiacciato. Vecchio Amaro del Capo vi invita all'ascolto della Discoteca Nazionale.
1: 31 seconds and we're gone for auto sequence start.
2: La Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.

pista non mi ascoltano, non mi sentono, sentono solo la musica e godono del ritmo di Sao to Pau. Invece voi sì, voi sì. Quindi un saluto d'obbligo, d'uopo, diciamo. Lo mandiamo agli amici del Bar Veneto di Tropea. E poi gli amici di Amantea, provincia di Cosenza.

o se preferite noi siamo lì da voi. Per tutti quelli che sono distanti, non possono venire qui, troppi chilometri, RTL 102.5 vi dà questa possibilità di seguire attraverso la radio il nostro ritmo, il ritmo che unisce l'Italia, da nord a sud, da est a ovest. Spingi, spingi, south to south, le serate quelle belle, quelle con RTL. Oh yeah! 378-378-1025. Anche questa notte sono con noi Anna e Nicola D'Albiate.

discoteca nazionale, ma nel periodo estivo è così, va così. Questa notte poi faremo qualche giorno di pausa e da sabato prossimo cominceremo il Tour de Force, che ci vedrà impegnati ogni notte d'agosto fino al 24.

rastrello, eh. Non farci scherzi, eh. Qui stanno chiedendo già di te. Estate 2026, una sola radio. RTL 102.5.

I can wait. Non posso aspettare, allora forza, balliamo! Che meraviglia! Salutiamo Alberto Di Prato, il quale a sua volta manda un abbraccio, un saluto particolare alla moglie Natalia, che ama alla follia. C'è tanto amore al 378-378-1025. Salutiamo anche Anto, Paolo, Teo, Tina e Carmelino, anzi Leo,

Dimmi in bale. RTL 102.5 anche questa notte vi accompagna con il ritmo che unisce l'Italia. La sentite?

questi. C'è Michele, che è guardia giurata in quel di Bergamo, operativo in questo momento, ma ballerino, operativo ballerino. Poi facciamo gli auguri di buon compleanno a Corinne, 26 anni. No, 28 anni. Scusa, ho sbagliato, ma perché non li dimostri per niente? Ciao Corinne, tanti auguri, ovunque tu sia. Altre guardie giurate, Renato e Alessio, in quel di Siracusa.

Oh sì, i condottieri, anche questa notte ad Alba Adriatica, connessi con l'unica radio che conta, RTL 102.5, live dal Tourmaline di Lipari. Mandiamo un saluto particolare anche ad Antonella di Massafra, provincia di Taranto.

0: want.
1: Forza, ballamo. Ciao Antonella.

0: Oh sì, oh sì. Mezzanotte 29, corre veloce il tempo quando ci si diverte, quando si è all'ascolto di RTL 102.5 dal Tourmaline di Lipari, live, la discoteca nazionale.
1: This year we had to lose our space, we've lost dancing.
0: He was dancing. Ciao a Giovanni da Sambucci, Roma.
1: All these things that we took for granted. We've lost dancing.
0: He was dancing. Ciao anche a Luca e Tatiana, ballano con noi da Torino.

è la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Yeah! Salutiamo il mondo da Roma. Ah sì. Gli avevamo fatti gli auguri a Siria dell'Open Game di Bairano, li facciamo ancora nel caso. Ciao anche gli amici del bar Hard Rocks di Tropea. E poi Tiziana e Fabrizio da Cagliari stanno parlando con noi. Parecchi messaggi che arrivano anche dalla Sardegna. Ho visto Flavia e Pietro. E poi ancora Maria, guardia giurata di Lecce. E poi gli amici che sono in turno.

con noi, belli, buttate via quel cellulare e venite qui a ballare. Anzi, il cellulare serve per mandare il messaggio al 378-378-125, poi lo gettate a mare e venite qua a ballare. È tutto in rima, capito? Siamo poetici qui su questa doppia terrazza alle Isole Eolie.

a comandare. Oh sì. Le serate quelle belle, quelle con RTL. Ciao Giovanna, ciao Emanuele, Modica. No, non ho detto Monica, ho detto Modica, Ragusa. Stanno viaggiando. Cesare Rima, 378 378 125. Si va!

Bellissimo, tra i tanti messaggi mi ha colpito questo: vi prego, basta musica che mi sto gasando troppo con i vostri sassofoni. Abbiamo messo sassofoni. Marco da Roma, a Marco, bello! Sei amico di Vincenzo De Roma? Perché se no, perché se sei amico di Vincenzo De Roma, allora il tuo messaggio ha un senso. Salutiamo anche Franco, Concetta da Catania. Non li dimostri per niente, guarda, non devi dire quanti anni hai. Qui nella discoteca nazionale a RTL 105 conta tantissimo ciò che viene percepito. Hai 57 anni ma te ne senti 30, va bene così. In diretta dal Tourmaline di Lipari, anche questa notte fino alle 3, la discoteca.

Here we go! Mezzanotte 46, live dal Tourmaline Delivery, la discoteca nazionale

Anche questa notte stanno ballando con noi gli amici del Glen Cove di New York City. Ciao ragazzi, ciao Francesca, ciao Giuseppe. Non importa dove vi troviate, il vostro cuore batte al ritmo della discoteca nazionale di RTL 102.5. Anche questa notte in diretta live dal Tourmaline di Lipari. In console c'è Mr. DJ Sautofau. 378 378 102.5.

Antonio, provincia di Lecce. Lui ammazza zanzare, capito? Disinfestazioni in provincia di Lecce. E mo ce vo'. Sau tu fa'.

0: visto come sempre. Lipari Tourmaline, Tourmaline. Lipari Lipari RTL 102.5, la discoteca nazionale.
1: Lipari.
0: Go, go, go.
1: Tourmaline.
0: Are you ready?
1: Lipari.
0: Here we go. Estate 2026. È un peccato se non sei qui. Vieni a trovarci, vieni a ballare con noi.

Salutiamo gli amici del Cocchias di Romano di Lombardia, Bergamo. Gli amici del Bar Veneto di Tropea. Tutti connessi con la prima radio d'Italia.

i panettieri che non possono tenere l'aria condizionata e magari lavorano con temperature dai 45 ai 50 gradi. Grazie, speriamo che il nostro ritmo, la nostra voglia di divertimento vi giunga ovunque siate. Il vostro cuore batte al ritmo della discoteca nazionale.

Lipari live dal Turmalin di Lipari, Isole Eolie, sull'unica radio che conta, RTL 102.5. La sentite l'estate? Lo sentite il ritmo?

Skimbarapap. Skimbarapap. Skimbarapap.

so delicious.

378 378 1025. Qualcuno ci manda messaggi proprio dal Tourmaline. Salutiamo Domi, Vero, Robby, Matti. Robby e Matti, diciamo. Oh sì. Barbara Streisand. Michael Jackson. Barbara Streisand.

0: La musica mi fa girare, girare, girare, girare, girare. Appello de Roma, Federico de Roma. Siete pronti? One, two, three, four.
1: Michael Jackson.

Forza Ballamu! Oh, sì. Sax.

live dal Tourmaline di Lipari. Da sabato prossimo ogni notte balleremo con voi, per voi, sempre live rigorosamente sull'unica radio che conta, RTL 102.5.

sì, da mezzanotte alle tre. È un periodo in cui si può godere della discoteca nazionale live, una delle poche occasioni di ballare con noi. Mi raccomando, se scattate foto o video, non dimenticatevi di taggare RTL 102.5 e di taggare il Tourmaline.

Ti vedo, fermo al bancone, labbra che brillano.

Ti vedo, fermo al bancone, labbra che brillano.

scritto questo testo? Dimmi. Oh sì. La 1:38, siamo in diretta live dal Tourmaline di Lipari. In tutta Italia, in tutto il mondo. Su RTL 102.5.

así. Ahí. Ahí. Ahí. Así. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí.

someday. Double demon, demon, demon. Non so se avete anche voi la stessa sensazione, ma secondo me il vento è girato scirocco, c'è proprio la caldazza quella vera, però è bello così, dai, è estate, no? Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando in radio, vorrebbero essere qui con noi. E questo è il popolo del Tourmaline di Lipari! Se siete in zona, diciamo nell'arco di 800-1000 km, venite a ballare con noi. Da sabato prossimo non ci fermeremo più per tutto agosto. Lipari si trova nelle Isole Eolie.

siete qui. Ma potreste puntare con il vostro aquilone anche a Reggio Calabria, per esempio. Oppure a Napoli. E da lì a un attimo venire qui a Lipari. È la discoteca nazionale, belli.

da nord a sud, da est a ovest, l'unico ritmo che unisce l'Italia, la discoteca nazionale, le serate quelle belle, quelle con RTL.

102.5 ovunque siate. Fateci sapere da dove state godendo del nostro ritmo in diretta dal Turbani di Lipari. Live RTL 102.5 and the beat goes on.

Allora, tenetevi pronti. Mi auguro abbiate portato con voi la voce e tra poco vogliamo sentirvi cantare in diretta nazionale.

Vai, vai, vai! In diretta anche questa notte su RTL 102.5, l'unica radio che non vi molla mai, manco per un secondo. Tutto assolutamente in diretta. E anche quest'estate, per la discoteca nazionale, abbiamo scelto Lipari, il Turmalin.

di un nanosecondo, ovviamente rigorosamente in diretta su RTL 102.5. E allora, buon Capodanno, buon 2026! E via di 30.

Ai ai caramba! Bellissimo, perché abbiamo rivissuto il Capodanno. Io mi sono personalmente immaginato di essere a Cortina, capito? E faceva freddo, io quasi freddo, quasi quasi vado a prendere il piumino d'oca, il cappotto metto, il montone.